Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Vi guardo e ringrazio Dio per ciascuno di voi, perché Lui mi ha permesso di essere ancora con voi per esortarvi alla santità. Figlioli, la pace è disturbata e Satana vuole l'inquietudine. Perciò la vostra preghiera sia ancora più forte affinché si calmi ogni spirito impuro di divisione e di guerra. Siate costruttori di pace e portatori del risorto in voi ed attorno a voi, affinché il bene vinca in ogni uomo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento

più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del

tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto

il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre.

sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi.
prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi.

Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di

sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-5533-241 oppure puoi chiamare al nostro numero

numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

questo giovedì 11 giugno alle ore 20:30, il venerdì 12 alle ore 20:30, sabato 13 alle ore 14 e la domenica 14 alle ore 20:30. A cura di Sua Eccellenza Monsignor Domenico Sorrentino. Ti aspettiamo!

Prendete e mangiate. Questo è

0: padre Julián Agudero, e quello...
1: Da dove veniva quella voce? Oh, oggi ci sentiamo pieni di energia. Vediamo...
0: Se non assumono uno speaker radiofonico...
1: Bene. No, non ne voglio più.
0: Ok, Yoli.
1: Dimmi.
0: Quanto pensi che sia importante essere organizzati nelle cose che fai?
1: Sì, credo che l'ordine aiuti molto con la disciplina necessaria per raggiungere gli obiettivi, ma...
0: Ti è mai venuta in mente l'idea di un ordine spirituale?
1: No, sinceramente, mai nella mia vita. No.
0: Cosen, che regalo meraviglioso riceveremo oggi con padre Julian. Dobbiamo iniziare ad avere questi strumenti che ci aiutino a orientarci, perché immagino che funzioneranno in modo diverso per ogni persona. Perché nella tua organizzazione personale ci sono cose individuali e tutto dipende da cosa fai. Ma quanto è importante che Dio sia incluso in tutto questo, in questa organizzazione, che il Padre venga a parlarci oggi come possiamo.
1: Amen.
0: Padre Giuliano, è tutto tuo.
1: Sinceramente vediamo perché sono così arrabbiato.
2: Bene, voglio rispondere a questa domanda di Julie. Ed è importante guarire le ferite, ovviamente perché bisogna guarire, ma più di questo è perché non posso dare ciò che non ho. E se io dico che devo perdonare, e lo dico alla gente, soprattutto come sacerdote, ma ovviamente questo deve essere una responsabilità per tutti. Se io dico che bisogna perdonare, ma non ho nemmeno perdonato me stesso, ma porto ancora un rancore dal passato. E come proiettarmi anche io e sapere cosa vuole Dio per la mia vita e come strutturarlo se nemmeno conosco o ho guarito il mio passato? E questo mi ha portato a riflettere, ed è qualcosa di molto bello, ed è sapere chi sono io, è quella risposta che forse sembra molto psicologica. Recentemente ho finito di leggere un libro di Augusto Curi che si chiama Il maestro delle emozioni, ed è come vedere l'uomo perfetto, equilibrato nei suoi sentimenti e nelle sue emozioni, che è Cristo. Quindi è vedere come Augusto Curi mette in relazione la psicologia con la spiritualità e come si intrecciano, perché mi era sempre interessato molto. E una delle cose che mi colpisce molto del libro è che devo guarire quelle ferite, devo conoscermi, cioè devo fare uno studio profondo di introspezione su me stessa per sapere cosa voglio davvero. Se davvero quello che sto facendo è ciò che dovrei fare, o come organizzarlo, come strutturarlo. E questo mi ha portato improvvisamente ad avere una luce anche attraverso la parola di Dio. Penso che nulla, assolutamente nulla, possa esistere senza la parola di Dio. Una di queste cose è meditare sui miracoli compiuti da Gesù. Gesù compì molti miracoli, ma tra questi ci fu anche la resurrezione. Poi ho assistito alla resurrezione di Lazzaro, vero? Un amico di un giovane, che è il giovane della vedova di Nain, ma ho visto anche la risurrezione di Gesù Cristo stesso e li ho raccontati tutti e tre come quel passato, quel presente e quel futuro, perché ho visto che, per esempio, nella risurrezione della vedova di Nain è come quel passato, quella donna è rimasta sola, senza niente, senza suo figlio, ma tu dici a questo giovane, alzati, grazie. Quindi questo mi porta a riflettere sulla mia vita da giovane, fin da bambino, ma soprattutto nella giovinezza, dove si generano tante ferite, ovviamente anche nella prima infanzia, perché la nostra croce viene da lì, principalmente a volte dalla famiglia, dal padre, dalla madre, e poi come tutto questo mi porta e mi fa fare un salto verso una risurrezione, forse più di amicizia, più di relazione con Dio, che è la risurrezione di Lazzaro, che era amico di Gesù, era intimo di Gesù, e che Gesù, beh, come se Lazzaro è un prima e un dopo. Prima della risurrezione era una persona, ma dopo la risurrezione è stato qualcuno di nuovo. E l'ho applicato alla mia vita, un po' conoscendo e sanando le miserie. Io avevo un rapporto con mio padre, beh, buono, ma molto distante, perché quella è stata un po' la mia croce. Mio padre è già venuto a mancare, i miei genitori sono già venuti a mancare, ma principalmente questo mi ha portato a riconciliarmi con lui e a sapere, prima di questo itinerario spirituale, che dovevo relazionarmi, perché il mio rapporto con mio padre era il mio rapporto con Dio. Quindi è a questo che mi ha portato l'interiorità spirituale, a essere consapevole del mio passato, delle mie ferite e di come Dio abbia tracciato nella mia vita questi percorsi tortuosi e come mi abbia costruito. Poi vedere la resurrezione di Gesù Cristo, che è il massimo, cioè è il senso della vita, e dopo questa

0: Resurrezione io la collego al futuro perché dopo la resurrezione di Cristo la nostra vita umana è cambiata completamente. Quindi è vedere come io mi proietto nel futuro. Per questo motivo l'etimologia spirituale deve avere quel passato, quella guarigione delle ferite, quell'autoconoscenza, perché se io non mi conosco, allora non saprò organizzare la mia vita. La mia vita deve essere organizzata e deve iniziare dalla radice. C'è qualcosa che attira sempre la mia attenzione e nei miei accompagnamenti spirituali e ai miei diretti, io dico loro, bisogna andare alla radice delle cose. Se hai una piantina e quella pianta ha un fungo sulle foglie e la spruzzi e la poti, ma col tempo il fungo ritorna e la malattia si ripresenta, il problema di quella piantina in realtà non è nelle foglie, ma nella radice. Quindi quando vado alla radice della mia vita e la guarisco, trovo la libertà. Per questo ti cito Galati 5:1. Per essere libero, Cristo non ti ha liberato. Quindi parto da questo. Non so se ho risposto, ma è importante guarire quella radice.
1: Wow, sono totalmente d'accordo perché guardando e applicando la spiegazione del padre al mio esempio, non gli avevo mai dato un nome vero e proprio, ma ascoltando il padre è stata decisamente la mia storia. Sono cresciuta senza papà, con un matriarcato molto forte e per molto tempo mi sono abituata a stare da sola. Nel processo di chiedere e cercare un San Giuseppe ho dovuto guarire molte ferite. In effetti, la mia relazione con il Signore non era così solida perché non ho mai avuto una figura maschile in casa. Quindi per me era difficile cercare quella connessione con il Signore. Quando ho iniziato a guarire, a chiedere di mio padre, a conoscere la mia storia, come sono arrivata a questa storia, a iniziare a dedicare messe a mio padre perché ho scoperto che mio padre era morto, il mio padre biologico, tutto questo mi ha come liberata e mi ha aiutato ad avere una connessione più profonda con il Signore. Certo, ovviamente ora mi risulta più facile perché prima mi costava connettermi, adesso no. E sicuramente la parte spirituale deve essere connessa proprio in quel punto.
2: Totalmente, totalmente. E l'importante è guarire, che è un tema che mi appassiona, perché dico che mai come in questa epoca se ne è parlato così tanto, di ciò che significa guarire spiritualmente, di ciò che significa guarire le emozioni, di ciò che significa guarire tutto ciò che accade dentro di te. Perché davvero, dal mio punto di vista personale, penso che ciò che è ferito dentro di te è quello che ti porta a peccare. Questo è ciò che ti porta a peccare. Ciò ti porta ad avere il comportamento e le reazioni che hai oggi, perché ci sono ferite che non hai guarito e che non ti permettono di essere la persona che Dio ti ha creato per essere, giusto? Sì, agire secondo la natura di Dio.
1: Ma la cosa più bella è che il Signore ci dice, il tuo peccato non ti definisce.
2: Chiaro.
1: Posso guarirti?
2: Ma sai perché? Perché non sei tu, esattamente. La tua ferita non sei tu non sei la ferita. Porti la ferita con te, ma non sei tu. E
1: Esatto.
2: voglio ricordarti una cosa prima che tu continui a cercare San Giuseppe. Cosa sarà? Che devi essere come Maria, perché tu possa riuscirci.
1: Beh, ci sto davvero provando e se continuo così sono ancora un passo indietro rispetto a Maito Roger, sta andando avanti.
2: Chiedendo San Giuseppe, ma tu sei Maria per chiedere San Giuseppe.
1: Beh, ci sto provando, padre. Cosa stavo per dire? Aiutami, salvami, padre.
0: Sono totalmente d'accordo con Roger, perché molte volte aspettiamo come se chiedessimo al Signore, ma io non sono cambiato, vero? Non sto dicendo che tu non sia cambiato, ma è proprio così. Cioè, davvero, se voglio qualcosa di perfetto, allora devo perfezionare me stesso. Questo è ciò che fa l'ingegneria spirituale. Mi aiuta a cercare di perdonarmi, perché ero bravissimo a perdonare tutti. E dicevo sempre, ma io ho già perdonato, ma io sono già andato oltre, io non provo odio, sono come un bambino nel perdonare. E un giorno, durante una preghiera, ero in un ritiro spirituale, parlarono del perdono verso se stessi e io, oh mio Dio, non mi sono perdonato, io non mi sono perdonato. E lì fu come se tutti rimanessero scioccati e dicevano... Devo perdonarmi e iniziare a tirare fuori tutto. Tutto quello che avevo perdonato agli altri, a me stesso non l'avevo perdonato. Io dicevo, tutto l'anno che ho vissuto non mi sono perdonato, cioè mi sono giudicato, non mi amo come sono, non mi accetto come sono, vorrei essere di più, non sono d'accordo se sbaglio. Per me un errore era terribile, catastrofico, ero molto duro con me stesso. Va bene essere severi con se stessi, ma con coerenza. Io no, io ero durissimo con me stesso. Come se vivessi a metà. Ma era una forma di punizione verso me stesso per il mio peccato, addirittura. Quello che dice Royer è davvero importante.

0: Questo è direttamente collegato al peccato, perché se io guarisco, sto anche lasciando indietro quel peccato, quella malattia che taglio alla radice e che non si ripresenterà più, magari si presenterà qualcos'altro da un'altra parte. Ma è proprio di questo che si tratta la vita, no? Come in quel continuo cercare. In realtà il percorso spirituale non è qualcosa che ho già definito, sto ancora costruendo il mio percorso spirituale, perché ogni giorno lo costruisco. Ogni giorno mi imbatto in qualcosa di nuovo, ogni giorno imparo qualcosa di nuovo. Quindi è come continuare ad aggiungere lì. E ogni volta quella lista è cresciuta, ma allo stesso tempo molte di quelle cose ormai fanno parte della mia vita e non possono mancare. Quindi è come un andare e venire. Ma sapere che non vivo nel passato, anche se non posso ignorarlo, perché altrimenti ignorerei me stesso e ancor di più ignorerei ciò che Dio ha operato in me e il motivo per cui tutto è accaduto. Potrei riassumere tutto questo dicendo che se non conosco il mio passato, allora starei ignorando Dio. Se non conosco il mio passato, è come smettere di vedere Dio lì. Incredibile.
1: Sì, e inoltre, come dice il padre, è molto importante sapere che non si tratta di un percorso statico, come sta dicendo lui, perché cambiamo giorno dopo giorno e abbiamo nuove necessità. Andremo a sanare cose su cui non dovremo più lavorare e scopriremo cose nuove che dovremo continuare a cercare. Perché la cosa positiva nel cercare il processo di guarigione è che andrai sempre a cercare, scoprirai prima quella grande ferita, ma dentro di essa ce ne sono molte altre che si sono nascoste all'interno di questa situazione. Padre, prima di iniziare con la nostra lista dell'itinerario, c'è qualcosa che ha detto sul perdono. Mi piacerebbe, dalla sua esperienza, come vede lei il motivo per cui ci costa così tanto perdonare noi stessi?
0: Beh, ho sempre pensato che il perdono sia una delle cose più difficili della vita, sia verso gli altri che verso se stessi, ma mi sono reso conto che è difficile non perdonare se stessi. Beh, posso andare agli estremi, no? Perché il mio caso era che il mio estremo era il perdono verso se stessi, perché posso anche essere colui che accetta tutto e che io sono il buono e il perfetto, e questa è la mia visione, e quindi non ho nulla da perdonarmi. Ma quando ci si incontra con Cristo si sente che non ci si riconosce. Quindi, se Dio mi ha creato in questo modo e ho una dignità umana, la rifiuterei, allora la mia dignità andrebbe contro la mia stessa essenza, ciò che ha detto Carlos Putis, che tutti nasciamo originali e moriamo fotocopie. Cosa? Perdo quell'originalità, quindi non farò, nella mia vita non farò ciò che Dio vuole secondo la mia volontà, cosa che non mi sono perdonato. Ed è dura, è davvero dura, perché si è orgogliosi, perché si ha orgoglio nel cuore e arroganza. L'uomo è arrogante. Quella questione di arroganza, io. Questo dice tutto. Perché nasciamo, siamo superbi, è la concupiscenza, l'inclinazione al male che ci porta a questo, a pensare che siamo perfetti, che sto facendo tutto bene. Ma quando qualcuno me lo fa notare, quando mi analizzo. È per questo che serve l'itinerario, per dire, guarda, io ho sempre detto che mi piace lo sport, ma salto di qua e di là e non ho niente di organizzato. Quindi, se davvero Dio è un Dio di ordine, devo organizzarmi anche nello sport. Allora, quante ore alla settimana? Cosa farò? Quale routine? Quindi, è come iniziare uno stile di vita in questo senso. Perdonarmi mi costa proprio per questo, perché sono egoista e superbo. Ma quando uno diventa umile, che è come la base della santità, beh, se voglio essere santo devo essere umile, quindi se voglio essere umile devo riconoscere me stesso. C'è un libro che ho letto di recente di Santa Teresina di Lisieux su Abbi fiducia, la fiducia compie miracoli. E lei dice nel libro che il primo passo per avere fiducia nel Signore è lo spogliarsi di se stessi. Quindi lei lavorava, diceva, per spogliarmi di me stessa devo autoconoscermi e autovalutarmi. Allora io dicevo, Santo Dio.
1: Molto difficile, molto complesso, perché in effetti pensavo oggi, anche stamattina, che c'è ancora tanto di me nelle mie azioni. Ho ancora molti dei miei desideri, dei miei sogni, delle mie aspirazioni, sono ancora molto miei, molto terreni, molto mondani, molto umani. Cose che bisogna anche discernere, perché il Signore in qualche modo te le mette davanti per un motivo, per qualcosa che devi cercare dentro di te. Ma questo, cercare di seguire la volontà del Signore e non la nostra.
2: Per me, fondamentalmente, è quello di cui abbiamo parlato nel programma, che tutti abbiamo un desiderio santo. A volte le nostre ferite cambiano la direzione di quel desiderio e lo distorcono. Quello di cui abbiamo parlato qui. Ma qualcosa di molto importante è rispettare la volontà del Signore e non cadere troppo nell'ira, nella rabbia. Io in particolare credo di aver già raccontato questa testimonianza qui molto tempo fa, all'inizio del programma. Una delle cose che mi costava di più era perdonare me stessa e me ne sono resa conto perché nemmeno me ne accorgevo.
1: È difficile.
2: È difficile. Me ne sono resa conto andando a confessarmi e piangevo e dicevo al padre: «Padre, avevo come un senso di colpa che non riuscivo a lasciare andare». E il padre subito mi ha scosso e mi ha detto: «Chi sei tu? Stai giocando a fare Dio e Dio ti ha già perdonata. Chi sei tu per non perdonarti?»
1: Totalmente.
2: Il Signore ti ama e ti adora. Lascia andare, lascia perdere questo, perché con questa superbia non stai permettendo al Signore di agire. Guardate, signori, mi ha scosso. Sono corsa davanti al Santissimo chiedendo il dono e il regalo di ricevere quella grazia e quella forza per poter lasciare andare tutte quelle ferite e tutto quel senso di colpa. E poco a poco, perché non è qualcosa che sono riuscita a fare da sola, con le mie forze, ho dovuto chiedere la grazia del Signore per lasciare andare quel complesso.
1: Sì, era proprio questo che volevo dirti. Bisogna capire che è un processo. Certo che so che il Signore ora miracoli istantanei come la resurrezione della salute, ma nel nostro caso probabilmente sarà sempre un processo da compiere, un lavoro da fare. E io sono rimasto sfacciato, a volte dico al Signore: «Signore, guarda, con me lascia perdere il libero arbitrio e fallo tu subito, prendimi tu la decisione che devo prendere, falla tu per me e io la seguirò». No, no, ma lui vuole che durante il processo camminiamo e impariamo a cercare le decisioni giuste.
2: Che bello, perché io credo che nel processo si va rafforzando quella relazione con il Signore, non bisogna lasciare tutto il lavoro al Signore, vero? Come si suol dire?
1: Così dire, assolutamente. Ioli, smetti di parlare, il padre ci può spiegare l'itinerario.
2: E io sto aiutando anche te, Roger. Chi ha fatto la domanda?
1: Padre, cominciamo con l'itinerario. Voi che siete lì ad ascoltarci, prendete carta e penna, perché il padre ci darà un compito molto bello da fare.
2: Vediamo ciò che non può mancare e ciò che potremmo eventualmente adattare, in base a ciò di cui ognuno ha bisogno.
1: Esatto.
0: Bene, è molto curioso perché so che tutti vorrebbero arrivare a quel momento. Padre, e come inizio a scrivere, e com'è il suo itinerario. Quindi vorrei già darvi quell'esempio, ma è stato davvero un processo molto bello, davvero, costruirlo poco a poco. Il mio direttore spirituale, quando ero ancora seminarista, lì nel 2019, mi disse: «Guarda, Julian, devi fare una lista delle tue virtù, ma anche un'altra lista dei tuoi difetti». E io mi misi a riflettere e osservavo, mi resi conto che ero molto superbo perché mi costava riconoscere molte cose e avevo anche una superbia, una falsa umiltà perché non riconoscevo molte cose che ero e quindi mi sconoscevo tantissimo, tantissimo. La pandemia mi ha aiutato molto a connettermi e a conoscere le mie origini, le mie radici. Posso condividere con voi che mi sono ritirato dal seminario per un anno, proprio quell'anno c'è stata la pandemia e sono rimasto chiuso in casa con la mia famiglia, quindi è stato molto speciale perché è stato un ritorno alle origini, è stato guarire ferite, ed è stato come rafforzare ancora di più la fraternità, perché da lì dipendevano molte cose di me. Quindi tutto questo mi ha portato non solo a fare un elenco delle mie cose buone e cattive e cercare di lottare. Il mio direttore scout mi diceva questo: prendi ciò che hai di buono, questo di negativo devi bruciarlo perché non serve più. Bene, ti concentrerai sulle cose buone. Come farai con queste cose buone a superare quelle cattive? E io, ok, bene, allora ho iniziato a lavorarci su, mi è stato molto difficile, ma questo mi ha portato un giorno a farmi una domanda. E quindi io ho studiato amministrazione di imprese agropecuarie, cioè stavo finendo la mia laurea, ero tra i migliori dell'ottavo semestre, e quando sono stato chiamato e ho visto lì il corso, e in amministrazione, non so se conoscete l'analisi SWOT dalle sue iniziali, debolezze, opportunità, punti di forza e minacce. E io mi sono detto: ehi Julian, se fai un'analisi SWOT a un'azienda, perché non la fai alla tua vita? E così ho iniziato a fare quell'analisi SWOT e mi è venuto in mente perché ho scoperto una quantità di debolezze che avevo già pronte, le avevo già scritte, ma quali opportunità avevo nella vita? Ed è lì che entra Cristo e io dico, uff, l'opportunità più grande.

0: che ho nella vita è salvarmi, essere santo in cielo, non so, tutta la Chiesa, i trattamenti. Allora inizio con una follia di opportunità che mi sono detto, wow, cioè, no, questo non lo prenderò nemmeno in considerazione. Poi mi rendo conto anche di quei punti di forza che li avevo lì, come se li stessi conoscendo, ma ci sono anche delle minacce. Quindi, ok, ci sono le opportunità, ma ci sono anche delle minacce. E sappiamo che le opportunità e le minacce sono esterne. Quindi, wow, il nemico sarà sempre lì, devo stare attento, perché se faccio questo percorso spirituale, allora come farò a vivere in modo ordinato? Ed è fare quell'analisi d'OPA della vita. Quindi iniziare quell'analisi d'OPA mi ha portato a conoscermi e a capire che, beh, ho una missione come un'azienda, degli obiettivi. In altre parole, mi sono creato come un'azienda, ma un'azienda spirituale. Quindi questo ha fatto sì che il mio itinerario spirituale debba anche basarsi su un'analisi molto profonda di me stesso. Io lo chiamo analisi d'OPA che ho applicato alla vita, è stata una follia. E questo mi ha portato a costruire la struttura che ho attualmente.
1: Mi piace tantissimo.
2: Tu hai il tuo DOPA?
1: Sì, sì. Non sapevo di averlo fino a quando ho appena ascoltato il padre. Perché almeno per me era una cosa, cioè penso che abbia molto a che vedere con le tentazioni. Così l'ho visualizzato. Cioè se sono una persona, per esempio, che ha una debolezza per il cioccolato e sto per iniziare un digiuno in quaresima, ovviamente non vado in nessun negozio di dolci. Si evita la tentazione. Quindi è come vedere quali sono le minacce, qual è il tuo tallone d'Achille, dove stai zoppicando, unire tutto questo e cercare una soluzione insieme al Signore. E questo era vero. Non è stato facile, perché ognuno ha le sue tendenze, lo sai?
2: Sì, dovevo proprio fare l'eremita.
1: Sì, davvero è così. Sono cose che sono anche legate alla personalità e allo stile di vita di ognuno, ma comunque aiuta.
2: Però ricorda quello che ci ha detto padre Fabian, che quando gli chiedono «Vuoi smettere di essere tentato?» Beh, muori. Non smetteremo mai di essere tentati. Quello che dobbiamo fare è prepararci per sopportare la tentazione.
1: Sì, sicuramente è fondamentale ricorrere ai sacramenti, alla Chiesa, per rafforzare quelle virtù e poter combattere o vincere quei vizi, o le tentazioni, per così dire. Davvero mi ha lasciata colpita. Certo, non l'avevo mai visualizzato mettendolo su carta e analizzandomi a fondo, perché sono cose, cioè, quello che ho fatto finora, da quello che vedo, è stato molto superficiale. Bisognerebbe fare un esame di coscienza e vedere e costruire quell'itinerario in modo più profondo per poter attaccare la radice. Però mi ha fatto riflettere.
2: Io dico che la maturità del cristiano sta nel farsi delle domande, perché altrimenti non possiamo andare avanti.
1: Esatto. In realtà siamo sempre alla ricerca, abbiamo bisogno di cercare. Sì?
2: Ma non ci rendiamo conto che dovremmo seriamente chiederci cosa dobbiamo guarire?
1: Ah, fantastico.
2: Padre, quindi come possiamo iniziare il nostro itinerario? Perché siamo già così ansiosi di saperlo? Andiamo a copiarci un po' della sua energia.
0: Certo che sì, assolutamente. Io ho sentito qualcosa di molto importante. Quando inizio a fare la mia analisi, penso che se in questo momento rifacessi il DOFA, perché l'ho fatto lì nel 2022, se lo rifacessi ora potrei scoprire ancora più cose su di me. Per quello che dicevamo prima con Roger, stiamo evolvendo, stiamo cambiando, stiamo conoscendo sempre di più. Per esempio, adesso ho più conoscenza di altri gruppi apostolici della Chiesa. Forse anche il mio rapporto con la parola di Dio ora è diverso. Quindi più mi avvicino a Dio, più mi conosco. E allora lì cominciano a emergere tante cose. Per esempio qualcuno che oggi sta scoprendo il digiuno, come sarebbe? Cioccolato, non so cosa. Allora inizia a chiedersi, ehi, non ho mai fatto digiuno, quindi già inserisce il digiuno nel suo itinerario spirituale. Quindi è una di queste cose, come quando io inizio ed è nel momento in cui lo faccio che vengono fuori tipo 28 attività. Allora io dico, la mia Eucaristia, ok. L'Eucaristia, ogni quanto, frequenza quotidiana. Il mio studio della parola o la mia meditazione sulla parola, quotidiana. Quindi ci sono cose che sono quotidiane, così inizio a farle, ma la cosa più normale è che non riguarda solo lo spirituale, è come ciò che riguarda la Chiesa e i sacramenti. Ma riguarda anche la mia vita quotidiana, come abbiamo detto un po' dall'inizio, ed è guardare, per esempio, mi piace molto l'atletica, mi piace praticare l'atletica e giocare a calcio. Quindi inserisco anche questo nel mio piano spirituale, lo metto io.

0: Fare sport ogni quanto? Almeno 3 volte a settimana? Ok, lo segno. Quindi quando uno mette queste cose, poi dice, devo fare un'autovalutazione. Quindi ogni quanto ho visto, non so, durante il mese, dovrei sedermi con l'itinerario spirituale, che è dove io sbaglio, dove io fallisco, e il Signore me ne ha parlato e me l'ha detto in modo molto chiaro, in un messaggio molto chiaro, nel gruppo dove siamo con Jolie. Beh, il Signore mi ha detto, ehi, Julian, mi ha tirato le orecchie, hai l'itinerario spirituale, ma fratello, figlio mio, tu non lo stai controllando. Io, wow, devo controllarlo?
1: Ora bisogna rispettarlo. L'hai già scritto, ora mettilo in pratica.
2: Vediamo, e come l'ha scoperto?
0: Certo, la prima cosa che ho fatto quando sono tornato da un ritiro, l'ex è stato l'anno scorso, ed è curioso perché l'avevo tenuto da parte, quindi è come se dovessi tirarlo fuori dal quartiere, non è che ce l'ho qui. Mi rendo conto che c'erano cose che non stavo facendo, mi rendo conto che le stavano rispettando, e allora se lo prendessi proprio in questo momento verrebbero fuori altre cose, ma è anche un'autovalutazione, per questo dico che l'itinerario è quando finisce. Quando inizio a costruirlo, beh, ci metto dentro varie cose, ma inserisco il mio sport. Ma inoltre a me piace molto, ad esempio, la meditazione, uscire a meditare, camminare, camminare in montagna. Al trekking, beh, qui in Colombia abbiamo tantissima natura, quindi io vado, faccio una parentesi, lo inserisco perché mi ricordo che in seminario ho avuto una crisi totale, esistenziale, vocazionale, di tutto. Non volevo niente, davvero non volevo niente, non volevo andare al Santissimo, non volevo nulla, ero molto saturo di carico accademico, di letture, di informazioni, di attività, di tutto. Non volevo fare nulla quel giorno, il mercoledì pomeriggio in seminario, beh, erano di tempo libero. E io gli ho detto no, non so cosa fare, allora ho detto vado a provare. Ma la cosa è stata che sono andato a camminare per la montagna. E sono salito su una collina, mi piace molto salire sulle colline, e da lì ho iniziato ad analizzare tutto e vedevo tutto così perfetto, lo vedevo così speciale che dicevo wow, è che Dio ha creato tutto questo per me. E quanto sono ingrato con Dio, cioè quanto sono ingrato verso Dio. Dio mi sta dando tutto, mi sta dando un momento, mi sta dando una vocazione, mi sta dando una famiglia, degli amici, mi sta dando il suo amore e io che mi lamento. E io cosa mi succede? Quando sono sceso da lì, cioè ho visto un Lazzaro prima della resurrezione e un Lazzaro dopo, tutto è cambiato per me, sono arrivato e ho fatto le mie attività. E voglio condividere con voi qualcosa di molto privato. Poco tempo fa mi è successa la stessa cosa in parrocchia, qui dove sono, ed ero molto carico, avevo un sacco di attività da fare, tante cose in sospeso. Io guardo perché faccio sempre una piccola lista ogni giorno, ho una lista giornaliera e settimanale di quello che devo fare, diciamo una sorta di dollaro di chimera rispetto a ciò che devo fare nella giornata e nella settimana, come ciò che è importante, ed ero davvero carico. Ho detto, oggi non riesco a fare tutto questo, Dio mio, mi sentivo proprio appesantito. Pranzo, normalmente non lo faccio, pranzo e mi cambio e dico, me ne vado. C'è un sole fortissimo, mi sono messo la crema solare, devo andare a correre, quindi vado a correre. E mentre correvo era come se parlassi con Dio e gli facessi quelle domande. E il Signore all'andata e al ritorno inizia a darmi una quantità di risposte, una quantità di risposte. E come se non sapessi se fosse la dopamina, qualsiasi cosa fosse, non lo so. Ma quando arrivo in parrocchia, wow, cioè ero un'altra persona, vado, mi faccio la doccia e ho iniziato a fare le attività con una motivazione che, cioè, quello che dovevo fare nella
2: Settimana, tutto quel giorno.
1: Incredibile, spogliarsi di tutto. Sì, lì vediamo che siamo un solo corpo con anima e spirito. Siamo una cosa sola, un unico insieme, perché il padre è andato, si è sfogato camminando, ha scaricato tutta la dopamina e lì puoi ascoltare la voce di Dio.
2: Sì, il Signore vuole un tempo da soli con Lui.
1: Sì, Signore, ed è lì che capiremo che il tempo di qualità con Dio porterà sempre delle risposte. Allora continuiamo con questo itinerario nella prossima parte di questo episodio.
2: È interessante. Non andate via.
3: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: È semplice come pianificare il tuo viaggio, non è vero? Pianifica un viaggio ovunque, un pellegrinaggio. Cosa fai? Si fa un itinerario, giusto?
1: Sì.
0: Chiaro le cose che vuoi.
1: Una sorta di lista di controllo, una lista di ciò che mi serve.
0: Allora perché non lo fai anche tu nella vita? Sì, è davvero importante arrivare a questo punto, non è vero?
1: Wow, che delicatezza. Chiaro? Perché a volte si cade nella monotonia.
0: No, e inoltre non ci rende... Abbiamo paura di confrontarci con noi stessi e di esaminare la realtà di ciò che stiamo facendo di sbagliato.
1: Potrebbe essere, ci nascondiamo e lasciamo che tutto scorra.
0: E viviamo semplicemente coprendo ciò che dobbiamo coprire giorno per giorno, senza interiorizzare ciò che dovremmo cercare dentro di noi.
1: Sono totalmente d'accordo. Grazie a Dio questo programma esiste perché oggi mi ha fatto riflettere.
0: Padre, non hai idea del miracolo che hai appena compiuto. Ci ho pensato proprio oggi. Papà, mangiamo. No.
1: E così sia, basta con il bullismo, basta con le prese in giro.
0: Padre, continuiamo con questa importante informazione che ci lascia, perché quanto è bello che un sacerdote ci dica: organizzatevi, pianificate il vostro itinerario, ritrovatevi e rivedetevi. E vorrei che in questa parte ci parlaste dell'importanza di tornare a quel passato per creare questo itinerario. Va bene?
2: Bene, io credo che tutto sia collegato e non possiamo ignorare come la nostra vita con tutto ciò che è accaduto e accettare la vita così com'è. Il Vangelo di questi giorni ci raccontava qualcosa di molto speciale. C'era un giovane, pardon, c'era un Lazzaro che era un povero ricco, giusto? E lui vede come questo ricco abbia sprecato la sua vita. Ma come Lazzaro abbia preso una decisione sbagliata e diceva grazie a Dio in cielo perché lui ha accettato i suoi mali, cioè grazie a Dio in cielo perché lui ha accettato i suoi mali, ora si trova in paradiso, si trova lì proprio perché è stato riconosciuto il valore di aver accettato la sua vita così com'era, secondo anche l'eco, che è accettare questo passato e quando uno lo accetta allora si riconcilia, si dice io ho già perdonato perché Signore grazie, oggi io posso poi andare con tutta libertà e con tutta la verità. Grazie Dio per la morte dei miei genitori, grazie Dio per la morte di mia madre, mi hai tolto un idolo, dico che te l'ho dato a te, benedetta la crisi, una volta ho sentito questa frase. Benedetta la crisi, la porto a spasso, benedetta la crisi che mi ha fatto incontrare Dio, che mi ha fatto vederti, alzare lo sguardo verso di te e poter scoprire, Signore. Quindi vedere quel passato e accettarlo fa sì che il mio percorso spirituale fluisca molto di più e che io dica, ehi, è che mi è sempre piaciuto fare sport, ma sono sempre stata la persona più disordinata con lo sport. Un giorno non vado, un altro giorno non vado, quindi come faccio a organizzarmi? Oppure no, per esempio mi piace leggere un libro spirituale, ma ho un trauma con la lettura perché da bambino avevo una cosa o l'altra e mi piaceva, ma non la faccio più con disciplina. Quindi ah, c'è qualcosa da curare, quindi torno al passato, cerco di vedere cosa è successo, qual era la mia ferita, la curo e poi ritorno. Essere in grado.
1: Raggiungere
2: Quello
1: lo scopo, glielo dirò.
2: con cuore è la mia funzione.
1: Sì, non è successo. Sì, no, io lo sostengo. Ho un trauma psicologico della mia infanzia, molti con mio padre, perché mia madre parla cinque lingue. Mia madre è una donna super preparata, molto disciplinata, tanto che era molto perfezionista, tende ancora ad essere perfezionista, e quando ero bambina

0: andavo a dei compiti assistiti dove facevo i miei compiti e tutto il resto, perché mia madre lavorava e mi teneva sempre occupata, perché era una ferma credente che dove c'è ozio c'è una creatività non molto sana, quindi mi teneva sempre molto occupata. E anche così, quando arrivavo a casa, mia madre guardava il compito. Se non le piaceva, me lo cancellava e dovevo rifarlo secondo i suoi criteri. Ma questo ha generato in me un'avversione per la lettura. Io ero molto portata per i numeri, perché mia madre non era portata per i numeri, quindi non si intrometteva con me nella matematica. Quindi a me piacevano tantissimo le equazioni, mi davano libertà e non mi sgridava. E poi, quando incontro il Signore che mi dice «devi leggere storie di santi per conoscere il Signore», io ho pensato «ma quando mai? Se io odio leggere, a me non piace leggere. Sorprendentemente, durante il periodo del coronavirus, beh, non so cosa sia successo. Ho conosciuto il Signore, ho iniziato un bellissimo percorso di conversione e ho cominciato a divorare le vite dei santi. E in quel processo, ovviamente, è arrivato il perdono verso mia madre, la guarigione di molte ferite». Quindi io sono una credente convinta perché odiavo leggere e ora adoro leggere. E questo proveniva da una ferita.
1: Sì, infatti ogni cosa che ci neghiamo bisogna cercare la risposta nel passato. Perché qualcosa è successo lì, nella tua infanzia, nella tua adolescenza, in un momento della tua vita che ti porta internamente a rifiutare quella situazione.
0: Esatto. Credo proprio di sì, questo programma è stato davvero prezioso. Se in questo momento ci stai ascoltando e senti che c'è qualcosa che ti dà fastidio o qualche piccolo dettaglio tecnico che non va, cerca la radice per poter lavorare su questo nel tuo presente e poter proiettare un futuro migliore. Fine della pubblicità.
1: Guarda, no, no, padre, lei sta ispirando questa fedele.
0: Padre, gloria a Dio, grazie per essere qui con noi oggi.
1: Padre, per coloro che ci ascoltano e anche per noi, perché da subito inizieremo a preparare il nostro itinerario, cosa non può mancare nell'itinerario di un laico? Lei, dalla sua esperienza con le persone che guida, con le persone che aiuta, quali sono le sue raccomandazioni per un laico?
2: Bene, lo dico in modo generale. L'Eucaristia non può mancare almeno una domenica, cioè il cristiano che... il laico, il cattolico a cui manca l'Eucaristia, beh, nel mio itinerario gli manca tutto. Quindi l'Eucaristia prima di tutto e ovviamente la preghiera personale, ma anche comunitaria. Ovviamente non può mancare una buona alimentazione, questo lo includo nel mio itinerario, perché infatti proprio adesso sto vivendo questa lotta nel mio itinerario, perché in questi giorni, mentre lo osservavo, dicevo: Signore, non mi sto alimentando bene. Ad esempio, ho impostato un limite di sonno di almeno un certo numero di ore per alcuni anni. Devo dormire almeno 6 ore, ma non di più, perché riguarda me. Mi aiuta a tenermi sotto controllo.
0: Un equilibrio e?
2: Come minimo, ma non posso nemmeno partire perché devo dormire 10 ore perché devo riposare. Quindi è come l'itinerario, è un equilibrio di vita, lo chiamerei un equilibrio di vita, quindi... Non può mancare nemmeno lo sport, quello non può mancare per me, perché lo sport è salute. C'è gente a cui non piace, ma lo sport mi dà vita. Non può mancare la visita al Santissimo, non può mancare il digiuno, non può mancare l'opera di carità. Cioè, è quella quantità di attività e tu le aggiungi, quindi... Ma è che io tutti i giorni, per me è molto importante portare fuori il mio cagnolino a fare i suoi bisogni, lo vedo anche come un modo per piacere a Dio, proprio lì, mentre lo porto fuori. Non so, magari do una medicina, faccio questo, oppure saluto la vicina, oppure anche per me quell'interazione con il mio cagnolino è importante e mi libero la mente, è come se fosse la mia pausa attiva ed è necessaria per continuare a rendere, quindi è come vederla così, vedere il lavoro per esempio. Allora, ok, il mio lavoro non può mancare. Ovviamente ho bisogno di lavorare. Il Signore dice nella parola di Dio che chi non vuole lavorare neanche mangi. Quindi il mio lavoro, ma come inserirlo nell'itinerario di vita? Ma no, come faccio a inserire il lavoro? Ed è questo che mi ha aiutato dal punto di vista spirituale. Oggi, non so, mi porrò la sfida di parlare a una persona del mio lavoro su Dio. Quindi lì lo rendo già spirituale? Oppure come posso fare questo a partire da Dio? Se il mio capo mi ha rimproverato, allora con umiltà, come posso prenderlo come se venisse da Dio? Quando vedo la mia vita in relazione a Dio, non soffro. Se non voglio semplicemente sopravvivere nella vita, allora tutto appartiene a Dio. Quindi sono come, cioè quello che vi consiglio, quelle cose che non

0: possono mancare, che ho menzionato e che devono esserci, mettile. Da lì parte tutto. Dio te le metterà nel cuore. Ovviamente prega prima di fare il tuo vitimilario spirituale, ma Dio metterà nel tuo cuore quelle cose che ti piacciono. Mi piace tantissimo andare al cinema con le mie amiche, giusto? Mettilo lì perché mi fa ridere, mi aiuta a rilassarmi, mi dà vita. Va bene, mettilo perché è importante. Io per esempio ho il ritiro spirituale, ma ho anche momenti di condivisione con il mio gruppo di amici sacerdoti, perché è qualcosa di terapeutico. Quindi circa 3 mesi fa ci siamo sentiti, io proprio parlavo con loro, cosa sta succedendo, controllo il mio programma e lì c'è, è lì, uscita con i compagni di ordinazione, i sacerdoti, non so, per condividere qualcosa, la famiglia ad esempio, la visita alla famiglia, chiamata alla famiglia, questo è molto importante, queste cose non possono mancare.
1: È molto importante avere questa lista a portata di mano, a nostra disposizione, perché a volte la facciamo e poi la nascondiamo, come ha detto il padre, e invece bisogna aggiornarla e continuare a farla. E poi è qualcosa che usano adesso quelli che vanno di moda, i coach life, si dice così?
2: Sì.
1: Beh, ogni volta che porti a termine uno di questi compiti, ti senti vittorioso, ti senti di avercela fatta. Quindi è anche una parte di motivazione molto bella, e io almeno che ho iniziato ad andare in palestra, anche se non si vede, ma non importa, ho iniziato ad andare in palestra e prima vado a messa la mattina, poi vado in palestra, santissimo, già senti di aver portato a termine una parte del tuo compito e quindi ti senti bene. Sì.
2: Realizzato? Ce l'avessi fatta?
1: Sì, sì, sì, ti sforzi di fare quello.
2: Sì, sì, nel mio caso ho fatto il mio controllo medico annuale e mi hanno detto che avevo la vitamina D bassa e ho detto, beh, allora bisogna prendere il sole perché come potete vedere questa abbronzatura culminante.
1: Tropicale.
2: Tropicale. Quindi niente, adesso esco a camminare e cerco di prendere il sole e restare fuori più tempo e nel frattempo recito il rosario. Quindi mi aiutano. Invece di ascoltare musica, mi metto a recitare il rosario e cammino tranquilla mentre ricevo la vitamina del Signore.
1: Sì, la cosa importante di tutto questo e che dobbiamo portarci come compito è includere Dio in tutto. E inoltre, quello che dice il padre, com'è bello che quando tutto è nelle mani di Dio non ci preoccupiamo e davvero non è che dobbiamo essere negligenti nella vita, ma che bellezza e che freschezza si prova. Nel sapere che tutto è nelle tue mani, Signore, e so che tu lo risolverai.
2: Sì, personalmente ho trasformato tutto il mio rito, cioè la mia vita, in una preghiera. Ogni volta che sto facendo qualcosa, padre, sono stanca, sono infastidita, ma lo faccio per te, per la conversione delle anime. Ah, padre, allora senza volerlo mi sono ritrovata coinvolta in una relazione con il Signore. E la verità è che aiuta molto, perché ci si sente accompagnati.
1: Totalmente, totalmente. Padre, allora, per concludere questo programma spettacolare, qual è il suo ultimo consiglio, proprio come la ciliegina sulla torta per il nostro itinerario?
2: Cioè, la ciliegina sulla torta...
0: Bene, io penserei che da tutto questo dovrebbe restare un compito, che non sia stato invano, credo che non sia una coincidenza, è una diocidenza. E come diceva Iolimar, è una diocidenza che ci siamo messi in contatto quest'anno, che mi abbiate anche contattato. E la verità è che mi ha davvero colpito alla base, però io ho pensato, va bene, ho questo e ormai, cioè questo mi piace, mi sembra interessante questa parte e infatti... è anche quello che ho messo per primo nella lista, davvero l'ho messo per primo, quindi è stato come una cosa di Dio, penso che non sia una coincidenza, quindi penso che da tutto questo debba restare un compito per noi. Potremmo porre questa domanda come osservazione conclusiva ed è rivolta a coloro che non sono nervosi.
2: Padre, potresti ripetere affinché?
1: L'audio è scomparso.
2: Non preoccuparti. Potresti ripetere l'ultima parte della domanda e poi lo modificheremo, non preoccuparti.
0: Ho ricevuto una chiamata e alla fine mi ha bloccato.
2: Speriamo davvero, con tutto il cuore, che vada tutto bene.
0: Che non ritorni, vediamo. Penso che oggi ci sia qualcosa che deve rimanere davvero impresso ed è fare l'itinerario, ma rispondere a questa domanda. A cosa serve un itinerario spirituale? Perché io posso dire va bene l'itinerario, ma a cosa serve? Cioè, perché dovrei farlo? Cioè, so già cos'è, so perché è importante, ma a cosa serve? Io risponderei così, per essere santo, se vuoi il paradiso, organizza la tua vita, perché Dio è un Dio. Come dicevamo all'inizio, è un Dio di ordine, è un Dio strutturato, cioè a cui piace l'ordine che agisce anche in base alla nostra follia di vita, ma a Dio piace l'ordine. E se guardiamo l'Eucaristia, è una struttura, l'Eucaristia ha una struttura, ti guida perché così deve essere. Quindi direi che se voglio essere santo, devo avere fede nello Spirito, perché questo mi aiuterà a mantenermi, e possibilmente con il direttore spirituale che ognuno... Che altro sembra che oggi, o se il direttore dell'ospedale è un laico? Beh, ho sbagliato in questo con il nostro consigliere ospedaliero. Beh, in questo sto sbagliando, mi manca... Come quando una volta vado alla competizione e mi dice, mettiamo una persona alla direzione, e mi dice, allora è diventata una routine, cioè come se fosse sempre la stessa cosa. E va bene, però rivedere l'itinerario ospedaliero significa dire tipo, ehi, ci sono cose che non vanno bene, oppure in questo hai abbassato la guardia o stai esagerando con il digiuno. Se lei non lo fa solo in Quaresima, immagino che lo faccia tutto l'anno, e va bene, però ti sta già influenzando la salute, stai esagerando. Quindi è come guardare queste cose. Per esempio, se sono 2 anni che non vai dal medico, allora cosa succede? Quindi è come tutti questi messaggi di Dio che si vanno accumulando. Ma allora rispondiamo a questa domanda. Per cosa? Io vi direi personalmente per essere sani.
2: È come un esame di coscienza per poter reindirizzare il GPS. Reindirizzando.
1: Totalmente. Quale modo migliore di chiudere questo programma se non con questo? Vuoi essere santo? Ok, crea il tuo itinerario. Organizza la tua vita, organizza tutto ciò che devi fare e soprattutto organizza il tuo lato spirituale.
2: Amen. Padre, grazie mille perché il programma è stato davvero bello.
1: Padre, che Dio ti benedica grandemente. Ebbene, Jackie ha degli amici e sono loro a stabilire il suo itinerario. Pregate per Roger e Ioli.
2: Quello?
0: Sì, certamente, assolutamente, senza dubbio, naturalmente, ovviamente.
1: Grazie mille, Padre, che Dio ti benedica.
0: Dio vi benedica a tutti, vorrei concludere con una preghiera e darvi la mia benedizione.
1: Amen.
0: Dio nuovo, potente ed eterno, degnati di benedire questo programma. Benedici, Signore Gesù, che lo Ioli Mar scorra. Signore Gesù, per favore, fa che questo messaggio raggiunga molte persone. Non solo ci aiutano a costruire un cammino spirituale, ma ci aiutano a camminare verso la santità in modo ordinato e concreto. Concedici la grazia della tua benedizione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen.
2: Grazie, Padre.
1: Arrivederci e grazie di cuore a tutti per aver ricevuto il dono della benedizione del sacerdote.
2: Condividi e dici se hai bisogno. Siamo qui per aiutarti. Questo è stato...
1: Zeta di Maria Vision. Ciao.
2: Ci vediamo.

0: Ciao Enrico, buon pomeriggio. Grazie
1: Ciao, buonasera.
0: nuovamente dell'invito. Quest'oggi ci troviamo qua insieme per approfondire il discorso inerente ai doni dello Spirito Santo e le virtù che ci consentono di sconfiggere i mali che ci allontanano da Dio. Nello specifico faremo oggi questa chiacchierata attorno a due concetti fondamentali, quali quello della fortezza e della diligenza, e di come tali preziosi doni e virtù consentano di estinguere i veri peccati che ci tentano durante la nostra vita quotidiana. Su tutti l'accidia.
1: L'accidia in fin dei conti, è triste dirlo, ma è il torpore del vivere, l'accontentarsi, il vivacchiare, far scorrere le cose, non essere capaci di fare veramente il bene per il bene. E quando lo si fa, magari lo si fa controvoglia, la preghiera lo stesso, il pregare e interrompere perché si prova noia. È triste, ma purtroppo questo è uno dei peccati forse più diffusi, perché in pratica ci porta a dover combattere quella battaglia interiore. Io in questo mi viene in mente San Paolo quando disse, e credo si riferisse a quello, ho combattuto la buona battaglia. La buona battaglia non è una battaglia che si combatte fuori con gli altri, con noi stessi, le nostre inclinazioni, debolezze, fragilità, mancanza di virtù, tendenza al vizio. E l'accidioso è quello che si abbandona un po' alla sua fragilità, non riesce a fare lo sforzo, perché cambiare significa fare degli sforzi, la fortezza è uno sforzo. Quando

0: quindi s'adagia un po' su quel suo vivacchiare, sulla
1: Si
0: sonnolenza del
1: accontenta
0: vivere. Sì,
1: di
0: si
1: quello che ce
0: accontenta,
1: l'ha.
0: non è pure che fondamentalmente poi non è contento,
1: No, no, certo,
0: ma
1: è
0: per
1: la
0: poter essere
1: finta.
0: veramente contenti e felici dentro, perché poi è quello che noi desideriamo, e il dentro lo riempiamo solo con le scosse dello spirito. Quindi ecco che il fare lo sforzo, ma già per esempio, ascoltavo tempo fa proprio riguardo a questa situazione qua, se io dico voglio inizio a pregare, sento aridità, perché capita, può capitare, può anche essere una prova,
1: Che
0: però
1: non si sente ascoltato, per esempio.
0: non tanto quello, proprio tu senti quel desiderio quasi di inutilità, ma ti sforzi di continuare e lo porti a termine perché desideri finirlo, lì non c'è manifestazione d'acidia, ma là dove invece tu inizi e poi dopo senti questa noia, questo fastidio, smetti, lasci stare, vabbè, ci riproverò. E quel riproverò già sta a significare che sicuramente non ci riproverai.
1: Ma certo.
0: E su questo mi è venuta un'immagine, un sogno che fece Santa Faustina Kowalska, che poi così l'accidioso poi in fin dei conti si abbandona al vizio, cerca consolazione e il vizio poi porta verso il peccato, perché è un po' come scendere sempre più nel basso. Abbandonarsi a questo è tragico. E mi viene in mente il sogno che ebbe Santa Faustina Kowalska quando vedeva due strade. E sicuramente è un po' questo: c'era una strada che era stretta e in salita, ma che portava verso la cima. Le persone che la percorrevano cadevano, piangevano, però subito si rialzavano e continuavano la salita. L'altra era strada larga, quella dei
1: Più comoda,
0: gozzovigli.
1: certo.
0: La gioia, il ballare, il divertirsi, ma alla fine c'era il precipizio.
1: Ma certo.
0: E un sacerdote disse: l'accidioso è un po' quel contadino a cui gli ha affidato una vigna, e
1: Se ne
0: sta lì e
1: approfitta.
0: non fa nulla, la lascia stare, non la coltiva, non darà frutto. Però ci nasce tanta erbaccia, i gramigna, i vizi, cioè stai lì, vivacchiare, quindi magari vai al bar, passi tutta la giornata al bar, bevi. O vai, cerchi di riempirti con cose esteriori,
1: Poi
0: alla fine tu ti
1: comunque niente,
0: ritrovi
1: cioè
0: comunque
1: sei vuoto,
0: sempre vuoto,
1: certo.
0: perché è come buttare qualcosa che in realtà non ti disseta. Bere l'acqua salata non ti disseta, però
1: Certo, pure
0: dice: ma
1: quello.
0: l'acqua è salata, ha un gusto, non è così. Bisogna cercare l'acqua viva, quell'acqua viva che è solo lui. Ecco perché poi dopo ti porta anche a non far bene quello che potresti far bene, a desiderare, non desiderare, ma anche il bene degli altri, o lo fai in modo sgradevole, non finito. Quindi ti rimane poi dopo tutto quel groviglio interiore che devasta. E non è facile uscire.
1: Eh beh, no, certo,
0: Non è
1: soprattutto con
0: facile
1: una certa
0: uscire,
1: mentalità su
0: ci
1: queste
0: vuole lo
1: cose
0: sforzo
1: qua,
0: sempre di
1: quella.
0: volontà, bisogna saper cogliere quella scintilla che magari ti viene fatta vedere. E a quella aggrapparti, ma la scintilla divina, per quelle mondane sono tutte false,
1: Ma certo,
0: proprio come le luci che sono qui dentro. Sono luci, no, non è la vera luce, è una luce che ci illumina, ma fuori, invece noi abbiamo bisogno di una
1: certo.
0: luce che ci illumini dentro.
1: Quello è vero. Bene, bene, allora adesso passiamo al momento tanto gradito a Enrico, il momento delle
0: Le
1: domande, che è sempre il momento più
0: domande?
1: atteso, no? Allora, io partirei innanzitutto dicendo, ma quali sono le fasi che l'uomo accidioso attraversa per arrivare a provare la tristezza? Perché ci sono comunque delle fasi prima di arrivare all'accidio,
0: Beh, io
1: che
0: credo
1: rendono
0: già,
1: triste l'uomo.
0: l'arrivare alla cita è un po' rifiutare Dio, un po' dalla superbia, tutti i vizi, tutti i peccati convergono su uno stesso punto alla fine. Quindi io credo che non ci sia uno senza anche l'altro.
1: Quindi
0: Sono in
1: partendo comunque
0: qualche
1: anche
0: modo,
1: dall'invidia, magari poi
0: anche
1: si
0: lì,
1: arriva,
0: c'è
1: c'è
0: può
1: una
0: anche
1: sorta di
0: essere
1: accidia,
0: l'invidia.
1: come se fosse una sorta di conclusione, diciamo,
0: Beh, ci può
1: del,
0: essere che io
1: tra
0: vedo
1: virgolette,
0: sono invidioso
1: e poi
0: di quella
1: dopo,
0: persona che c'è quella, non la riesco a
1: quindi divento
0: raggiungere, nutro
1: superbo,
0: quelle
1: poi
0: però
1: dopo.
0: non provando quella gratificazione lì, mi abbandono alla tristezza perché non ho raggiunto. E quello incomincia a macinare dentro, è un po' come un macinino che piano piano grattugia tutto
1: Certo,
0: e
1: quindi comunque.
0: distrugge. Il problema è che noi siamo esseri creati ad immagine.

0: in somiglianza di Dio con una volontà. E la nostra volontà, se viene fiaccata, non viene usata per il bene e va verso il male. Non
1: Certo.
0: esiste una via di mezzo. Noi siamo o salvi o dannati.
1: Non c'è già.
0: Una volta parlando con un signore di sé, c'era la terza via, non esiste una terza via, il purgatorio, che è riferito a quello, il purgatorio, tu già sei salvo. Sei nella
1: Certo.
0: precamera perché ti devi lavare, spurgare, ma hai già accettato Dio. Invece l'accidioso fondamentalmente rifiuta tutto, anche probabilmente se stesso. Non riesce a vedere il senso in tutto, quindi si butta su tutto,
1: Ma alla fine poi
0: meno
1: si
0: su
1: butta
0: quello
1: su
0: che,
1: niente.
0: sì, sul nulla, perché fondamentalmente di quello che ci circonda, qui intorno, non ci rimane nulla al momento che veniamo chiamati dal
1: Certo.
0: Signore.
1: Tipo Mazzarò, no? Che quando raccontavano portava tutti i suoi beni, ma tanto poi
0: E
1: dopo
0: tanto
1: quando
0: rimangono
1: moriva non è
0: lì,
1: che poteva.
0: nelle piramidi,
1: Certo,
0: lì sono
1: cioè,
0: stati mesi, lì sono
1: lì sono
0: rimasti.
1: rimasti. Va bene, passiamo a un'altra domanda. Allora, la cilia, come visto, quindi porta l'uomo alla tristezza. Quest'ultima però non potrebbe poi essere un passo, un primo passo per riavvicinarsi a Dio. Cioè arrivo al fondo e poi dopo comunque risalgo.
0: Ma quello dipende sempre da noi. Possiamo, perché non è che ci ha impedito. Ma bisogna trovare quell'appiglio. Io penso che, a meno che non abbiamo in cuor nostro deciso totalmente, allora credo che anche là ci sia poi l'abbandono a noi stessi, se abbiamo deciso quello. Però Dio offre sempre le opportunità e da parte nostra ci vuole poi quell'atto di volontà di voler cambiare, un po' come il combattere il vizio, che
1: Ma
0: qualunque esso
1: certo,
0: sia. Se
1: ammettere
0: ci
1: che c'è un vizio.
0: lasciamo trascinare, mi piace quello del curato d'asse quando disse a un penitente. Perché poi è questo, il Signore già sa che tu ripeccherai, quindi noi abbiamo la tendenza, siamo fragili, eppure
1: Certo.
0: si dimentica per poterti perdonare. Noi dobbiamo fare quell'atto di dire, probabilmente tornerò a peccare, ma quel già probabilmente pone la condizione, desidero di non tornare più a
1: Certo.
0: peccare, lo rifarò, ma non perché io già lo so che lo rifarò, però da parte mia ci vuole quel desiderio di cambiare direzione e camminare, un po' come dicevo prima, lo scalare, l'andare su in montagna,
1: Certo.
0: costa fatica, perché costa fatica, il combattere quella battaglia interiore, quindi il cercare di cambiare, di conformarci all'amore di Dio, non è facile e non è una cosa che oggi l'ho deciso, domani lo inizio e dopodomani ho compiuto, è dura tutta la vita. Noi fondamentalmente combattiamo questa battaglia fino alla fine, dovremmo, senza abbandonarla mai. Adesso, noi credo Sant'Agostino dice, come se stai su una barchetta dentro un fiume e vai controcorrente.
1: Certo,
0: Devi remare fino alla fine, perché se ti
1: se
0: fermi la
1: no è
0: corrente ti
1: finita.
0: ritrasporta. E San Paolo, quando disse quella frase, ho combattuto la battaglia, ho mantenuto la fede, ma era in punto alla fine. Devi preservare e perseverare, ecco la diligenza, la persona disciplinata. La disciplina non è coercizione, è
1: Certo, una cosa
0: mantenimento
1: vera.
0: attraverso le fatiche, perché è fatica. L'accidioso fondamentalmente rifiuta anche la fatica del fare. È un po' proprio quell'adagiarsi a vivere come se
1: Certo, come se nulla
0: che
1: fosse
0: nulla fosse,
1: importante.
0: tanto.
1: Pensando adesso l'ultima domanda, quando uno pensa al quotidiano, no? Quali possono essere i presupposti che ci possono aiutare a vivere una vita all'insegna della diligenza, di questa
0: Beh,
1: virtù?
0: la persona diligente alla fine è anche soddisfatto non, di quel poco che tanto che c'ha. Io credo che uno dei problemi grandi sia proprio l'attaccamento ai desideri e alle cose che uno ha. E ho sempre pensato che credo che la cosa più bella che si sia, che dovremmo chiedere ogni mattina, che sia fatta la volontà sua. Nella sua volontà c'è il compimento giusto della nostra vita. E lì dopo diventiamo diligenti, forti, caritatevoli,
1: Certo,
0: altrimenti
1: se no
0: se
1: siamo.
0: usciamo da un campo entriamo su un altro, non c'è niente da fare.
1: Ok, va bene, io direi che abbiamo concluso per oggi e ringrazio Enrico di nuovo per la
0: Grazie
1: disponibilità e per averci comunque aiutato a capire i beni che ci
0: a te, grazie a te. Spero.
1: offre il Signore, che sono appunto necessari ad opporsi al peccato della cilia.

dei fili. E l'Altissimo mi ha mandato da te per insegnarti a pregare. La preghiera apre i cuori e dà speranza. E la fede nasce e si rinforza. Vi invito, figlioli, con amore a ritornare a Dio, perché Dio a decidere per la conversione e la vita. E il vostro amore e la vostra speranza. Non hai futuro se non ti decidi per Dio. E per questo sono con te, per guidarvi e non per la morte. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Ciao, come va a tutti? E benvenuti ancora una volta. Questo è Tra l'umano e il divino, un podcast realizzato con tutto il nostro cuore per voi, per la nostra crescita personale e il nostro avvicinamento a Dio attraverso quelle piccole pratiche che tu ed io possiamo fare giorno dopo giorno per poter avere una fede sempre più vibrante e una vera gioia nei nostri cuori. Io sono Kati Quintero e vi ricordo che questo programma lo facciamo per la gloria di Dio. E per la nostra amata madre, la Vergine Maria. Benvenuti ancora una volta. Oggi con un tema interessantissimo. E sì, perché oggi ci metteremo a disagio. L'ho intitolato Con paura ma con fede. Quando la paura parla, ma Dio risponde. E ci metteremo in quelle situazioni che non sono facili da affrontare. Andremo a denudare un po' la nostra anima e a parlare di quella emozione che è lì, che a volte vogliamo evitare, ma che ci può arrivare a paralizzare. Ci può persino far dubitare quando vogliamo prendere decisioni importanti. Quindi la guarderemo in faccia, ci toglieremo le maschere, ma la cosa più importante è che la affronteremo mano nella mano con Dio. E come sempre, voglio iniziare con una preghiera per benedire questo spazio e chiedere al Signore di accompagnarmi attraverso il suo Spirito Santo, proprio come sta facendo il nostro Padre Maria, affinché possiamo imparare e crescere insieme. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Spirito Santo, amore del Padre e del Figlio, ti invoco in questo momento e ti chiedo di essere presente qui e ora. Benedici, Signore, tutti noi che siamo qui a lavorare per te, Signore. Benedici coloro che ci stanno guardando, che ci stanno ascoltando e le loro famiglie. Permetti, Signore, che oggi, come sempre, possiamo essere uno strumento nelle tue mani. Che sia la tua verità, che sia la tua luce a raggiungere ogni cuore che ne ha più bisogno. In questo giorno, Signore, voglio chiederti pace, saggezza e forza. Oggi voglio guardare il mondo con occhi pieni d'amore. Essere paziente, comprensiva, dolce e umile. Per poter vedere i miei fratelli. Come li vedi tu stesso, Padre, al di là delle apparenze, e così che io possa apprezzare le qualità di ognuno. Chiudi le mie orecchie a ogni mormorio e custodisci la mia lingua da ogni maldicenza. Possano rimanere in me solo pensieri che benedicono. Oggi desidero essere così ben intenzionato e buono che tutti coloro che vengono a me, Signore, possano sentire la tua presenza. Rivestimi della tua bontà affinché in questo giorno io possa rifletterti. Amen, amen e amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Oggi voglio iniziare con un versetto meraviglioso, Isaia 41, versetto 10, che dice: Non temere, perché io sono con te, non angosciarti, perché io sono il tuo Dio. E guardate che sembra una frase fatta, ma se davvero ci convincessimo del potere immenso che è essere coperti dallo scudo della fede, dallo scudo di Dio, sarebbe molto più facile vedere la vita e le difficoltà che essa porta e come noi le affrontiamo. E volevo iniziare cercando di capire un po' e conversare con voi su che cos'è la paura, quella parola che davvero ci terrorizza. E io ti invito, tu che mi stai guardando, a restare qui. Non saltare il video, non cambiare canale, resta con noi così potremo davvero spogliare la nostra anima e incontrare la nostra essenza. Guardiamoci allo specchio e togliamoci gli strati della cipolla, come dico io, e arriviamo al cuore per poterlo così identificare. E il fatto è che la paura, se la guardiamo dalla prospettiva psicologica, ci direbbero che è un'emozione naturale che tutti conosciamo. Beh, io dico tutti, alcuni diranno: no, io non ho mai provato quella sensazione, però. Io sì, e credo anche tu che mi stai guardando, e penso che sia un'emozione che è sempre presente, fa parte del nostro pacchetto, di ciò che.

che siamo. È lo stesso della tristezza, della rabbia, dell'amore, ed è lì con noi, ma quando gli psicologi dicono qualcosa di molto bello, cioè che a volte agisce come un meccanismo di protezione, come una forma di autodifesa, cioè quando percepiamo nella nostra realtà, nella nostra vita quotidiana, qualcosa che rappresenta una minaccia, quella è la paura. Ora, qui bisogna tenere in considerazione qualcosa di molto importante. Ed è proprio qui che dobbiamo chiedere molto discernimento allo Spirito Santo e al nostro Dio. E cioè che c'è una linea molto sottile tra il credere che tutte le paure ci proteggano. No, non tutte le paure ci proteggono. Ci sono paure che ci limitano, ci sono paure che ci bloccano. E ci sono paure che sono capaci di spegnere la tua luce interiore, la tua voglia, il tuo spirito, i tuoi sogni, le tue lotte. Per questo dobbiamo essere cauti quando ascoltiamo quella vocina che ci dice attenzione, non andare da quella parte e, come vi dicevo, chiedere molto discernimento affinché il Signore con la sua luce ci aiuti a capire cosa ci sta succedendo e possiamo agire nel modo più conveniente per noi. E voglio iniziare parlando di un esempio, la testimonianza di una ragazza, Andrea, 17 anni. Andrea era una ragazza che cantava in modo meraviglioso. Ha iniziato a cantare nel coro della scuola quando era all'asilo, a soli 5 anni. E così, poco a poco, ha iniziato a partecipare a diversi eventi scolastici. Poi cantava la domenica in chiesa con il suo coro. E la verità è che lo faceva davvero bene. Era ovvio ed evidente che fosse un talento innato in Andrea, che era nata con lei. E la cosa migliore è che ogni giorno lo coltivava e lo perfezionava sempre di più. Ma succede che un giorno, a 17 anni, si trova a vivere un'esperienza molto interessante, viene invitata a un concorso dove deve esibirsi da sola. Un evento che mette Andrea su un tappeto, in una sabbia mobile, senza sapere come fare o come gestirlo. Compare questa emozione terrificante della paura che inizia a sussurrarle all'orecchio proprio quando è nel backstage, pronta a salire sul palco, e le dice: meglio se non canti. Farai una figuraccia. Il triste finale di questa storia è che Andrea alla fine scende dal palco e non canta. La paura l'ha bloccata, ma non solo. Le ha anche fatto capire quanto le importassero la sua passione e i suoi obiettivi nella vita. Ora ti chiedo, quante volte ti sei fermato per paura? E credetemi, questa domanda me la sono già fatta prima di venire qui. E me la faccio costantemente. Perché credo che il modo più semplice per crescere sia valutare costantemente le cose che faccio. Come le faccio? Qual è il mio scopo? E questo mi ha aiutato molto. Ed è per questo che voglio fare un esercizio con voi. E non importa se siete dall'altra parte dello schermo. Facciamo un esercizio breve, che per me ha funzionato molto, e chiuderemo gli occhi. Vi chiedo, ovunque siate, se potete chiudere gli occhi, fatelo. E ascoltate semplicemente la mia voce. Fai un respiro profondo. E chiediti, qual è la paura più grande che ti ha colpito di più ultimamente? Quella che ti ha davvero turbato o preoccupato maggiormente? Cosa ti preoccupa di più in questi giorni? Forse è la paura di fallire? La paura della solitudine? La paura di non essere abbastanza? Forse è la paura di una situazione che vuoi evitare? Guarda dritta negli occhi. Immagina il tuo volto davanti a uno specchio. Ti stai parlando e stai cercando quella paura? Ora immagina vividamente Gesù al tuo fianco, proprio un passo avanti a te che ti guida. E di, ripeti con me, paura. Posso vederti, so che ci sei, ma non hai l'ultima parola, quella definitiva. No, quella ce l'ha solo Dio nostro Signore, il creatore di tutto. E se Dio è per me, chi può essere contro di me? Amen. E ora apri gli occhi e visualizza ciò che hai pensato. Non voglio che vi dimentichiate di lui, perché i problemi non si possono evitare e i tori si prendono per le corna a vicenda.
e mantenere

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bene, siamo tornati qui tra l'umano e il divino e continuiamo a parlare di questo tema con paura ma con fede. E stavamo parlando di Andrea e della sua testimonianza che in realtà credo che molti di noi possano identificarsi con quella paura del palcoscenico, che possono essere molteplici scenari della vita in cui lei ed io siamo stati e siamo stati terrorizzati. Ma cosa faremo quando ci si presenterà uno scenario simile a quello? Ecco dove sta la domanda. E pensando ad Andrea ti dicevo, se adesso provi paura, non punirti. Provare paura non è un peccato. Come ti dicevo all'inizio, questo fa parte di noi. Non è qualcosa che possiamo strappare dalla nostra anima. È naturale come esseri umani che attraversiamo questa situazione. Guardate, gli uomini più eroici della storia, persino profeti, discepoli, lo stesso Gesù nel Getsemani tremava di paura, di angoscia, sapendo ciò che stava per arrivare più avanti nella sua vita. Allora, chi siamo noi per credere di non poter provare questa emozione? Ora, non si tratta del fatto che il problema sia provare paura. No, no, no. Il problema è quando lasci che sia lui a decidere per te. Devi essere molto attento e capire che la paura è come una vocina che ci sussurra all'orecchio. Ma se facciamo sì che la voce di Dio sia più forte, non la lasceremo avanzare, la sconfiggeremo. Perché quando lasci che quella vocina, come Andrea, ti fermi, è allora che inizi a perdere quel proposito che hai nella vita, quella missione che Dio ti ha affidato, perché siamo tutti venuti qui con una missione. Quindi facciamo in modo che quel sussurro si spenga e che sia la voce di Dio a guidarci. Non sappiamo cosa ci aspetta, ma ci fideremo di Lui per andare avanti. E entrando in questo, io che non sono psicologa, certo, non sono teologa, non sono una specialista in questo, grazie. Ma volevo parlare di questo argomento con voi perché credo che sia fondamentale ogni giorno iniziare a conoscere le nostre vulnerabilità e spogliare le nostre anime per poter crescere. Mi sono messa a leggere e a indagare quali sono i tipi di paura che esistono. Andiamo a identificarli. Ebbene, da quello che ho trovato, ce ne sono diversi. Il primo è la paura razionale o reale. E questa è la paura che tu ed io proviamo in qualsiasi momento quando pensiamo che una situazione molto difficile possa colpirci. Il cancro, una malattia terminale, un incidente. Sono episodi di cui chiunque avrebbe paura. Sono situazioni che nessuno vorrebbe affrontare, per ovvie ragioni. La perdita di una persona cara, un genitore, un figlio. Sono momenti in cui diciamo sarà molto difficile. Non so cosa mi succederà dopo tutto questo. Quindi questa è la paura reale e irrazionale. Ora passo alla paura immaginaria e irrazionale. Attenzione a questa paura, perché è come una palla di neve che può finire per trasformarsi in una valanga. E a cosa si riferisce questa paura?

questa paura, ai presupposti. Quando tu ed io ci inventiamo un film, che lasciami dire, il regista del Toro, quello dei film horror, è un principiante rispetto a noi. Iniziamo a macchinare e la cosa mi fa ridere perché dico, la maggior parte di queste cose non succede mai. Ma lei ed io siamo lì a pensare, e se succede questo, e se arriva quell'altro, e se accade questo, e poi sarà peggio, signora, signore, si calmi, respiriamo, cerchiamo forza dentro di noi. A volte quelle risposte che stai cercando fuori sono qui dentro. Come diceva Sant'Agostino, io ti cercavo fuori ma tu eri dentro di me. Quindi calma, calma, perché Dio sa quali croci dovremo portare e come le supereremo. Quindi quella paura è una linea molto sottile. C'è una cosa importante, perché viviamo in tempi di tendenze e allora, ad esempio, le persone che sono ipocondriache. E attenzione, qui non giudico nessuno. Io, per esempio, ho un terrore delle batterie e dei microbi. E allora mi invento un film nella testa che, solo perché ho toccato il pavimento senza scarpe, da lì prenderò un'infezione, una peritonite, insomma, la cosa più tragica del mondo. La stessa cosa succede con le persone che, all'improvviso, con l'alimentazione non fanno così, ma fanno cos'ha. Signori, è una realtà ed è un processo della vita. Tutti moriremo. E non è triste e non è duro, è semplicemente reale. Certo che siamo a favore della prevenzione, prevenire è meglio che curare, sono d'accordo al 100%, ma quando questo diventa una preoccupazione e ti allontana dal vivere al servizio di Dio e nella ricerca del tuo scopo, allora perde già il suo senso. Quando vivi più preoccupato della tua dieta, di un certo stile di vita, che di avvicinarti a Dio, allora abbiamo già perso il vero obiettivo di tutto. E questa è una delle cose a cui dobbiamo pensare di più oggi. Poi abbiamo la paura appresa. E infatti avrete sentito questa frase, non trasmettere questo al bambino. Me lo dice mia madre e lo dicono in tanti. Soprattutto le nonne, e hanno perfettamente ragione. Non trasmettere a tuo figlio quell'eredità della tua infanzia, quel dolore, quella tristezza che hai portato con te per così tanto tempo. Dio vuole che quei bambini siano felici. Dio li crea come una tela. Lascia che sia il Signore a dipingere in loro quei sentimenti, quelle emozioni. E vi condivido questa esperienza perché, come vi ho detto, oggi sono venuto qui per crescere insieme a voi. E questa è la mia terapia, parlare con voi, identificare tutto ciò che sento. E infatti, per esempio, io ho una fobia, oltre che per i microbi e i batteri, ho una fobia per i serpenti, per le bisce, ma è un panico che non riesco a spiegare. Io dico, Dio mio, non mettermele sul cammino, e vi racconto una storia. Me ne sono capitate tantissime in pochi anni in questo paese. E io dicevo, Signore, ma perché proprio a me, che sono quella che ne ha più paura? Ho cercato di fare in modo che i miei figli non percepissero questa mia paura. Bisogna imparare a spezzare i cicli, bisogna capire che è qualcosa che riguarda me, devo essere responsabile di ciò che provo. E allora, in un certo senso, io che, come ripeto, non sono psicologa, dico, beh, in modo scherzoso cerco di ridere delle mie stesse paure così che loro ridano e non le temano. Perché in realtà preferisco che i miei bambini ridano di me, piuttosto che soffrano insieme a me. Quindi vi lascio questo esempio perché ci riflettiate. Voi avrete sicuramente altre paure, forse molto più reali delle mie, ma ecco, questo è quello che mi succede. E poi abbiamo la paura, immaginate questo, la paura spirituale. Guardate, quando leggevo questo mi chiedevo, ma a cosa si riferisce? Molti di voi penseranno, la paura di, ho paura perché ho poca fede? Sì, può essere. Quando la nostra fede è debole, quando non siamo alla ricerca del Signore e non ci nutriamo dell'Eucaristia, non ci nutriamo della parola, la nostra fede si indebolisce. Ed è lì che iniziamo ad avere paura che ci possano succedere cose terribili, perché non siamo tenuti per mano dal Signore. Ma attenzione, perché questa paura spirituale può andare anche all'estremo opposto. Ed è quando lo trasformo in un'ossessione. E allora non solo. È perché ho timore di Dio, ma penso che Dio sia un giudice implacabile che mi punirà? E allora sono terrorizzata perché se faccio questo è male, se faccio quest'altro è male. E inizio a smettere di vivere perché la paura mi sta paralizzando e sto attribuendo a Dio una connotazione completamente sbagliata rispetto al Padre amorevole che Lui è. Quello che Lui vuole è che tu ti goda questo passaggio della vita, perché questo è la vita. Un passaggio, un attimo. Quindi bisogna fare attenzione a questa paura spirituale.
Poi abbiamo anche la paura esistenzialista, che riguarda quella paura della solitudine o quella paura che molte di queste nuove generazioni stanno vivendo molto. Non sono abbastanza, rimarrò solo, ho bisogno di approvazione. E

Questo li tormenta e li porta a scatenare una serie di... Iniziano a somatizzare e si trasforma davvero in crisi molto importanti nelle loro vite. E volevo parlarvi del caso di Luis. Ora passo a un altro caso. Luis, un ragazzo di 25 anni, ascoltate questa testimonianza. Grazie. Luis stava insieme alla sua fidanzata da diversi anni, felicemente innamorato. Di quelle relazioni che uno dice, guarda che bello perché sono amici, si amano, c'è complicità, si sostengono, si capiscono molto bene e decidono di sposarsi. A poche settimane dal matrimonio il nostro amico Luis inizia a dubitare. Perché mi sto per sposare? Andrà davvero tutto bene? Dio, e se dovessi ripetere gli errori dei miei genitori? E se dovessi essere un cattivo marito come mio padre? E io vi chiedo, cosa sta succedendo davvero a Luis? Molti diranno no, è che Luis non era davvero coinvolto, quel ragazzo in realtà non amava la sua fidanzata, ma la realtà non è questa. La realtà è che Luis ha paura di fallire, ha paura di ripetere gli errori della sua famiglia. E quella paura lo sta rendendo incapace di andare avanti con qualcosa che sarà un miracolo nella sua vita, una moglie devota, una compagna. Per questo bisogna fare attenzione e sapere identificare le paure, perché è lì che potremo trovare le soluzioni per andare avanti. E viviamo in tempi molto complicati, davvero complicati. E questo è importante soprattutto per i giovani, che devono essere consapevoli che, oltre a tutto, andiamo anche molto veloci. E viviamo in un costante confronto con chi ci sta accanto, che è terribile, perché inoltre questo aggrava la situazione. È un mondo intenso, caotico, con nuove tendenze. Sto competendo tutto il giorno. E vi dico una cosa, se credi davvero in Dio e nelle promesse, dovresti vedere la vita come una gara in cui vincerà chi compete meglio. Dovresti vedere la vita come quanto posso seminare io per l'eternità. Totalmente diverso, questo è un tema individuale. Signori, nasciamo senza capelli, senza denti e senza illusioni. E ce ne andiamo allo stesso modo. Anche mettendola in modo razionale, se mi stai guardando e non credi in Dio o dubiti dell'esistenza di Gesù Cristo, ti lascio qui un'analisi semplice. Pensiamoci in modo semplice e razionale. Supponiamo che si tratti di competere con chi ci sta accanto. Bene, cosa succede nel momento in cui hai ottenuto il lavoro che il tuo collega non è riuscito ad avere e ti hanno promosso? Cosa viene dopo? O cosa succede quando sei riuscito a comprare l'auto e la casa dei tuoi sogni? Finisce lì la tua vita, allora. Quindi la tua vita era semplicemente battere chi ti sta accanto. Quando sei qui a capire che tutto questo è temporaneo e che quello che stai facendo è seminare un giardino divino per ciò che verrà dopo. Tutto ha senso. Tutto. Perché altrimenti tutto finisce. Mi sono finiti i progetti e allora non ho più una vita. Mi è finita l'attività imprenditoriale, quindi non ho più nulla da fare. Ormai sono migliore di tutti, quindi adesso? Per questo non si tratta di te che competi con gli altri. Si tratta di dare gloria a Dio, servirlo per poter un giorno avere il piacere e la gioia di vivere nell'eternità insieme a Lui. Sono due cose molto diverse. Lascio questo compito a chi si sta facendo delle domande. E ora voglio passare a una lista, perché mi sono preso la briga di chiederlo a diverse persone. Ho scelto giovani tra i 18 e i 25 anni per chiedere loro quali sono le paure più comuni che affrontano oggi. Ascoltate questo con attenzione. La paura di non essere abbastanza, l'abbiamo già menzionata. La paura che nessuno mi ami. Immaginate la crisi quando la mia vita dipende dal fatto che qualcun altro mi ami. La paura di fallire. Deludere i miei genitori, non sentirmi parte del gruppo, ripetere gli stessi errori, paura dell'impegno. Questo può riguardare non solo la relazione di coppia, ma anche il lavoro, tutto ciò che intraprendo. Paura di crescere male i miei figli, di non riuscire a realizzare tutti i miei sogni, di essere dimenticato, di valere meno, di non essere abbastanza, di restare solo, paura di parlare in pubblico, paura di chiedere aiuto. Guardate quanto è importante. E paura che gli altri pensino male di me. Quante cose sono nelle mani degli altri? E cos'è nelle mie mani? Rendermi conto di ciò che dipende da me. Come mi vedo e cosa faccio a riguardo. Dobbiamo smettere di dare la responsabilità agli altri. Credimi, quello che più desiderano i tuoi genitori è che tu sia la migliore versione di te stesso. Credimi, ciò che Dio vuole è che tu esca e ti prenda.

del mondo. E amare, servire, aiutare e godere di Lui. Non continuare ad autoflagellarti costantemente perché pensi di valere poco. Per Dio, tu sei sufficiente. Per Lui sei perfetto. Non pensare mai il contrario. Perché Dio ci ama e ci ha creati. Ogni pennellata è stata calcolata con cura nel modo in cui ci ha fatti. E bisogna pensare che quando tutti questi ragazzi, e beh, anche noi abbiamo iniziato, perché anch'io sono una ragazza, no? Abbiamo iniziato ad avere queste paure e a lasciarle libere, è allora che iniziano ad accumularsi. E qui giocano un ruolo molto importante il tema dell'ego, il tema dell'io, perché voglio avere il controllo. E il controllo mi dice no, no, no, io non ho paura. Di cosa dovrei avere paura? Io posso controllare questa cosa. Io la risolverò. E quello che faccio è prendere la paura e nascondere la sporcizia sotto il tappeto, così che nessuno la veda, facendo finta di niente. Ma signori, il problema che non si risolve si moltiplica. Quindi bisogna guardarlo in faccia. E guardate, vi voglio raccontare una storia che mi piace tantissimo, ed è che a volte, quando ho attraversato quelle situazioni di paura così complicate, mi sono chiesta, Signore Dio, perché mi metti questo sul cammino? Che a volte addirittura cerchiamo e poi diamo la responsabilità a Dio, perché siamo sempre lì a lavarci le mani come Ponzio Pilato. Un giorno, nella mia crisi, nel mio dolore, guardandomi allo specchio, perché è davvero un ottimo esercizio, mi sono vista come in un colino. E ho detto, va bene, le emozioni non ci sono. Se il problema è qui, non è perché io debba andare di qua o di là. Le emozioni non sono lì per essere evitate, ma per essere attraversate. Credetemi, è come un filtro, un colino. E anche se molte volte sono uscita a pezzi dall'altra parte, esco sempre come una persona migliore di quella che ero prima. Non avere paura di passare attraverso quel colino. Quello che resta indietro è ciò che ci serve. Dio ti purifica in ogni missione che ti affida. E con questo passo a Mosè perché vado alla parola. E cosa successe a Mosè quando Dio gli disse «libererai Israele?» Piccola responsabilità che il Signore gli dà. Cosa fece Mosè? Gli diede mille scuse. «Io, Signore, io dovrei parlare con il Faraone. Io non so nemmeno parlare, ma scegli un altro, perché proprio me?» E cosa fece il nostro Signore? Lo giudicò? Lo criticò? Gli disse «uomo di poca fede?» No, Dio nella sua infinita misericordia, con amore gli disse, io sono con te. E infatti tu ed io siamo Mosè ogni giorno. Non cercheremo di inventare scuse, diremo che non siamo capaci, perché la paura di essere incapace era ciò che tormentava Mosè. Non è che non credesse in Dio, è che non credeva in se stesso. Ma Dio gli disse che non sei solo, lascia fare a me. Io sarò con te. Non ti ha promesso una vita senza tribolazioni. Quello che ti ha detto è lasciami camminare con te che io ti tirerò fuori da lì. Allora pensiamoci su. Tu ed io possiamo affrontare ogni giorno migliaia di cose. E con questo arrivo a una frase che adoro, che ultimamente dicono tutti e che anch'io ho detto, ovvero che Dio sceglie i suoi migliori guerrieri. L'avrete già sentita. Questa frase è di tendenza. E vi racconterò una cosa. L'altro giorno l'ho detto tante volte anche di me stessa. Ma sapete una cosa? Io non credo che Dio scelga i migliori guerrieri. Dio non sceglie te perché sei il più forte. Dio sceglie te per rafforzarti in quella difficoltà. Guardate che bello. E quanto crescerai tu lì? Perché Dio conosce il potenziale che c'è in te. E quello che vuole è che tu possa fiorire. Quindi è lì che dobbiamo dire, ok, questo è un atto di fede. Sì, ho paura, ma sono qui. E non è forse più coraggioso dire ho paura e sono qui? Piuttosto che semplicemente dire no, no, no, non succede niente. Oppure mi giro, vado da un'altra parte e lascio che questo mi paralizzi e mi blocchi. Non sappiamo mai quando arriverà la grande opportunità della vita. Per crescere, per intraprendere, può essere professionalmente, può essere in molti modi. Quindi vi lascio con questa riflessione affinché la analizziate. E poi passiamo a devo accettare questa paura o ignorarla? Questo diventa un atto di saggezza, un atto di debolezza.
Perché ci troveremo di fronte al dilemma: sono molto debole.

non faccio altro che guardarmi allo specchio e, come dico io, rimproverarmi e parlare male di me stesso. Oppure è un atto saggio dire, sai una cosa? Mi sta succedendo questo e faccio fatica a gestirlo, cosa posso fare? E come vi dicevo prima, non possiamo nascondere ciò che sentiamo. Fa parte di noi, della nostra vita, e sono processi che dobbiamo attraversare. Ignorare le paure non ci aiuterà a risolvere nessuna di queste difficoltà che stiamo affrontando in questo momento. Quello che dobbiamo fare è guardarle in faccia. Per questo vi dicevo all'inizio, in quell'esercizio, guarda la tua paura e dille al Signore, te la affido. Te la affido perché confido in te. Ora, il nemico può giocarci dei brutti scherzi. Molto male in queste situazioni, perché a volte tu già ti rafforzi, attenzione, e sei lì con quella fede viva e dici, sì, te la affido, Signore, e mi abbandono a te. Ma cosa succede quando arriva qualcuno che è strumento del nemico e ti dice, Cati, ti sta succedendo tutto questo perché tu non hai fede? E tu rimani con quella spina nel cuore e pensi, proprio ora che mi sto rafforzando, arriva qualcun altro a scoraggiarmi e mi dice questo. Ed è proprio lì che devi capire che non si tratta di arrendersi. E accettare la paura non significa perdere la battaglia. Al contrario, è aprire la porta a Dio e dirgli, entra e cammina con me. Allora ti invito, quando qualcuno ti dice questo, a rispondere, no, no. Avere paura non mi rende debole, mi rende umano e mi rende fedele a Cristo che mi accompagnerà e mi difenderà in questa lotta. Ed è così che dobbiamo vederla, come una lotta in più, un altro processo della vita. Volevo raccontarvi un'altra storia molto interessante, un'altra delle testimonianze che vi porto oggi, quella di Claudia, una donna di 33 anni. Claudia aveva due figli ed era una persona che continuava a rimandare un controllo medico. Quindi, tutto il tempo, quell'angoscia le toglieva la pace, le dava ansia, perché pensava che i risultati sarebbero stati molto negativi. Non c'era un precedente, solo un'idea, un sentimento nella sua testa, una paura immaginaria. Perché non c'era nessuna diagnosi precedente nella sua famiglia o qualcosa che le facesse pensare che potesse succedere anche a lei. E cosa succede? Lei affronta questa paura e ha alcune opzioni. Una, vado a farmi controllare, così mi tolgo subito ogni dubbio. Se dovesse uscire qualcosa di negativo, allora cerco una cura e lotto, perché tutto ha una soluzione. Bisogna provarci e bisogna impegnarsi per andare avanti. Dall'altra parte invece c'è il non andare. Continuo a rimandare e a tormentare la mia vita. E cosa succede? Il mio corpo domani somatizza, domani mi ammalo, domani la mia fede, la mia forza e la mia speranza sono a terra perché l'unica cosa che ho fatto è farmi del male. Ed è proprio lì che spesso finisci davvero per ammalarti, mentalmente ed emotivamente. Ci saranno altri che all'improvviso mi diranno, Cati, cosa succede se questa persona va dal medico e scopre che la sua malattia è davvero grave? Bene, c'è anche una soluzione. E tu me lo dirai, ma lei ha già rinunciato. Bene, ora lo sai. Dio gli sta dicendo, sai cosa? Sì, vieni con me. Goditi ogni giorno come se fosse l'ultimo. Vivila! Anche in quella situazione Dio pregherà per te. Molti di noi non sanno quando o a che ora partiremo. E potrebbe essere tra 15 minuti. Anche saperlo è una benedizione. Quindi non preoccupiamoci troppo di cosa succederà domani. Il futuro non è ancora arrivato e il passato è già passato. Ciò che è reale per noi è il presente. Se c'è qualcosa che ti tormenta, affronta quella situazione, gestiscila. Ed è qui che entra in gioco la meravigliosa intercessione della nostra Madre Maria, di San Giuseppe e di tutti gli strumenti che il nostro Signore ci dona affinché possiamo affrontarle. E come mi aiuta Dio in queste situazioni? Di questo parleremo in questo episodio. Come possiamo armarci di coraggio e giocare con ciò che abbiamo, perché non abbiamo mai tutto e non lo avremo mai. E voglio chiudere questa parte del nostro episodio con uno dei miei idoli preferiti, che riposi in pace, il signor Roberto Gomez Bolaño, alias Che Spirito, che parlava di una delle sue creazioni più meravigliose e raffinate, il Chapulín Colorado. E potreste dire, qual è il punto? La cavalletta rossa. E disse

qualcosa di così saggio in un'intervista che mi è rimasto impresso e ha costituito un precedente per la mia vita e per ogni volta che affronto una paura e cerco il Signore. Ha detto: Superman è onnipotente e non ha paura. Ma che dire della cavalletta rossa? È più coraggioso di Superman. Perché anche se è terrorizzato dalla paura, esce e affronta la battaglia. Ed è quello che ha fatto Mosè, quello che ha fatto Davide, quello che ha fatto Gesù. Ed è proprio questo che ti invito a fare oggi e da ora in poi nella tua vita. Allora andiamo a un'altra pausa e torniamo subito qui, tra l'umano e il divino.

Bene, continuiamo qui tra l'umano e il divino, parlando della paura, ma con fede, sostenuti dalla mano di Dio. E ora entriamo nella parte in cui Lui agisce in ogni situazione. Quali sono quegli strumenti che il Signore ci dà e mette a nostra disposizione affinché quei pesi siano più facili da portare? Volevo iniziare con una situazione, un esercizio che un giorno ho imparato, per il quale sono molto grato a un grande amico, Jaime Nieto, che me lo ha insegnato e spero che un giorno anche voi possiate applicarlo. Ed era un esercizio per iniziare a riconoscere ciò che ci stava succedendo, per poi poter lavorare con gli strumenti che abbiamo a disposizione. In quell'esercizio, signori, quello che dovete fare è sedervi, potete farlo con un'altra persona, potete farlo da soli, potete farlo con la parola di Dio tra le mani, aspettando sempre la luce del Signore. Di iniziare a chiedersi cosa sta succedendo. E che tu immagini una situazione complicata o che tu dica la situazione complicata che stai attraversando. Sto per sostenere un esame molto difficile per entrare all'università. Sono angosciata. E cosa succede? No, è che se lo fallisco non potrò entrare all'università. Cosa succede se non entri all'università? No, non potrò entrare in nessuna e perderò tempo e sarò un fallimento. Cosa succede se... Questo succede. Allora non sarò un professionista, non avrò un buon lavoro? E cosa succede?

Beh, se non ho un buon lavoro andrà molto male nella vita e dovrò affrontare delle difficoltà. Signore, potremmo creare una catena di eventi immaginari per evitare di fare un passo, per evitare di cercare la preghiera, per evitare di affrontarlo. Perdiamo molto tempo a cercare tutte le cose che succedono intorno e non iniziamo dal centro né dall'inizio, che è da dove dobbiamo partire affinché lì il Signore ci aiuti davvero. E allora io vengo ad analizzare cosa può darmi Dio, come può aiutarmi in una situazione in cui davvero non ho idea di come agire. E io ho fatto la seguente cosa, e ti invito a farlo anche tu. Chiediti se avessi l'opportunità di sederti a un tavolino come questo dove sono io con Gesù e gli raccontassi quello che ti sta succedendo. Cosa pensi che lui ti direbbe? Io mi sono presa la briga di scrivere la mia risposta e ve la voglio leggere. Questo è ciò che sento e lo dico con molta umiltà e affetto, che il nostro Signore direbbe a me, a Cati. Non sei sola. Non lo sei mai stata e non lo sarai mai. Non ti chiedo di essere coraggiosa da sola. Ti chiedo solo di guardare me. Che tu non ponga la tua attenzione sul vento né sulla tempesta, ma sui miei occhi, perché sono io che ti sostengo. Anche se hai paura, continua a camminare. Sentivo che in quel momento, quando lo immaginavo, Dio mi abbracciava in un modo che davvero confortava il dolore che avevo nell'anima. E ho pensato, è come il cieco che si fida del Signore. Non posso vedere, ma il Signore sì. E lui mi guiderà. E se inciampo, lui mi raccoglierà. E se mi faccio male, lui mi guarirà. Dio è sempre lì, sempre, all'inizio, durante e perfezionando ognuno dei nostri processi. Quindi non avere paura. Abbraccia quella paura. Abbracciala con Gesù, perché lui non ti ha mai abbandonato. E gli strumenti che trovo sono quelli che tutti conosciamo. Ma a volte è davvero difficile, quando sei nell'angoscia e nel problema, cercare la Bibbia. Ed è molto difficile nel dolore prendere il rosario. Ma trasformalo in un'abitudine nella tua vita. Te lo dice qualcuno che si alza ogni giorno, sbaglia ogni giorno, pecca ogni giorno e si schianta contro il muro ogni giorno. Ma c'è una cosa di cui sono sicura al 100%. E ho una fame di stare vicino al Signore e di non allontanarmi da Lui nemmeno per un secondo, che anche se mi sto schiantando contro i muri, lo cerco nei momenti più duri e miserabili che possa attraversare. Perché è davvero Lui che mi dà la pace che niente e nessuno potrà togliermi. Quindi fallo, rendilo un'abitudine. Oggi sto piangendo, ho avuto questo problema e questo conflitto in casa. Cerca la tua Bibbia, leggi la parola. In silenzio, non rispondere. C'è un problema al lavoro, il mio capo è molto duro, non è empatico, non è giusto. Prega, in silenzio, anche se sono solo pochi secondi, affidalo al Signore. Dalla misura della tua fede, così saranno i miracoli che ti accadranno. Non dubitare, è che siamo molto increduli. Chi lo fa davvero lo fa e fa anche di più. Non perdere tempo. Se lui ti ha donato questo per compiere le sue meraviglie, sei tu che gli stai legando le mani. Ecco, lì ci sono la Madonna, Giuseppe, ci sono tutti i santi che intercedono per te. E c'è il Signore con una mano che ti benedice e con l'altra che ti dona tutta la sua misericordia. Ma lasciamo che la paura abbia la meglio su di noi. Ma oggi stiamo imparando che possiamo abbatterla. E allora entra in gioco lo strumento fondamentale della preghiera. Entra un altro strumento davvero meraviglioso che è la riconciliazione e l'Eucaristia. E voi mi direte, Cati, cosa c'entra l'Eucaristia e il fatto che io mi confessi con la paura? Ditemi se non vi siete mai sentiti terrorizzati quando dovete confessarvi. Andiamo lì e diciamo, Signore, come lo dico a Don Pietro questo? Ma se Don Pietro è come noi, anche lui pecca, è nobile, è solo le orecchie di Cristo. E poi non ci sentiamo come se fossimo passati attraverso un filtro? Pensavo che fosse peggio. Ed è qui che entra in gioco l'esercizio di cui vi parlavo. E cosa succede? Siamo sempre lì a pensare e ingigantire nella nostra mente un sacco di eventi e alla fine diciamo, oh, poteva andare peggio. A volte è persino comico. Alla fine della giornata ascolti persone che hanno affrontato il cancro, che hanno avuto incidenti terribili.

terribili, che hanno perso degli arti, che hanno perso tutta la loro famiglia e ne escono dicendo: eccomi qui a combattere e con più voglia di vivere che mai. Perché allora ho già il riconoscimento e apprezzo il dono della vita.

che in questo momento ci stiamo riconoscendo e diciamo, sai una cosa? Anch'io ci sono passato. E che possono darti una mano, che possono darti un abbraccio, che possono ascoltarti. E anche tu impara ad essere parte di quella comunità per altri che hanno bisogno di te. Quando sentono paura e tu lo percepisci, sostienili, aiutali. Capisci che in quel momento Gesù pregherà attraverso di te per aiutare quella persona? Sii strumento del Signore. E naturalmente vi consiglio molto i Salmi. I Salmi, davvero, sono inesauribili per la quantità di lezioni che possiamo affrontare e sfruttare da questo libro maestoso che il Signore ci dona. E io pensavo a Pietro, sapete? Quando Pietro era su quella barca e si fidò del Signore, scese e riuscì a camminare sulle acque. Poi affondò, lo so. Come tutti gli esseri umani, a volte sbagliamo, ma ebbe un atto di fede e di fiducia nel Signore. E il Signore lo sostenne sempre, anche se affondò tra le acque. Quindi, qualunque cosa accada, Dio è così meraviglioso che sarà sempre lì per proteggerci, aiutarci e salvarci. Perché Dio non sta aspettando che tu non abbia paura. Lui non vuole che tu gli dica, stai tranquillo che io posso fare tutto da solo. Ciò che il Signore vuole è che tu gli dica, ho bisogno di te, non sono capace da solo. In te trovo la mia forza. Ti amo, credo in te e spero in te. Guardate la grande differenza quando affidiamo a Lui il peso più pesante. Questo è ciò che Lui vuole, che tu riconosca la tua vulnerabilità, apra il tuo cuoricino e gli dica, questo sono io, ma ti amo e so che mi aiuterai. E cambierà la storia e il corso delle cose. E questo spazio sta per finire, so che mi sento sempre di non aver detto abbastanza e mi viene voglia di parlare ancora e ancora e raccontarvi più cose, ma quello che voglio lasciarvi sono questi spunti nella mente. Se ti stai chiedendo, Dio mio, si tratta di pace contro angoscia, come gestisco la paura? E ho messo alcune domande finali, giusto per concludere, che possano aiutarti a trovare alcune risposte che forse ti sei posto per molto tempo. Per esempio, quando pensiamo a come faccio a sapere se la mia paura viene da Dio o dal nemico? Grande domanda che ci lascia tutti lì a chiederci. Cosa faccio? Guardate, nessuno possiede la verità assoluta sulle cose, ma io credo che quando vogliamo fare qualcosa che ci allontana dalla vocazione e dallo scopo che il Signore ha per noi, allora quella non è la strada giusta. Quando pensiamo che qualcosa sia troppo facile, che avrà successo e che sia incredibilmente fantastico, forse nemmeno quella è la strada giusta. La vita reale e la vita dei fedeli di Cristo consiste nell'attraversare molte prove per purificarci. Quindi non fuggire da questi processi. E che dire quando pensiamo sarà sbagliato cercare aiuto nella comunità o magari anche un aiuto psicologico o una guida spirituale? No, assolutamente no. Dio ti permette e ti mette accanto degli angeli affinché ti accompagnino in quella tribolazione. Smetti di credere che si tratti di dover portare tutto il peso da solo. Appoggiati a loro e vedrai che tutto cambierà. Signore, la preghiera è un luogo dove la paura si trasforma. La parola è la torcia che illumina il tunnel. L'Eucaristia è il nutrimento di cui ho bisogno per poter attraversare quel tunnel. E Gesù è colui che va con me per tutto il tempo. Vi saluto felice e grata di aver condiviso e aperto il mio cuore con voi, perché anch'io provo paura costantemente, ma confido nel Signore. Voglio concludere con il Salmo 27 che dice, «Il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Di chi avrò timore? Di chi, signori? Se Lui può tutto!» È stato un piacere accompagnarvi. Grazie mille a tutti coloro che ci sostengono, a tutti quelli che sono lì a mandarci messaggi. Facciamo davvero tutto questo con tutto il cuore. E sono molto benedetta di poter avere questo spazio per parlare con voi e poter portare il messaggio del Signore a ognuno di quei cuoricini che sono lì dietro lo schermo. Come vi dico sempre, anche se ciò che è ingannevole è attraente, signori, ricordate che sarà sempre meglio scegliere ciò che è giusto. Sono Catherine Quintero e ci vediamo presto. Ciao.

0: caldo benvenuto a tutti gli amici e i fratelli di Maria Vision. Sabato 26 ottobre 2013, Piazza San Pietro. Maria Vision è qui con le famiglie riunite da tutto il mondo. Più di 70 paesi sono venuti qui oggi per celebrare che cosa? Per celebrare l'unità della famiglia, per celebrare la responsabilità e il valore educativo della famiglia. Qui si stanno radunando tantissime persone, tantissime famiglie che vogliono testimoniare il loro amore, testimoniare la loro voglia di vivere. Maria Vision dà il benvenuto anche a una coppia che abbiamo incontrato qui, come tante altre famiglie convenute in Piazza San Pietro. I vostri nomi?
1: Luca
2: e Angela.
0: Da dove venite?
1: Veniamo in questo momento dall'Abruzzo.
2: Dall'Abruzzo. Piemonte.
0: Bene, quindi diciamo da una provenienza non fissa venite un po' da tutta Italia, benissimo. Allora, quali sono le vostre aspettative per questo incontro della famiglia con il Papa?
2: Di vederlo
1: e farlo vedere ai bimbi, insomma, perché è un Papa speciale, anche loro lo vogliono vedere.
0: E sentite come genitori questa responsabilità di portare all'interno delle vostre famiglie questa educazione cristiana?
1: Beh, certo, insomma il Papa ci sta educando a vivere la fede cristiana in maniera quotidiana e reale e sentire la presenza di Cristo ogni giorno all'interno della famiglia.
0: Bene, ringraziamo questa famiglia, testimonianza di così esempio per tutte quelle che sono qui in Piazza San Pietro. Un saluto per Maria Vision.
1: Sì, un saluto a tutti.
2: Un abbraccio.
0: Oggi tante culture diverse tra loro ma uniti nella stessa famiglia, nella stessa Chiesa Cattolica. E allora, alla luce dello slogan "Vivi la gioia della fede", siamo in compagnia di
2: Cecilia
0: e di
3: Patrizia.
0: Allora, Cecilia e Patrizia, che cosa vi ha spinto a partecipare a questo incontro delle famiglie?
2: Ma proprio perché è l'incontro del Papa con le famiglie, il Papa che incontra le famiglie che vengono a trovare il Papa. Finalmente si dà un po' di spazio, un po' di voce alle famiglie che sono il nucleo fondante della società e che non se ne parla mai abbastanza e mai bene soprattutto, perché sembra che i mali della società dipendano tutti dalla famiglia, invece la famiglia è proprio come dire, l'origine, il nucleo, la vita, è come dicevano prima tutte le persone nelle frasi, no? Qui c'è, è tutto la famiglia, no? Però dire tutto in fondo è svuotarla di significato, ma invece è la cellula fondante, è proprio, cioè l'essere umano non potrebbe vivere fuori dalla famiglia, senza famiglia, ci sarebbe l'infelicità, la tristezza, la disperazione, e finalmente ci sono le famiglie a Roma dal Papa.
0: Patrizia, dico bene? Allora, a Patrizia chiediamo questo: cosa ti aspetti da questo incontro? Cosa ti aspetti dalle parole del Papa?
4: Io spero che il Papa riesca anche in questa occasione a guidarci in un cammino familiare. Cioè, noi qui come famiglia abbiamo bisogno di sentire che il Papa conta sulla famiglia come prima Chiesa, la Chiesa come famiglia. E questo mi aspetto di sentirmi.
5: Cari figli, il vento delle inquietudini, dell'egoismo e del peccato stanno colpendo molti cuori, conducendoli all'inquietudine e alla rovina. Perciò vi invitiamo, figlioli, a ritornare a Dio e alla preghiera, affinché ci sia del bene nei vostri cuori e nella terra in cui vivete. Vi amo, figlioli, ed è per questo che non mi stanco mai di invitarvi alla conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: La prima cosa da fare ogni giorno è: Signore, benedicimi, così posso essere una benedizione. Proteggimi dal male di oggi. Proteggimi dal male del giorno. Ogni giorno in cui ti svegli non sai quale male sia stato progettato per cercare di abbatterti e turbarti. Quindi anticipalo e di: proteggimi dal male del giorno.
1: Scegli la comunione con Dio ogni giorno. Scegli la comunione con Dio ogni giorno. Cerca di imparare ciò che piace al Signore e non avere nulla a che fare con le cose fatte nelle tenebre, che non valgono nulla. Cammina con Lui. Cammina con Lui per tutta la vita.
2: Lascia che ti chieda questo. C'è qualcosa nella tua vita a cui sei disposto a dedicarti completamente per il resto della tua vita? Potrebbero esserci cose a cui sei impegnato in questo momento che ti stanno portando via tempo ed energie e non dovresti essere impegnato in quelle perché Dio vuole avere la priorità nella tua vita e un impegno totale. Dio dice che la cosa più importante è che tu stia con me sopra ogni altra cosa, che tu impari a conoscermi. Significa che quando mi sveglio la mattina devo dire: Dio, qualunque cosa accada oggi, ho bisogno di conoscerti un po' di più. Devo imparare ad amarti un po' di più, potrebbe essere la giornata migliore che abbia mai avuto, ma devo assicurarmi di conoscerti e amarti un po' di più. E Dio dice che se fai questo, quella giornata è stata un successo. E il contrario è vero anche, cioè supponiamo che ti alzi e non pensi nemmeno a Dio e hai una giornata fantastica, vai e concludi la vendita. Ottieni il lavoro, riesci a uscire con una ragazza vera. Qualunque cosa sia, va bene? Quel giorno sei un successo. È la giornata migliore che tu abbia mai avuto. E ti dimentichi di Dio? Dio dice che quella giornata è stata uno spreco? È stato un fallimento perché ti sei dimenticato di me? La cosa più importante è che tu conosca il Signore e impari a conoscerlo. Ed è un errore che tu e io commettiamo spesso nelle nostre vite, quando non pensiamo a invitare Dio nella nostra quotidianità e pensiamo: Dio, ci penso io, gestisco io i miei appuntamenti. Non preoccuparti, ci penso io, Dio. So quello che sto facendo. Oh Dio, non preoccuparti del mio lavoro. Sto bene, Dio, gestisco il mio lavoro. Non preoccuparti dei miei sogni, Dio. Non toccare i miei sogni. Non preoccuparti di loro, li gestisco io. E lasciamo completamente fuori Dio. Metterò la mia fede nella mia saggezza, nella mia forza, nelle mie risorse, oppure mi fiderò di Dio, permetterò a Dio di combattere per me e mi fiderò della sua potenza e della sua provvidenza nella mia vita? E il fatto è che quando facciamo quella scelta dobbiamo sapere che Dio vuole combattere per noi. Dio vuole precederci nella battaglia, vuole andare con te nella battaglia, vuole aiutarti nelle tue difficoltà e problemi. Qualunque sia la difficoltà o la battaglia che affronti, cerca il Signore e la sua potenza, vuole dartela. La preghiera è un'arma della nostra fede, è una delle armi più potenti della nostra fede. Dovrebbe essere la nostra prima risposta e non l'ultima risorsa quando attraversiamo momenti difficili. Invoca Dio e affidati a Lui. Dio vuole che tu sappia che desidera farti sperimentare la pienezza della sua presenza nella tua vita, non solo ogni giorno della tua vita, ma in ogni momento della tua vita. Puoi sperimentare la sua presenza se lo desideri. Puoi attingere a essa. E questa è la promessa che ci fa. Egli promette la sua presenza nelle nostre vite quando lo cerchiamo. Potresti attraversare acque profonde. Attraverserai acque profonde nella tua vita, ma non annegherai. Affronterai tempeste nella vita e Dio ti farà superare quelle tempeste. E quando andrai in battaglia, devi sapere che Dio vuole essere lì con te, proteggerti e che non sarai distrutto. Una delle più grandi verità della Bibbia è:

0: Dio è per noi, chi può essere contro di noi? Ecco l'invito di Gesù per te. Ecco cosa dice in Matteo 11. Gesù disse: venite a me. Questa è la parte della ricerca. Vieni da me. Voi tutti che siete stanchi e portate pesanti fardelli, tutte le cose che vi appesantiscono. Ed ecco questa promessa, e ti darò riposo. Lascia che ti insegni, perché sono umile e mansueto di cuore, e troverai riposo per la tua anima. Quindi quello che posso dirti con grande onestà e sincerità è che se ti trovi nel deserto, se sei nella battaglia e ci sei stato a lungo e ci sarai ancora, la presenza di Dio sarà con te, ti proteggerà e ti darà il riposo. E ho scoperto che se ho questo è tutto ciò di cui ho bisogno. Non devo avere tutte le risposte, non devo capire, ma se ho Dio, lo sento, lo conosco e Lui è lì, allora sto bene. Come possiamo assicurarci di non perderci la benedizione di Dio mentre lo cerchiamo? Beh, c'è un versetto familiare che ci dà una grande direzione. Si tratta di Proverbi 3, 5 e 6. Dice: confida nel Signore con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed Egli appianerà i tuoi sentieri. Questa parola confida significa fidarsi di Lui. Non solo nei modi convenienti, non solo nei modi facili e nemmeno solo nei modi spirituali, ma fidarsi di Lui in tutti gli aspetti della nostra vita, sia nelle cose grandi che in quelle piccole. Fidati di Lui sulle strade della vita che hai già percorso e fidati di Lui su quelle che non hai mai percorso, su quei sentieri che non hai mai preso e su quelle strade folli da safari dove non c'è alcun sentiero. Quando ti trovi là fuori nel mezzo della natura selvaggia da solo, fidati di Lui. E questa parola riconosci qui significa una relazione profonda, intima, penetrante, in cui conosci una persona nel senso più profondo e completo. Questo è il tipo di relazione che Dio vuole avere con te e con me. Quindi il nostro obiettivo nella vita deve essere questo. Dobbiamo cercare Dio in ogni area della nostra vita quando non sappiamo cosa fare. E dobbiamo cercare Dio anche quando sappiamo cosa fare. Dobbiamo cercarlo nelle cose grandi, nelle cose piccole. Dobbiamo invitarlo nelle conversazioni. Dobbiamo invitarlo nella vita quotidiana, perché le vittorie di ieri non determinano i successi di oggi. E anche quando pensi di sapere come risolvere il problema in cui ti trovi, devi comunque rivolgerti a Dio. Devi comunque fidarti di Lui, perché la fede più grande di ieri non ci darà la sicurezza di oggi, a meno che non restiamo connessi a Dio, perché Lui vuole benedire la nostra vita. Dio vuole avere il meglio per la tua vita. Vuole mettere la sua mano sulla tua vita. Vuole darti la protezione, la sua presenza, il riposo, la speranza e tutte le cose che desidera fare per te. Lui lo vuole. Seconda Cronache 16:9 dice: gli occhi del Signore scrutano tutta la terra. Scrutano tutta la terra per rafforzare coloro il cui cuore è completamente devoto a Lui. Questo versetto dice che Dio sta cercando, sta guardando. Sta cercando in tutta la terra qualcuno, un popolo, una persona, una chiesa disposta a essere completamente devota a Lui, così che possa benedirli, mettere la sua mano su di loro e dare a te e a me il suo meglio. Sta cercando proprio te. Dio vuole che noi lo cerchiamo, ma è Lui che sta cercando noi. Ci sta cercando perché ci ama e vuole darti il suo meglio.
1: Noi dobbiamo fare la nostra parte e poi affidare a Lui le nostre preoccupazioni. Fai quello che puoi riguardo alle cose della tua vita su cui puoi intervenire. E poi, quando non puoi fare più nulla, le affidi a Dio, ti fidi di Lui. Ed è assolutamente normale che tu possa goderti la vita anche quando hai un problema. Ho detto che è assolutamente normale che tu vada avanti e ti goda la vita mentre Dio sta lavorando sul tuo problema. Non è che non stia succedendo nulla, è solo che non sei tu a far accadere qualcosa. Quindi, qualunque cosa tu stia vivendo nella tua vita stasera, non sprecare un altro giorno nella tristezza eccessiva, nel dolore, nella depressione e nello scoraggiamento, solo perché non puoi farci nulla. E Gesù ha pagato affinché tu possa goderti la vita, per averla in abbondanza, piena, fino a che trabocchi, così che siamo completamente Sprecare ciò che Dio ci dà significa sprecare i nostri giorni nella tristezza

e nel lutto. Impara a concentrarti sulle cose buone. Ognuno qui ha qualcosa per cui potrebbe essere turbato se scegliesse di focalizzarsi su quello, ma non devi per forza farlo. E su ciò su cui ci concentriamo è ciò che ingrandiamo nelle nostre vite. Di ciò di cui parliamo è ciò di cui diventiamo più consapevoli nella nostra vita. Se c'è un problema che deve essere affrontato, affrontalo, ma non concentrarti su di esso. Pensa alle possibilità nella tua vita, non ai problemi nella tua vita. Ebrei 12 dice molto semplicemente, distogliendo lo sguardo da tutto ciò che ci distrae, fissandolo su Gesù, che è l'autore e il compitore della nostra fede. Impara a celebrare il bene invece di soffermarti eccessivamente sulle cose negative della vita. Non importa da dove sei partito nella vita, puoi avere un buon finale. Non importa davvero dove hai iniziato. Ti aspetta un buon finale. Facciamo un cambiamento nel nostro modo di pensare. Facciamo un cambiamento su ciò su cui ci stiamo concentrando. Sicuramente puoi trovare qualcosa nella tua vita su cui focalizzarti che valga la pena celebrare e saremo entusiasti per le cose che devono ancora accadere, sapendo che Dio ci sta lavorando e che Dio è

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. In questa celebrazione eucaristica della undicesima domenica del tempo ordinario, la nostra comunità del Santissimo Salvatore pregherà in suffragio dell'anima di Suor Carmela, suora salesiana oblata di Monsignor Cognata. Per anni le suore oblate sono state punto di riferimento di questa nostra comunità. Generazioni di giovani, compreso io e famiglie, abbiamo vissuto anche la familiarità del loro istituto. Era un'altra casa per noi ragazzi, siamo stati accompagnati, formati, tanti guest estivi vissuti insieme. Ho sentito ieri il bisogno di telefonare a Sor Vincenzina e alle consorelle che abitano nella casa dell'istituto di Via Pergolesi per vivere questa preghiera in comunione, per dire grazie al buon Dio del dono di Suor Carmela, di voi suore, per tutto quello che avete fatto e continuate a fare, per celebrare degnamente questi santi misteri. Riconosciamo i nostri peccati.
1: Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro dell'Esodo. In quei giorni gli israeliti, levate la tenda del Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: «Questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia infatti è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa». Parola di Dio.

Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza.

riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, molto più, ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure per Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio. Amen.

In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe». Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello; Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello; Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano; Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo; Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: «Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date».

Le letture di questa undicesima domenica del tempo ordinario ci offrono una profonda riflessione sulla compassione, sulla chiamata e sulla gratuità del servizio. Il brano del Vangelo è tratto da Matteo. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Ho individuato 4 punti. Primo punto, lo sguardo di Gesù, la bussola della compassione. Tutto comincia con uno sguardo. Gesù non guarda le folle con il distacco di uno studioso o di un moralista. Il testo dice che ne sentì compassione. Nel linguaggio biblico questo termine compassione richiama un fremito viscerale, lo stesso moto interiore di una madre per il proprio figlio. Gesù vede una umanità stanca e sfinita. È la descrizione di tante situazioni che viviamo anche oggi. La fatica di correre dietro a ritmi frenetici, il senso di smarrimento di fronte alle tante crisi che stiamo vivendo, una diffusa solitudine esistenziale, un individualismo che fa paura. Non sono folle cattive, sono folle prive di un punto di riferimento. E la reazione di Dio davanti alla nostra stanchezza non è un rimprovero, ma una vicinanza che si commuove. Se volete, la compassione è il modo con cui Dio guarda la nostra umanità. Secondo punto, la messe è abbondante, ribaltare il pessimismo. Davanti a questo scenario così doloroso, Gesù ci sorprende. Non dice che la situazione è disperata, che la fede sta morendo. Ogni credente, ogni comunità cristiana, la Chiesa tutta, non potrà mai dire siamo alla fine, o vedere sempre tutto negativo. La messa è abbondante. Dove noi non vediamo un deserto o una crisi spirituale, Gesù vede un raccolto pronto, vede il desiderio profondo di senso e di amore che abita nel cuore di ogni uomo. Noi facilmente giudichiamo e ci scoraggiamo. Il credente non può vedere la negatività. Non è da credente, non è da cristiano. E la soluzione non è attivare subito strategie umane, pastorali, creative e intelligenti. La soluzione è sintonizzare il nostro cuore con quello di Dio, per ricordarci che la messe è sua, non è mia e non è nostra. Noi siamo operai nella sua messe, non i padroni della vigna del Signore.

Terzo punto. I dodici chiamati per nome con tutte le proprie fragilità. Subito dopo aver chiesto di pregare, Gesù agisce e chiama i dodici apostoli. L'elenco dei nomi che l'Evangelista Matteo riporta è lo specchio dell'umanità tutta. Ci sono pescatori, c'è Matteo pubblicano, un esattore delle tasse, mal visto dalla gente, c'è Simone il Cananeo, a quanto pare fosse un rivoluzionario, un zelota rivoluzionario, e c'è persino Giuda Iscariota, colui che quello tradì. Questa umanità Gesù ha chiamato. Questa lista ci dice che Dio non sceglie i perfetti, non seleziona i migliori sul mercato secondo criteri di efficienza. Sceglie persone reali, concrete, con le loro storie a volte contorte. Li chiama non perché sono santi, ma li fa santi strada facendo. La Chiesa non è un club di giusti, ma una comunità di riconciliati, come ci ricorda San Paolo nella seconda lettura. Cristo è morto per noi mentre noi eravamo ancora peccatori. Ultimo punto, lo stile della missione. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. E questo è il nodo problematico anche del nostro servizio svolto nelle comunità parrocchiali. Più o meno in modo inconsapevole, a volte un servizio reso alla comunità vanta sempre qualche pretesa. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Gesù affida ai suoi una missione immensa: annunciare che il regno è vicino. Come possiamo farlo noi piccoli e fragili come i dodici? Attraverso lo stile della gratuità. Questo è il cuore del Vangelo. Tutto ciò che siamo e che abbiamo, la vita, la fede, il perdono, la mia, la vostra vocazione, ci è stato donato. Non possiamo vendere o commercializzare la grazia di Dio. Il mondo di oggi è dominato dalla logica del profitto e del mercato. Il cristiano è chiamato a spezzare questa catena immettendo nella storia la logica del dono disinteressato. Una mano tesa, un ascolto prolungato a chi è stanco, un perdono offerto senza condizioni. Oggi il Signore sta chiedendo a me, ancora una volta, a ciascuno di voi, alla nostra comunità, alla Chiesa tutta, sta chiedendo di guardare il mondo con lo sguardo di Gesù, di guardare ogni fratello e ogni sorella con lo sguardo di Gesù, per far capire a tutti di non essere soli, ma soprattutto che il regno di Dio è vicino. Grazie di cuore, Suor Carmela, suora oblata salesiana, perché hai lavorato gratuitamente nella vigna del Signore. Grazie di cuore al vescovo che ha fondato queste suore, un signor Cognato. Grazie di cuore per quel giorno così lontano nella mia vita, quando 17enne con le suore conobbi la storia di Monsignor Cognata, il calvario di un vescovo che contribuì anche alla mia vocazione sacerdotale. Grazie di cuore a Don Peppino Ilari, grazie di cuore a tutte voi suore che ho e che come comunità in questi anni abbiamo incontrato. Vedete, nel regno del Signore non c'è disoccupazione. C'è lavoro per tutti, per tutti. Nessun battezzato può dire io non ho nulla da fare nel regno del Signore. Ognuno secondo il suo stato di vita, le sue capacità, perché solo così, facendo la nostra parte per il Vangelo, possiamo rendere il mondo un mondo migliore.

migliore. Che il Signore ci faccia guardare sempre tutto, non con negatività, ma con lo sguardo migliore.

Credo in un solo Dio, di tutte le cose visibili e invisibili. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà. Rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, che ha riversato su di noi in Cristo le ricchezze della sua grazia.

0: Veglia sulla tua Chiesa, spargendo generosamente il bosseme della tua parola, possa guidare gli uomini all'incontro con Cristo, unico Salvatore del mondo. Noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Benedici il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, assistiti dai doni del tuo Spirito. Siano sempre fedeli ministri del Vangelo, noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci,
0: Signore. Illumina le menti e rafforza la volontà di quanti guidano i popoli. Assumano lealmente le loro responsabilità a favore del bene comune, della giustizia e della pace, preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Ascolta il grido di tanti nostri fratelli, provati dalla sofferenza nel corpo e nello spirito. La tua grazia li conforti e la carità di chi vive loro accanto li soccorra, preghiamo. Apri i nostri cuori ad accogliere ogni giorno la tua parola. Ci sia dato di condividere con tutti i fratelli la gioia del tuo perdono. Preghiamo.
2: E oggi preghiamo ancora una volta per i nostri cari defunti, in modo particolare, come ci ricordava Don Toni all'inizio e nell'omelia, per Sor Carmela, che noi la vediamo gioire e giocare con il Signore secondo il suo stile. Ecco, perché possa gioire per l'eternità, preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
3: Radunati nella tua casa, o Padre, celebriamo la tua misericordia. Fa che l'umanità intera riconosca nel Cristo tuo Figlio la salvezza che ha rinnovato il mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.

Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Pietro Maria, i presbiteri e i diaconi. Ricordati della nostra sorella Suor Carmela, che hai chiamato a te da questa vita e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo, tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, con fede osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.

Figlio di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Preghiamo. O Padre, che ci hai rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Ricordo alla nostra comunità che a partire da domani alle ore 9 inizia il Grest per questo quartiere, per questa nostra comunità, dal titolo I guerrieri di luce. Il percorso che i ragazzi vivranno avrà come testimone Manuel Foderà, di cui si è aperto recentemente il processo di beatificazione. Anche quest'anno dietro le quinte c'è tanto tanto lavoro, e come ha scritto stamattina Don Nino, davvero abbiamo bisogno di tante braccia perché questo Grest, così come il Grest che abbiamo vissuto noi con le suore, possa rimanere memorabile nel cuore di questi ragazzi. Ieri ho celebrato messa presso la parrocchia Madonna di Fatima. Vi anticipo che sabato e domenica prossimi, e sabato e domenica prossimi, quindi due settimane, celebro messa presso la parrocchia Madonna di Lourdes. Così, se non mi vedete, siete stati in tempo avvisati. Un abbraccio fortissimo. E loro lo sanno, perché davvero sono cresciuto con queste suore e me le sono ritrovate anche in parrocchia, a Valderice, su Vincenzina, le altre consorelle, veramente mi hanno cresciuto, no? Tutte le volte che So Carmela mi incontrava, mi trattava sempre come quel ragazzino di 15 anni che aveva incontrato nel suo istituto. Non era cambiata nonostante gli anni miei erano passati. Quindi pregate per me, per l'altro parroco Don Nino, per questa comunità, come avete fatto finora. Pregate per me e per Don Salvo, no? Sono vocazioni che sono andate avanti anche grazie alla vostra conoscenza e testimonianza. Una buona domenica a tutti. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace.

0: farà per te, diglielo per te, ciò che Lui ha promesso, Lui lo farà, ciò che Lui ti ha detto, Lui lo manterrà. E lo sai perché?
1: Perché Lui è fedele, Lui è fedele.
0: Non so se tu lo sai, ma Lui è fedele. Lui è fedele con te. Non con me,

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Chi è Sant'Antonio? Sant'Antonio era un bambino nato in Portogallo

della cattedrale di Lisbona. Si è molto istruito con i canonici, tanto da diventare molto bravo. Poi, facendosi adulto, entrò nel monastero degli Agostiniani, i monaci di Sant'Agostino, ma un giorno, dopo aver visto i corpi dei primi martiri francescani uccisi nel Marocco, a Sant'Antonio entrò il desiderio di diventare missionario. Vedendo quei primi corpi dei martiri francescani uccisi, Sant'Antonio volle diventare francescano e partire per il Marocco, ma il Signore aveva altri piani. Dopo un breve periodo vissuto in Marocco per la malattia, la malaria, dovette lasciare quella terra e una tempesta sulla nave lo portò sulle coste della Sicilia e da lì risalì per l'Italia ed incontrò ad Assisi San Francesco. Sant'Antonio e San Francesco si sono incontrati insieme. Poi Sant'Antonio è venuto sull'Appennino di Forlì e da lì a Padova. Sant'Antonio fu un grande predicatore del Vangelo. Il Signore ha concesso a lui tante grazie, tanti doni, ma il dono più grande, la predicazione, è il dono di fare miracoli. È il santo dei miracoli, il santo che ottiene da Dio tante grazie per noi. Allora anche noi dobbiamo imparare dalla pagina di Gesù, del Vangelo, a diventare come bambini nel cuore. Dobbiamo essere puri. Ecco perché il fiore dedicato a Sant'Antonio è il giglio. Vedete quanti gigli? Ecco il giglio, il fiore di Sant'Antonio che rappresenta la beatitudine. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Sant'Antonio è stato così grande che quando morì il 13 giugno 1231, tutti i bambini di Padova andarono per la città gridando: è morto il Padre Santo, è morto Sant'Antonio. Ma Sant'Antonio ha cominciato a vivere in Dio, anzi ha cominciato ad ottenere tanti miracoli e tante grazie, più da morto che da vivo. E allora oggi noi lo festeggiamo in questo giorno, 13 giugno, come ogni anno, è la sua festa e tutti vogliamo chiedere grazie. Caro Sant'Antonio, ci rivolgiamo a te per mettere sotto la tua protezione, in particolare i nostri bambini. A te che hai avuto il dono di vedere tra le tue braccia Gesù bambino e hai avuto la grazia, mentre chiudevi gli occhi sulla terra, di vedere ancora Gesù. Infatti, le ultime parole di Sant'Antonio sono state: vedo il mio Signore, vedo il mio Signore. Ecco, carissimi, preghiamo per ottenere da Sant'Antonio la grazia della conversione, dell'amore a Gesù, a Maria e al Vangelo. E ancora oggi, invocando con tutti i bambini il dono della pace nelle vostre famiglie, nella nostra città, nel mondo intero, invochiamo, come questa mattina col Vescovo ha invocato, la pace.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

questo giovedì 11 giugno alle ore 20:30, il venerdì 12 alle ore 20:30, sabato 13 alle ore 14 e la domenica 14 alle ore 20:30. A cura di Sua Eccellenza Monsignor Domenico Sorrentino. Ti aspettiamo!

Bene, pace e bene a tutti voi e un caro saluto al canale Maria Vision, ecco che fa questa ripresa qui nella nostra chiesa. Ci troviamo qui nella chiesa dedicata alla Beata Vergine Maria Assunta in Cielo a Silvi Marina. Cerco di presentarmi, sono Fra Gioacchino, Joachim Blaž è il mio nome perché sono di origine rumena, che sono arrivato qui in Italia il 13 gennaio del 2002, ecco, vivendo in diverse città e regioni dell'Italia, ecco, credo che questa zona del mare può caratterizzare un po' anche la vita delle persone, ecco, che vivono lungo il mare dell'Adriatico. Ecco, la nostra chiesa, che è una chiesa molto imponente sulla strada Adriatica 16, ecco, con una scalinata molto imponente. È un abbraccio, ecco, con tre navate che rappresentano la Santissima Trinità. Ecco, questa chiesa ha preso vita nel 1928 e purtroppo con la Seconda Guerra Mondiale sono stati interrotti i lavori che sono stati ripresi nel 1948 e finiti e ripresi dopo nel 1950 e finiti nel 1953. Ecco, questi lavori che arricchisce la nostra chiesa con cinque dipinti fatti da padre Giovanni Lerano, che è nato a Roma il 13 maggio del 1913, ecco, che per i diversi dipinti che lui ha fatto in Italia, che sono anche dipinti portati anche all'estero, nell'Inghilterra, in Portogallo, è il dipinto più noto di Sant'Antonio che c'è a Detroit in America. Ecco, questo potrebbe essere una piccola presentazione della Chiesa e quei più grandi, diciamo, dipinti che lui ha lasciato, la ricchezza artistica lasciata qui nella nostra Chiesa, con il bellissimo quadro che si vede dietro dell'Assunzione e dopo il quadro del Buon Pastore, del Figlio Prodigo, di Sant'Antonio, ecco, che parla ai pesci, e del San Francesco con l'Immacolata. Ecco, quello che vorrei dire è che il popolo italiano che vive lungo la riviera Adriatica, essendo un popolo molto provato, ma anche che cerca di dare un senso, un bel

il senso alla loro vita per tutte le fatiche che devono affrontare, ecco, da pescatori, ecco, crescendo diventeranno dopo zone turistiche che, ecco, abbelliscono con tutti i paesi e le città che sono nate e sono cresciute lungo l'Adriatico. Ecco, questo che è una bellissima rappresentazione, ecco, di tutti questi paesi, per quello è un punto particolare dei pescatori che adesso purtroppo nel mare qui Adriatico non ci sono più i pesci e devono scappare fino in Africa per avere, diciamo, una pesca per portare anche un po' di pesce con, ecco, in queste zone. Ecco, questo potrei dire di quello che caratterizza un po' questa zona e questa nostra chiesa. L'architetto, ecco, di questa chiesa ha vissuto qui fino nel 1973, quando con la sua morte, con la sua dipartita terrena, ecco, ha lasciato questo grande tesoro per il Silvarori, ma anche per tutta la nazione italiana. Ecco, credo che dobbiamo valorizzare, ecco, questi grandi doni che abbiamo e di dare un'importanza seria anche per la nostra vita di fede. Ecco, vorrei fermarmi un po' sull'immagine dell'Immacolata. Ecco, la chiesa qui, quando si sono ripresi i lavori, è stato proprio l'anno quando è stata anche dichiarata la dogma dell'Assunzione della Beata Vergine Maria il primo novembre del 1950, e quei lavori che sono stati ripresi e finiti nel 1953, che con la dedicazione a questa chiesa nel 13 maggio del 1953. Ecco, questo potrei dire quello che riguarda sia la chiesa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Pensate che l'Assunzione della Beata Vergine Maria, questa dogma nella Chiesa Cattolica, è stata per tanto tempo discussa e confrontata con tanti teologi. Invece nella Chiesa Orientale questa festa è stata celebrata molto prima della Chiesa Cattolica ed era chiamata come la festa della Dormizio della Beata Vergine Maria, e sono le uniche feste dove viene rappresentata la risurrezione e la tomba vuota. Ecco, come vedete anche nell'immagine del dipinto che c'è qui in chiesa, sempre l'Assunzione della Beata Vergine Maria viene rappresentata come lei viene accolta e accompagnata in cielo da un coro degli angeli, e come la tomba vuota sotto è incoronata e ci sono intorno gli apostoli. E questa è un'immagine molto importante e caratteristica, perché Maria è colei che incoraggia gli apostoli dall'inizio, quando Gesù muore nel cenacolo, ecco, incoraggia gli apostoli, ecco, per affrontare quei momenti di difficoltà e di prova dopo la morte di Gesù, ecco, quando gli apostoli sono intimoriti e accompagnati dalla paura. E questo è il simbolo anche dei marinai che vivevano qui, ecco, che invocavano la Beata Vergine Maria per la paura e le difficoltà che dovevano affrontare, ecco, nel mare quando andavano a pescare. Un altro aspetto particolare della festa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, che viene ricordata nel 15 agosto, che è proprio il cuore dell'estate, ecco, che rappresenta il passaggio nella seconda parte dell'estate. Ecco, questo momento di festa che caratterizza Ferragosto, così conosciuto come termine popolare, ecco, che si va a fare le scampagnate, ma era il momento quando la Chiesa ci dà l'indicazione chiara, ecco, che Maria è colei che ci accompagna e rimane sempre, ecco, con noi. Ecco, questo è il punto culminante che lega, diciamo, l'Assunzione, la festa che si fanno, ecco, nelle zone sia di mare che anche all'interno dell'Italia, dove si vivono le famiglie questi momenti in questo modo, ecco, di vivere un momento di stare insieme, ecco, che uniscono le famiglie, gli amici, ecco, di vivere questo momento, ecco, di amicizia, ma

anche di famiglia. Ecco, vorrei aggiungere un altro particolare, è quello della chiesa dell'Assunta di Silvi. Ecco, qui si trovano diverse statue che vengono utilizzate nei momenti delle feste, oppure come la festa che si vive il 15 agosto, quando esce la statua dell'Assunta e fa la processione anche nel mare con i pescatori. Ecco, noi qui abbiamo, dalla parte, entrando dalla chiesa, la parte destra, l'immagine della Sacra Famiglia con il crocifisso, dove c'è Cristo, la Beata Vergine Maria e San Giovanni, e questo è il punto dove è più amato e più visitato dai Silvaroli. E c'è dall'altra parte di fronte l'immagine di San Francesco. Invece, nella parte sinistra, da come si entra in chiesa, c'è l'immagine di San Gabriele, che è il patrono dell'Abruzzo. Invece, di fronte c'è, possiamo dire, la cappella delle statue, e con l'ingresso dell'ex convento dei frati, che era prima di costruire il convento vicino alla chiesa, che è l'infermeria dei frati anziani e gli ammalati, dove c'è anche l'attuale convento. Queste sono poche immagini e pensieri su quello che riguarda la festa, la dedicazione della chiesa, come è nata, e tutto quello che potrebbe aiutare a vivere anche noi la fede e quello che ci dona e con la chiesa, e specialmente in questi momenti difficili di fede, ecco, che viviamo nei nostri tempi. Ecco, vogliamo in conclusione chiedere la benedizione e l'intercessione dell'Assunzione della Beata Vergine Maria per tutti voi che ci seguite e per tutti coloro che sono devoti alla Beata Vergine Maria assunta in cielo, e ecco, che sia con lei che ci accompagni anche noi, ecco, in cielo, come ha fatto con tanti devoti fino ad oggi. E pace e bene a tutti voi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Benvenuti fratelli e sorelle a questo sesto appuntamento della Carovana della Pace qui in Sicilia, sempre a Siracusa, nel santuario della Madonna delle Lacrime che vedete alle mie spalle. E devo dire che è stata una grande emozione ieri, ma ancora più forte sta per esserlo tra pochi minuti. Noi stamattina abbiamo partecipato ad un convegno che si è tenuto, pensate, proprio con i giornalisti e per i media, perché abbiamo avuto l'opportunità di conoscere Monsignor Francesco Lomanto, che è Sua Eccellenza l'Arcivescovo di questa diocesi metropolita, e ha tenuto proprio un discorso meraviglioso sull'importanza e sulla necessità di fare comunicazione sociale, l'importanza di trasferire un messaggio che sia un messaggio, pensate bene, di pace. E quindi voglio dire, era come se tutto ritornasse nel progetto, nella missione che la Madonna in questo mese mariano ha voluto per la nostra terra, per la Sicilia, attraverso Maria Vision, di portare in giro la costruzione della pace, santuario per santuario, cattedrale per cattedrale, in una visione itinerante di una preghiera quotidiana che viene offerta dalle comunità che ovviamente accolgono la missione per la pace, offerta al nostro Signore per la pace. E adesso vi faccio ascoltare le parole di Monsignor Lomanto, che è stato, come dire, un balsamo. Ha detto delle cose bellissime proprio per noi di Maria Vision, ma prima ancora è stato un momento forte la consacrazione di tutti i giornalisti al cuore di Maria, la consacrazione alla Vergine delle Lacrime di Maria. E la preghiera è stata questa, ve la voglio leggere, la voglio pregare con voi. Madonna delle Lacrime, a te vogliamo affidare il nostro impegno, parliamo dei giornalisti, dei media, per essere buoni testimoni della carità nella società e nella Chiesa. Il tuo silenzioso pianto, che parla più di molte parole, ci insegna a diventare fedeli comunicatori della verità e costruttori di un mondo più umano e più solidale. Le tue sante lacrime, segno visibile di un amore che non cede mai, siano la nostra forza e il nostro coraggio affinché possiamo respingere ogni forma di mediocrità e di compromesso. Tu che sei madre del Figlio di Dio e madre dell'umanità, proteggi noi giornalisti, benedici le nostre famiglie e custodisci tutti gli operatori della comunicazione nel tuo amore di madre. Amen. Alle tue sante lacrime, Gesù, nulla rifiuta. Questa è la preghiera tipica, la supplica direi, che il pellegrino che viene qui alla Madonna delle Lacrime fa a questa icona miracolosa. Alle tue lacrime, Gesù, nulla rifiuta. Dunque preghiamo alle lacrime di Maria che per sua intercessione possa portare innanzitutto nei nostri cuori, nelle nostre vite, nel nostro spirito il desiderio prorompente, io direi prepotente, di pace, e che dunque le nostre comunità possano essere oggetto e soggetto di costruzione di pace. Ascoltiamo adesso le parole di Monsignor Francesco Lomanto, Sua Eccellenza Reverendissima, che ricordo è anche il responsabile per la CESI della cultura e della comunicazione sociale.

Beati gli operatori di pace. La pace è il dono di Dio. La pace è il dono del risorto. Gesù per tre volte, Gesù risorto, saluta pace a voi. La pace è il Signore Gesù che abita nei nostri cuori. Rimanete in me ed io in voi. Se accogliamo il Signore Gesù nella nostra vita, accogliamo il dono della pace, quella pace che deve regnare in noi e deve regnare attraverso di noi. Papa Francesco, diverse volte, con i suoi messaggi, con le sue azioni, conosciute o nascoste, ha operato e opera tanto per la pace nel mondo, nelle famiglie.

mente e nei cuori. Anche noi, come figli di Dio, come grande famiglia che è la Chiesa, sentiamoci costruttori, ecco, di pace per poter portare il benessere

mondo di oggi alle persone per costruire la pace vera nei cuori, nelle comunità, nei gruppi, nella società. Il valore della comunicazione è grande ed è importante perché riesce a portare un seme di verità, e il seme di verità è sempre luce, rianima, costruisce e aiuta a portare molto frutto e ci rende corresponsabili e ci fa camminare insieme. Il linguaggio che la Vergine Santissima ha usato per parlare qui a Siracusa è stato quello delle lacrime, un linguaggio arcano, un linguaggio che è essenziale, che è profondo e che è universale, essenziale perché trasmette realmente, ma anche pienamente, la verità e raggiunge tutti i cuori, nella dimensione anche umana dell'espressione del pianto. È profondo perché richiama l'arcano mistero di Dio, la compassione di Dio, l'amore di Dio, che incontrando la misericordia, la miseria dell'uomo, si trasforma in misericordia. Ed è un linguaggio universale perché il pianto appartiene a tutti e perché con il pianto, questo segno, si può raggiungere tutti e tutti possono capire questo linguaggio che in fondo è il linguaggio dell'amore. Questo è il messaggio dell'evento di cui celebriamo il 70° anniversario, è il messaggio del santuario di Siracusa, della Basilica Santuario Madonna delle Lacrime.

0: Parole meravigliose, parole che veramente a me colpiscono e mi trasferiscono una grande dolcezza, una grande mitezza di un vescovo sicuramente vicino a questa responsabilità che noi giornalisti abbiamo.
1: E parla della cosa più importante che esiste al mondo, parla della pace anche, perché tutto deriva dal Padre, il Padre della pace, e anche Gesù, una delle prime cose che dice: io vi do la mia pace. Quindi siamo in tema con l'argomento di questo giorno. Io vi do questo comandamento, perché è l'unico comandamento valido per poter realizzare ciò che praticamente Gesù vuole, la pace. Il comandamento quindi dell'amore, che vi amiate, e chi si ama e chi ama gli altri è in pace con se stesso e con gli altri. E Gesù ci fa capire una cosa molto importante, che Lui è venuto qui perché ci ama. Ecco, nessuno ha l'amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. E i propri amici siamo noi uomini. Lui è venuto perché ama immensamente gli uomini. Voi siete miei amici, però soltanto se io vi dico ciò che dovete fare, ciò che vi comando, se voi lo realizzate. Ecco, non mi chiamo più servi, no, perché servo non sa quello che

fai il suo padrone. Voi siete i miei amici perché io sono il vostro Dio e vi amo immensamente e sono venuto qui per voi. Vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Quindi, ecco, guardate, Gesù è chiaro nel suo parlare, fa comprendere che in tutto ciò che lui ha realizzato non c'è soltanto lui, c'è anche il Padre che è d'accordo con lui, che queste cose che lui ci viene a dire siano anche nostro dovere da compiere per amore verso il Signore che ci ama e che ha mandato il suo Figlio, per amore del Padre che appunto vuole che noi realizziamo queste cose e soprattutto per amore a tutti noi che siamo fratelli e sorelle. Quindi l'amore è la prima cosa, la cosa più importante che esista. E poi si capisce, se è realizzata al 100% da parte nostra, da parte di Dio, lo sappiamo che la realizza al 100%, da parte nostra, bene, lo dico come un augurio per tutta l'umanità, se realizziamo ciò che Gesù ci ha promesso, è la garanzia che tutto il mondo sta in pace. Perché con l'amore l'un l'altro, con il rispetto l'un l'altro, ci sarà serenità, ci sarà gioia, ci sarà sempre unione. Cose importantissime per poter realizzare la pace di Dio. Però Gesù vuol far capire che non sta venendo qua semplicemente per chiacchierare, perché lui, ecco, le cose giuste ci comanda di farle. Io vi comando, guardate, non ha parlato mai così Gesù, ma questa frase, vi comando, ci fa comprendere come Gesù vuole che noi realizziamo al 100% ciò che lui ci suggerisce. Non mi chiamo più servi, no, perché il servo non sa quello che fa il proprio padrone, no, io vi chiamo veramente amici. Ecco, non siete, ma i miei amici, perché fra le altre cose io vi parlo di tutto ciò di cui ho sentito parlare anche il Padre mio. Ecco, me l'ha fatto conoscere perché io lo dicessi tutto questo a voi. E poi continuo a parlare di lui, che il Padre e lui sono semplicemente amore, un amore unito in tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo. Un grande amore stupendo che realizza tante meraviglie nel mondo e li realizza anche attraverso gli uomini, i santi. L'hanno ascoltato e sono anche loro nella pace, nella gioia del paradiso. Allora poi continua. Voi non avete scelto me, ma io sì, io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate a far cosa? A portare frutto, andiate e portate frutto, frutto autentico, frutto che rimane, non un frutto, diciamo, che si dice tanto per dire, no, è un frutto che rimane, perché è un frutto che viene dall'amore.

e tutto ciò che è realizzato dall'amore sicuramente rimane. E poi, guardate che bello, Gesù ce lo dice chiaramente che c'è questa unione immensa, stupenda, fra la Santissima Trinità. Tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Ecco, Padre, Figlio e Spirito Santo hanno un solo amore, un solo detto, però vale per tutti e tre. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. È molto importante questa concessione da parte del Padre, ma è importante da parte nostra essere sinceri nei nostri comportamenti, sia con Dio come verso i fratelli. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. L'amore è unico, unico perché solamente l'amore si può chiamare amore, deve esistere amore, ma è per tutti ed è a servizio di tutti ed è praticamente il dovere di tutti che questo amore è a disposizione dell'umanità, è a disposizione del bene, è a disposizione di ciò che è positivo, a disposizione di chi ha bisogno, a disposizione di tutti. Cari fratelli, l'amore è la base della vita cristiana, che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci insegnano per realizzare in questa vita la possibilità di andare d'accordo, la possibilità di aiutarci reciprocamente, la possibilità di realizzare solo ciò che Lui vuole. Tutte possibilità dovute soltanto attraverso l'amore, perché solo l'amore crea amore. Solo l'amore crea amore, di conseguenza noi dobbiamo essere sempre il frutto dell'amore. Ma voglio continuare con una frase che Gesù ha detto e che entra appieno nel discorso di oggi. Vi do la pace, vi do la mia pace. Sì, cari fratelli e sorelle, perché Gesù è venuto per portare la pace del Figlio e dello Spirito Santo e sua. Per portare la pace, perché questa pace porti gioia, porti serenità, porti tutto ciò che Dio vuole di bene in questa umanità. La pace è al centro di tutto. La pace è la serenità. La pace è la gioia di stare con gli altri. La pace è vivere con Dio, per Dio, per i fratelli, per le sorelle, per tutti i fratelli e per tutti gli uomini di questo mondo. Questa è la gioia, ma la gioia la dà la pace. Senza la pace non ci può essere gioia. Cari fratelli e sorelle, ecco, questo vi comando, è forte questa frase di Gesù. Questo vi comando, ve lo obbligo, perché se non c'è questo non c'è niente. Non c'è né chiesa, né santi, né niente, niente. Se non c'è questo non c'è niente. Che vi amiate gli uni gli altri.

Mi chiamo Sally De Luca, sono di Siracusa e sono nata in agosto del 53. Una data molto importante per noi siracusani, perché ci troviamo all'interno del santuario Madonna delle Lacrime, dove la Madonna ha lacrimato nel 1953, proprio in agosto del 1953. E quindi la Madonna mi ha portato a fare servizio proprio qui, perché mi ha chiamato veramente un amore ardente, forte, che ho nei confronti della Madonna, perché tutto è accaduto nel 2008, quando è venuto a mancare mio marito. Mi sono sentita vuota totalmente. È stato grazie alla Madonna che mi sono sentita avvolta nel suo mantello, che mi ha permesso di andare avanti e fare sempre servizio per lei, tanto che vado in giro con i sacerdoti in missione portando il reliquiario della Madonna delle Lacrime, faccio servizio in santuario, continuamente sono a disposizione, e perché la Madonna è che vuole questo, e questo invito io lo accolgo ben volentieri, perché mi fa stare bene, perché ti porta a dare anche amore, non è che lo ricevi solo tu dalla Madonna, ma poi si lavora in simbiosi un po' con tutti, con i volontari, con le persone, e senti anche le storie che accadono, i miracoli che avvengono, nonostante siano passati 70 anni proprio dall'anniversario, che adesso faremo 70 anni della lacrimazione, i miracoli che avvengono tuttora. Quindi è qualcosa di bello, perché ti porta esclusivamente Maria, ti attira a sé, a maggior ragione essendo qui di Siracusa, quindi ho le radici, per cui sono esclusivamente al suo servizio, e le grazie che fa la Madonna sia nella mia vita, che tante persone che vengono a dare la propria testimonianza, li viviamo giornalmente, e questo ci riempie di gioia, perché la Madonna tuttora continua a fare dei prodigi, ma è la fede che dobbiamo rafforzare, perché se viene a mancare questo non si può ottenere niente. La Madonna ha bisogno di noi, ha bisogno delle nostre preghiere. Se noi collaboriamo, vediamo anche noi i grandi prodigi che vengono. Grazie Madonnina di essere stata con noi e di essere sempre qui, e ringraziamo Gesù che ci ha donato la sua cara madre. Alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Grazie Madonnina.

0: saluti a tutti i telespettatori di Maria Vision. Siamo nella diocesi di Acireale e come sapete abbiamo già iniziato la carovana della pace qui in Sicilia, ieri a Lingua Glossa nella chiesa di Santa Maria delle Grazie e oggi si prosegue nella parrocchia Cuore Immacolato di Maria. E sono in compagnia di Don Gabriele, che ringrazio tantissimo per l'accoglienza. Don Gabriele, intanto è la prima volta che vai in onda in diretta televisiva?
1: La prima volta.
0: Quindi c'è un minimo di emozione.
1: Un po' di emozione sicuramente, ma anche orgoglio, no? Perché questa parrocchia che è di periferia possa essere conosciuta anche nella sua profonda devozione, come diremo poi dopo, al Cuore Immacolato di Maria, appunto.
0: Maria Vision è consacrata al Cuore Immacolato di Maria e al Cuore di Gesù, al Sacro Cuore di Gesù, per cui avere la possibilità in una parrocchia che è nominata al Cuore Immacolato di Maria, avere la possibilità di stare qui, andare in diretta televisiva per una delle missioni più importanti che Maria Vision sta portando avanti, cioè la Carovana della Pace, che è un progetto, una missione che ha questo obiettivo. Le campane suonano come per dire sì, è così. Ha l'obiettivo di portare la pace e costruire la pace in tutto il mondo, non solo in Sicilia. Abbiamo appena iniziato in Sicilia, ma è già da anni che Maria Vision ha questo progetto e che dedica e chiede ai santuari, alle cattedrali, alle parrocchie di offrire le sante messe per la pace.
1: Per la pace.
0: So che è un progetto che però anche voi seguite tanto.
1: Certo, lo seguiamo tantissimo, anche qualcuno dei nostri parrocchiani è vostro affezionato ascoltatore e questo ci fa molto piacere. E poi certamente in questo tempo storico che stiamo vivendo, particolarmente l'impegno di preghiera per la pace al centro della preghiera comunitaria delle nostre parrocchie, della nostra parrocchia nello specifico, che dal Cuore Immacolato di Maria, dalla Vergine che è apparsa a Fatima, riceve l'impegno, no? di pregare per la pace e per la pacificazione fra tutti i popoli, e ne abbiamo veramente bisogno.
0: Ieri il

0: vescovo di Trapani, Monsignor Pietro Maria Fragnelli, ricordava che oggi è la festa in Russia, una festività importante, una festività della patria. E allora che noi oggi, 9 maggio 2023, siamo qui ad andare in onda, a breve siamo in diretta televisiva con la Santa Messa che vogliamo dedicare alla pace, e in una giornata particolare che è appunto la festività in Russia, credo che abbia pure un significato, no?
1: Certo,
0: simbolico.
1: Certo, ricordiamo anche che Papa Francesco ha consacrato la Russia e l'Ucraina al cuore immacolato di Maria, quindi meglio di questo luogo per esprimere appunto questo rinnovo, il desiderio, ecco, di consacrare ancora questi due paesi che vivono in questo conflitto al cuore immacolato della Vergine Santa. La Madonna sicuramente stenderà la sua mano, perché appunto è molto venerata in Russia e in Ucraina.
0: Questa è una chiesa moderna,
1: sì,
0: che è stata inaugurata nel 1980. Ho con me un libretto che ricorda il 35esimo, che è stato nel 2015, quindi siamo al 43esimo anno,
1: esatto,
0: di vita di,
1: esatto,
0: questa parrocchia.
1: Sì.
0: Ci dica le attività.
1: Sì. Siamo all'interno di una chiesa moderna che nasce comunque alla periferia della città di Acireale, una città di origini nobili, ma in questa zona particolarmente la devozione ai Sacri Cuori nasce con l'arrivo, nei primi del Novecento, delle monache visitandine, che erano presenti qui nel quartiere fino a 2 anni fa. Purtroppo per l'età avanzata la comunità si è estinta, però è rimasta forte il legame di questo territorio, che comunque era un luogo dove veniva ricavata la pietra per le costruzioni. Infatti viene chiamata zona Pizzuni, per dire che era una sorta di pietraia da cui tutti i muratori, da cui si attingeva i marmi, si attingevano le pietre per le nuove costruzioni, a parte che agli inizi del Novecento aveva la fama di essere un luogo malfamato, perché qui si disputavano i duelli dei conflitti, quindi proprio in questa zona si insediarono le monache visitandine, portarono la devozione al Sacro Cuore di Gesù, fu costruito un santuario che poche centinaia di metri qui vicino al Sacro Cuore di Gesù, e dovendo realizzare la parrocchia, perché era in espansione, una zona attualmente in espansione, fu dedicata di conseguenza al Cuore Immacolato della Vergine Maria.
0: È una bellissima e simbolica anche storia della costruzione di questa chiesa, che in 43 anni, devo dire, io ho letto questo giornale, ha veramente un'attività intensissima, perché oltre ad avere una scuola cantorum, l'Azione Cattolica è presente, ci sono le missioni, c'è il gruppo scout, c'è l'oratorio, c'è la conferenza di San Vincenzo De Paoli, il gruppo dei catechisti, cioè è una parrocchia attivissima.
1: Sì, una parrocchia molto attiva, sì, è anche abbastanza grande, è una delle parrocchie più grandi della città di Acireale. È molto attiva perché comunque, come accade nelle grandi città, fra cui Acireale, è una zona residenziale, il centro storico è un po' più svuotato, però questa zona è effettivamente vissuta dalla gente, e quindi c'è un fervore, anche un entusiasmo nel portare avanti la missione della Chiesa nelle forme specifiche di ogni gruppo, perché poi in una parrocchia convivono diverse anime e il compito del parroco è anche quello di farli collaborare per un'unica missione, che è quella di evangelizzazione.
0: Io so che tra qualche minuto tu devi andare a celebrare la messa per la pace, la carovana della pace, secondo appuntamento qui in Sicilia, e voglio salutarvi con un immenso cuore grato al vostro vescovo, al Monsignor Raspanti, Antonino Raspanti, che accoglie sempre Maria Visione con grande affetto, con grande dedizione e con grande anche entusiasmo per tutte le attività, i progetti che cerchiamo di portare avanti. Questa è una missione, ripeto, internazionale, non riguarda solo la Sicilia, né l'Italia. Tutte le redazioni di Maria Visione nel mondo portano la carovana della pace, l'antorcia, come diciamo in spagnolo, cioè il simbolo della pace, che è questa lampada, questa torcia della pace, che vuole significare, simboleggiare il desiderio di tutti noi di costruire ed essere strumenti di pace.

0: Grazie a Don Gabriele
1: Patanè. Grazie a voi e buon lavoro.
0: E grazie a tutti voi che ci seguirete, state con noi perché tra qualche minuto la Santa Messa.
2: Anche la parola della liturgia di questa giornata ci invita a celebrare la pace. Lo abbiamo ascoltato nel Vangelo di Giovanni, stiamo ascoltando in questi giorni nella liturgia feriale le ultime battute, una sorta di testamento spirituale di Gesù, e dobbiamo collocare questi brani all'interno del Cenacolo, del Giovedì Santo, a quel contesto di discepoli impauriti, perché Gesù aveva già proclamato la sua missione, aveva già messo in evidenza come in mezzo a loro c'era il traditore, da lì a poco sarebbe stato consegnato, catturato, messo a morte. E questa parola di Gesù vuole rappacificare, vuole rasserenare il cuore di questi discepoli intimoriti. Lo abbiamo ascoltato anche domenica: non sia turbato il vostro cuore. E questa parola viene rivolta anche a noi oggi, preoccupati per l'attuale situazione politica mondiale, in modo particolare il conflitto che coinvolge la Russia e l'Ucraina, per cui ci viene spontaneo chiedere al Signore questa pace, la pace che anzitutto dobbiamo ricercare nei nostri cuori. Vi lascio la mia pace, vi do la mia pace. Dunque la pace non è semplicemente trovare tutte le condizioni esterne perché questo avvenga. Tante volte sono delle paci forzate, frutto di violenze. A volte mettere pace può significare mettere a tacere, ma la pace vera non può mettere a tacere, soprattutto quando si tratta di mettere al centro la dignità della persona umana. E sulla dignità della persona non si può tacere. Quando c'è di mezzo l'ingiustizia, quando viene fatto danno alle persone, quando viene violata l'umanità, tutto questo non può essere taciuto. E allora il Signore ci chiede di cercare in Lui la pace. Vi do la mia pace. È la pace che Cristo risorto vuole dare a ciascuno di noi, anche noi oggi. Una pace che è il dono dello Spirito, di chi cioè accoglie nella propria vita il Signore. Chi accoglie il Signore trova pacificato il suo cuore. Chi trova il Signore trova pace anche con i fratelli che stanno accanto. Chi trova il Signore nella propria vita lo accoglie, e lo accoglie nella propria esistenza, riesce a pacificarsi anche con tutte le altre cose con cui spesso noi andiamo in conflitto. E allora in questa giornata in cui preghiamo particolarmente per la pace, grazie ai nostri amici di Maria Vision che trasmettono in diretta questa celebrazione, vogliamo chiedere al Signore che non manchi nel cuore degli uomini, dei potenti in primo luogo, non manchi Cristo. Lui è colui che ci porta la pace. Non manchi Cristo nel cuore dell'uomo, non manchi il Signore a consolare il cuore di coloro che tremano per la paura, per la guerra. Non manchi il Signore nelle nostre famiglie, ma non manchi il Signore neppure nei nostri cuori. Anche noi, tanto lontani dai conflitti mondiali, ma tanto vicini, tanto prossimi ai conflitti che talvolta generiamo nelle nostre famiglie, nelle nostre case, tanto più danneficidi quelli che forse riusciamo a guardare serenamente nelle nostre televisioni. E chiediamo alla Vergine Maria in questa Chiesa anche a lei dedicata il cuore immacolato della Vergine, che è stata mediatrice di pace in tanti popoli, mediatrice di pace a Fatima, mediatrice di pace quando l'umanità era sull'orlo del baratro per le grandi guerre mondiali. Ecco, chiediamo a lei che si faccia ambasciatrice di pace presso tutti i popoli, ambasciatrice di pace nelle nostre famiglie, nelle nostre case, in Russia e in Ucraina.

0: quella vissuta al Centro Giovanni Paolo II, a Palazzo Illirico e diciamo un po' in tutta la nostra Loreto con i terremotati è stata un'esperienza che penso rimarrà nel cuore, rimarrà agli annali della nostra città e agli annali del nostro centro. Perché? Perché è un'esperienza veramente grande di solidarietà, un'esperienza grande di fede, un'esperienza grande di comunione. Ecco, nessuno era di Paolo, nessuno era di Italo, nessuno era di Maria Vision, nessuno era della parrocchia tale, nessuno era della Caritas, ma tutti eravamo e siamo stati volontari. Un'unica grande famiglia che ha saputo allargare le braccia e soprattutto allargare gli orizzonti del cuore per accogliere persone in difficoltà, in grave difficoltà, che ci hanno permesso anche di sperimentare a noi da vicino l'esperienza, ecco, del terremoto, questa vicenda del terremoto. Sì, abbiamo sentito da qua noi le scosse, abbiamo preso paura, però condividere i spaccati di vita di chi l'ha veramente dovuto scappare di casa, chi una casa non ce l'ha più, chi una casa dovrà attendere anni per risistemarla, ecco, sentire le loro storie, vivere le loro paure, vivere i loro stati d'animi, condividerli, è stato anche per noi vivere in pieno questa esperienza.
1: Mi chiamo Graziella Maraviglia e mi trovo a Montorso oggi che è domenica con mia mamma, perché mia mamma dopo il sisma è stata portata qui, è stata, diciamo, accolta e accudita molto bene dai volontari che hanno fatto tanto. E la nostra situazione è che ci troviamo senza una casa per il momento e quello che vogliamo è riunirci, perlomeno riunire la famiglia. Io ho un marito, un figlio, un altro figlio sposato che lui vive da un'altra parte, però vorremmo almeno noi quattro andare a vivere insieme, questo è il sogno che abbiamo oggi.
2: E siamo qui perché casa ancora la deve controllare, non so se è agibile o no, non lo so, in settimana dovrebbero controllarla. Speriamo di sì, perché almeno si può ripartire, si può ritornare a casa.
3: Ciao. Ti vuoi ringraziare?
4: Tutti i volontari.
3: Aspetta, dai un attimo le carte. Grazie.
4: Palmina.
3: Vuoi fare un ringraziamento a tutti?
4: Tanti li ringrazio, tanto.
5: Un buon centro dove queste persone stanno benissimo, sono trattate benissimo e c'è un'animazione, non passano la giornata così vegetando, come si dice, no? Ma sono sempre impegnati e è bellissimo, ce ne fossero di questi posti.
0: Quello che è bello che è stata un'esperienza di fede, un'esperienza di fede che ha portato sicuramente tante domande nei cuori di tutti, che ha portato tanti stimoli per continuare al di là dell'emergenza, al di là dell'esperienza, a pensare di condividere momenti, cammini, percorsi insieme nella crescita alla carità. Ecco, in un certo senso abbiamo messo in pratica quello che Gesù chiede nell'ultima cena, è quello di lavare i piedi ai più piccoli, lavare i piedi ai fratelli. Ecco, accogliere i terremotati a Loreto è stata questa esperienza di lavare i piedi dei fratelli. E è stata davvero una gara, una corsa a

0: alla solidarietà, al dare, al ricevere, perché tanto è quello che ciascuno ha ricevuto in benedizione sicuramente da Dio, perché ogni volta che l'avete fatto al più piccolo l'avete fatto a me, ma anche una ricezione di relazioni, di esperienze, di modi di vivere, che sicuramente non lascerà il nostro cuore così come lo ha trovato.
1: Grazie a tutti i componenti del centro che ci hanno assistito.
2: Sono Alessandra, ho 44 anni, arrivo da Cuneo e ci troviamo qua oggi per condividere questa bella serata tutti insieme. E sicuramente è molto più quello che ricevo che quello che do, e sono esperienze fortissime queste, quindi sono meravigliose, sono contenta.
3: Mi chiamo Enrica e ho 21 anni e arrivo anch'io da Cuneo, e mi è piaciuto tantissimo condividere questa esperienza tutti assieme, e adesso condivideremo anche la cena con loro e staremo tutti assieme e ridiamo.
4: Io sono Angela, ho 23 anni, anch'io vengo da Cuneo e sono felice di essere qua, perché solo passando del tempo con loro, con i terremotati, uno si rende conto veramente della situazione che hanno vissuto e che stanno continuando a vivere.
5: Io sono Gloria, vengo dalla provincia di Cuneo, sono venuta giù in giornata, domani mattina partiamo già, abbiamo portato giù delle cose per tutte queste belle persone. E una bella esperienza, breve ma bella, e la consiglio a tanta gente se si può, di dare una mano, perché vedendo poi ti rendi conto di quante persone ne hanno veramente bisogno, perché bisogna fare qualcosa per gli altri, non bisogna sempre essere egoisti e bisogna partire e fare.
0: Ecco, so che dopo l'esperienza dell'accoglienza già tanti volontari sono ritornati nelle città dei terremotati stessi a trovarli, e qualcuno ci ha raggiunto anche nella serata di festa. E ecco, questi ponti, queste relazioni che alla fine sono quelle che ci consegnano, credo, il paradiso o l'inferno. Ecco, non ce lo consegna il paradiso o l'inferno quante volte andiamo alla messa o quante preghiere facciamo, ma ecco come investiamo la nostra vita nei rapporti con gli altri. Ecco, io personalmente, a nome della comunità anche del centro, e mi permetto anche a nome della Chiesa di Loreto di dire un grande grazie a tutti loretani, portorecanatesi, osimani, castellani e tutti quelli che da ogni parte delle Marche, da ogni parte d'Italia si sono fatti presenti, sia fisicamente o con donazioni, con qualsiasi occasione, per dirci io ci sono. E allora noi diciamo che fino alla fine noi ci saremo sempre, e anche al di là dell'emergenza terremoto, e questa casa è diventata una casa molto più grande, soprattutto una casa molto più calda. Una cosa, tanti giovani ho visto frequentare i nostri ambienti in questi 50 giorni, in questi due mesi di accoglienza dei terremotati. E la cosa è stata sorprendente, perché con altre iniziative forse non l'avremmo portati a noi, non l'avremmo portati a riflettere, non l'avremmo portati a fare certe scelte. Ecco, la cosa che sorprende e che ha sorpreso è che tanti giovani hanno scelto di vivere questa esperienza, e soprattutto con perseveranza, soprattutto nell'animazione, soprattutto nel regalare momenti di felicità a queste persone. Quindi ecco, un grande grazie a tutti, un grande grazie alla provvidenza, perché nonostante il male, che può essere un'esperienza come quella del terremoto, ma non è mancata di dare tante benedizioni al nostro cuore, alle nostre anime e soprattutto alla nostra vita. E la carità che abbiamo vissuto, che abbiamo dato e che abbiamo ricevuto sia

Salve, oggi cerco di dire qualcosa sul secondo dono dello Spirito Santo, che è chiamato intelligenza o intelletto. Anche qui, per prima cosa, come prima mossa, dobbiamo chiarire che non corrisponde a ciò che pensiamo di solito sia l'intelligenza o l'intelletto. Nel mondo di oggi è intelligente chi è furbo, chi riesce a mettere insieme quattrini in maniera lecita o anche illecita senza farsi scoprire, un tipo intelligenza, uno che riesce a fare una carriera brillante, un personaggio intelligente. Ecco, il dono dello Spirito Santo non ha niente a che fare con tutto ciò, non è neanche qualcosa che aumenta il nostro, come si dice, tasso intellettuale. Sapete, fanno i test per l'intelligenza, cioè un tasso di intelligenza che si può... No, non, nulla di tutto questo, è qualcosa di molto più importante, è qualcosa per tutti, non soltanto per i cervelloni, l'intelletto, l'intelligenza. Allora, qual è il suo contrario? Quello che viviamo spesso, quando ci rendiamo conto che nella vita siamo stupidi, cioè che facciamo scelte sbagliate, diciamo cose assurde quando dovremmo dire cose buone, che non controlliamo niente di noi stessi, che pensiamo di fare il bene e facciamo il male. Cos'è? Io direi che è la tenebra interiore. Tutto quello che ci succede, noi, tutto quello che facciamo, quello che diciamo, lo decidiamo sulla base di cosa? A volte di una superficialità assoluta, di un'impulsività immediata. Ecco, questo è il contrario dell'intelletto, dell'intelligenza che dà lo Spirito Santo. Ma allora cos'è questa intelligenza? Prendiamo quello che dice San Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 12. Dice così: attenzione, non conformatevi a questo mondo. Cioè, la prima cosa è che viviamo in un ambiente di cui non ci possiamo fidare. Le notizie che ci vengono, il modo di vedere che ci viene dato, dice non conformatevi. Questo è una trappola. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare. Abbiamo bisogno di rinnovare, di trovare un nuovo modo di pensare, la conversione. A quale scopo? Per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Allora, il dono dell'intelletto si chiama discernimento. La parola greca fa riferimento proprio, la parola originale, anche quella ebraica, fa riferimento al discernimento, che è la capacità di distinguere il bene dal male. E da dove ci viene questa capacità? Cos'è il bene e cos'è il male? Prima di essere dei connotati morali, il bene e il male, ciò che è proibito, ciò che è permesso, ciò che... Ecco, sono la strada per la felicità o l'infelicità. Non è che sono due cose diverse. Se tu pecchi, vai verso l'infelicità. Non c'è niente da fare. Ti puoi divertire quanto ti pare, alla fine sei distrutto. Questo è il peccato. Il bene a volte è faticoso, è difficile, non è affatto chiaro. Però se imbocchi la strada buona, ti ritrovi libero, nella pace, nella gioia, capace di amare, capace di perdonare, padrone di te stesso. E per questo ci vuole discernimento. Allora, il discernimento è un dono dello Spirito. Cosa diceva San Paolo? Per poter discernere che cosa? La volontà di Dio, ovvero ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Cosa vuole Dio da te? Qual è la volontà di Dio? Non lo so cosa pensi di Dio, che sia un padre severo, un giudice spietato. Nulla di tutto questo. Dio vuole solo una cosa. Perché ha mandato Gesù Cristo? Perché ti dà lo Spirito Santo? Per la tua felicità. E tu cosa vuoi? La tua felicità. Tu e il Signore volete la stessa cosa, ma tu non sai come arrivarci. Infatti hai fatto tante stupidaggini, come anche l'ho fatta io.

nella vita, ottenendo l'effetto contrario, Dio lo sa qual è la strada. Allora il discernimento discerne la volontà di Dio, scoprendo che in fondo è la tua, è la stessa. La vera libertà, la gioia, la pace, la felicità. Questo è il dono dell'intelletto, una luce sulla tua vita, per vedere in quale direzione andare. Ti benedica il Signore e ti protegga.

pace e bene. Oggi vogliamo celebrare con tutta la solennità questo avvenimento e grazie a Tele Maria Vision, che sono in nostra compagnia, che riprenderanno questo pomeriggio la Santa Messa delle ore 20 e la processione. È un avvenimento di una festa popolare molto sentita, perché Sant'Antonio è il santo che tutto il mondo ama. In particolare questa carovana della pace, attraverso la fiaccola della pace vogliamo esprimere l'unità tra tutte le persone di buona volontà che vogliono essere strumenti, collaboratori per costruire la pace. Maria, la Vergine Santissima, ci accompagna in questa carovana della pace e insieme pregheremo anche Sant'Antonio, che è stato portatore di pace e di riconciliazione non solo a Padova, ma in Italia, nel sud della Francia. Il Signore benedica in particolare in questo giorno tutti i malati e quanti si affidano alla sua intercessione. Conceda Sant'Antonio e ottenga da Dio le grazie importanti per questo momento critico, delicato, che sta vivendo la nostra umanità attraverso le innumerevoli guerre e violenze che sono presenti nel mondo. La luce della lampada della carovana della pace che aprirà questa processione in onore di Sant'Antonio ci ricorda che dobbiamo essere luce in questo mondo e accendere tanti cuori nell'iniziativa della pace. Signore, facci strumenti della tua pace. Con l'augurio di pace e bene e di ogni bene, buona festa di Sant'Antonio.

Ti è mai capitato di sentirti sopraffatto dalla preoccupazione? È successo a molti. La preoccupazione può diventare opprimente e il suo scopo è soffocare la speranza. Oggi voglio incoraggiarti dicendo che Dio non è un Dio di preoccupazione. Filippesi 4, versetti 6 e 7 dice: «Non angustiatevi per nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio, in preghiera e supplica, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti. In Cristo Gesù». Dio ci ha detto come vincere la preoccupazione e l'ansia. Si vince attraverso la preghiera. Si supera ringraziando. Quando trasformi la tua preoccupazione in adorazione, la fede schiaccerà sempre le tue paure. Dio è dalla tua parte. Non è contro di te. Smetti di preoccuparti per ciò che non puoi controllare e credi che lo stesso Dio che ti ha creato ti sosterrà. Condividi questo messaggio con qualcuno che ami. Dio vi benedica tutti.

l'avessi incontrato prima, forse non avrei fatto il male. Ma se poi non l'avessi fatto, ora non sarei qui a cantare. Il tuo amore è una fiamma che brucia come un lampo, la tua parola che fa luce nel cuore più duro, nel buio dell'anima chiusa e sola. Io ti prego, Dio, fammi cambiare, eccomi, voglio collaborare, perché conosco almeno un milione di amici che soltanto tu puoi salvare. Ed è te che io voglio portare, sei tu che io voglio annunciare. Perfino la musica deve diminuire, l'amore che deve aumentare.

Ciao, bentrovati. Ci troviamo ancora insieme per pregare e riflettere su alcuni brani tratti dal diario di Santa Faustina per immergerci ancora di più nella Divina Misericordia. Santa Faustina ha ricevuto la dottrina direttamente da Gesù, che le appariva e le chiedeva di scrivere ciò che lui voleva divulgare a tutti noi. La tua misericordia, Gesù, sia impressa sul mio cuore e sulla mia anima come un sigillo, e ciò sarà il mio segno distintivo in questa e nell'altra vita. La glorificazione della tua misericordia è il compito esclusivo della mia vita. Ecco, oggi più che mai rendiamoci anche noi apostoli della Divina Misericordia. Cerchiamo di portare conforto, speranza, pace in tutti quelli che incontriamo virtualmente, sui social, al telefono. Dedichiamo una preghiera per dare veramente il coraggio di abbandonarsi finalmente all'amore di Dio, alla sua misericordia.

Dare una definizione di preghiera non è una cosa semplice. Significa trovare parole per esprimere una sintesi tra esperienza umana ed evento teologico. È un evento che coinvolge la nostra umanità, i pensieri, gli affetti, i sentimenti, la volontà, la percezione, il corpo, insomma, tutto di noi. Dona la forza quando siamo scoraggiati, prostrati dalle tante volte terribili sferzate della vita. La battaglia di Lepanto, nel lontano 7 ottobre 1571, è una delle testimonianze di come la preghiera può cambiare le carte in tavola della storia. La Lega Santa, formata da navi spagnole, veneziane, genovesi e pontefice, sconfisse la flotta turca, cessando l'espansione mediterranea dell'Impero Ottomano, grazie alla preghiera del Santo Rosario e all'aiuto della Beata Vergine Maria. Non significò certamente una sconfitta per l'Impero Turco, ma fermò l'avanzata per il controllo del Mediterraneo e del continente europeo. Un anno dopo la battaglia, San Pio V istituì la festa della Madonna delle Vittorie. Divenuta a seguire la Madonna del Rosario. Il Rosario è la preghiera che ci ha insegnato, come il Padre Nostro ci ha insegnato Gesù. Sono queste le parole di San Pio da Pietralcina. Più che una preghiera, è un sacramentale, ovvero segni oggetti religiosi istituiti dalla Chiesa Cattolica, per una vita più pia e santa.

santa e il rosario è uno dei più efficaci e necessari. Rosario significa corona di rose. Ogni volta che lo annunciamo, diamo in dono una rosa alla Madonna, così da formare alla fine una rosa di rose spirituali. Il rosario è una preghiera semplice, una preghiera che condividiamo con la Madre di Dio, unendola con la sua preghiera. Nel caso della preghiera del generale Patton, per quanto era una persona potente, aveva anche un lato spirituale, credendo nel potere della preghiera. Con la battaglia di Ardennes, nel 1944, Patton ordinò 250.000 copie di questa preghiera. Signore, fai che i nostri nemici sappiano che non temiamo la morte, che combattiamo per qualcosa di più grande della vita terrena. Combattiamo per la libertà, per la giustizia e l'umanità. Combattiamo per te. Con questa preghiera, Patton credeva che potesse avere la meglio nella battaglia contro i tedeschi. E così fu.

nel caso del miracolo di Empel, avvenuta durante il XVI secolo, le truppe spagnole si trovarono in una situazione disperata. Privi da ogni possibilità di fuga, circondati solamente dal mare. Come per miracolo, dopo aver recitato il rosario confidato nella protezione della Vergine Maria, l'acqua gelò e permise alle truppe spagnole di avanzare verso la vittoria.

negli anni Ottanta la Polonia era sotto il potere comunista. Lech Walesa, leader del movimento Solidarnosc, grazie al contributo della preghiera e della resistenza pacifica, fece sì che la caduta del comunismo in Polonia fu reale. Come lo fu infine per tutta l'Europa orientale.

del 1858 da Lourdes la Beata Vergine Maria parla di questo sacramentale, chiedendo di pregare il rosario come scuro potente contro il male per la pace delle nostre famiglie e nel mondo intero, ottenendo così anche il dono della conversione, tenendo così lontani i nostri pericoli. A Fatima, nelle sue 6 apparizioni, nell'ultima, ovvero il 13 ottobre 1917, chiese di pregare il rosario, dicendo: «Io sono la Signora del Rosario». Continuate a pregare il rosario ogni giorno. Il rosario è considerato l'emblema in tutte le sue relazioni, con tutte le sue apparizioni in quest'ultimo secolo. Ad Akita, in Giappone, il 13 ottobre 1973, le parole furono queste: «L'unica arma che rimane è il rosario, è il segno lasciato da mio figlio. Pregate per il rosario, per il Papa, per i vescovi e per i sacerdoti». In più occasioni, ovvero il 25 aprile 1992, il 25 gennaio 2001 e il 25 febbraio 2003, a Medjugorje lo Spirito Santo ha donato al rosario una sorprendente efficacia, invitando a unire preghiera e digiuno, assicurandoci che tramite esse si possono fermare le guerre, promettendo inoltre che il rosario può operare miracoli nel mondo e nella vita.

Padre nostro, Ave Maria e Gloria al cuore, creano un legame con la meditazione dei misteri gaudiosi, luminosi, dolorosi e gloriosi. Nella vita di Cristo e di Maria. Il rosario è una preghiera d'incontro tra madre e figlio, di fiducia ed abbandono. Tramite il rosario impariamo a vivere in profondità e pienezza nella fede cristiana. Chi prega non teme il futuro. Chi prega non teme il male.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

questo giovedì 11 giugno alle ore 20:30, il venerdì 12 alle ore 20:30, sabato 13 alle ore 14 e la domenica 14 alle ore 20:30. A cura di Sua Eccellenza Monsignor Domenico Sorrentino. Ti aspettiamo!

Invocazione alla Madonna di Loreto. Vergine di Loreto, prega per me. Vergine di Loreto, proteggimi. Vergine di Loreto, custodisci i miei piccoli. Vergine di Loreto, addolcisci le mie pene. Vergine di Loreto, intercedi per me. Vergine di Loreto, proteggi i miei cari. Amen.

Mio angelo custode, amatissimo amico e guida preziosissima. Ispirami buoni pensieri e amorevoli parole. Consigliami sempre la via e la soluzione più giusta. Fa che le mie azioni siano sempre riflesso di amore e carità. E il mio cuore colmo della tua luce. Mi affido a te, oggi e sempre. Proteggimi, illuminami, custodiscimi. Grazie, angelo mio.

Buongiorno carissimi amici, un buongiorno d'amore e di pace qui dalla città di Assisi, da tutti noi di Maria Vision. Siamo qui di nuovo per parlare insieme della nostra comunione con i santi e della nostra possibilità di renderci santi. Il Signore ci chiama e ci dice: poiché io sono il Signore, vostro Dio, santificatevi. Dunque siate santi, perché io sono santo. Non rendete impure le vostre persone. Questo è tratto dal Levitico, dal libro del Levitico, al capitolo 11. Ripercorreremo insieme a Papa Francesco, grazie alla sua Gaudete et Exultate, la sua esortazione apostolica che ci chiama alla santità e ci mostra una santità, anche il cammino della santità nel mondo contemporaneo. Leggeremo insieme la parola di Dio, perché ci porta e ci guida in questo mondo meraviglioso attraverso la parola di Dio, che è proprio il nostro libro della vita. Attraverso gli insegnamenti di Dio possiamo farci santi, quindi attraverso le sue esortazioni, le sue citazioni sulla parola, che ci mostra e ci richiama proprio

come in questo caso, nel libro dell'Antico Testamento del Levitico, a rimanere, a farci santi, perché Lui è santo e noi gli apparteniamo. E, la scorsa volta

dice proprio rallegratevi ed esultate. Quindi esultiamo perché? Perché discendiamo da Lui, esultiamo perché Lui ci accompagna, perché c'è accanto e ce lo dimostra in mille modi, ce lo dimostra attraverso la presenza di queste anime speciali, dei santi, che ci mette accanto, queste anime che ci aiutano a fare questo percorso anche per le nostre vite. Non ci dobbiamo mai dimenticare che possiamo fare rendere la nostra vita straordinaria facendo l'ordinario, ed è quello che hanno fatto i santi. E non è una vita facile, non è una via facile. Seguire il Signore comporta comunque esercizio nella preghiera, comunione con Lui, comporta sofferenza, comporta essere capaci di dire sì, comporta la capacità di portare la croce. E il cristiano per antonomasia è colui che è resiliente, colui che si rialza perché non perde mai la speranza, perché sa di essere accompagnato, sa di essere nelle braccia di Dio, sa di essere nelle braccia di Maria. Dobbiamo, come Maria, abbiamo detto anche già l'altra volta, riuscire a dire il nostro sì, il nostro eccomi, così come fece Maria e come fece Giuseppe, fidarci di Dio fino in fondo. Lo hanno fatto nell'Antico Testamento i profeti, lo hanno fatto le figure bibliche meravigliose che il Signore, di cui il Signore, di cui ci si racconta nel libro della Bibbia. Lo ha fatto Abramo, lo ha fatto Sara, lo ha fatto Noè, lo ha fatto Mosè. Lo hanno fatto tutte queste figure che ci raccontano la fede immensa che hanno avuto nel Signore e di come il Signore ha premiato questa fede, questa completa fiducia in Lui. E poi la figura di Gesù, il Verbo incarnato, il Verbo che è arrivato a noi per mostrare il volto del Padre. Colui che ci dà tante indicazioni, che ci racconta il modo in cui il nostro Padre Celeste ci ama. La sua stessa figura è espressione ed è amore incarnato. Quindi per farci santi, che cosa ci si chiede? Per farci santi dobbiamo aderire a Cristo ed essere perseveranti nella fede, come appunto fecero i nostri padri. La scorsa volta abbiamo visto proprio delle figure dei santi che ci accompagnano, che possono essere grandi santi di cui noi abbiamo memoria grazie ai racconti, santi riconosciuti dalla Chiesa. Ma il Signore ci mette accanto i santi di ogni giorno, i santi che sono anche presenti nella nostra famiglia, magari attraverso la prossimità dei nostri nonni, di un amico, di qualcuno che ci ama, perché si può camminare nella santità attraverso l'amore. Amare è già prerogativa di santità, perché amare ci accomuna a colui che è amore. Dobbiamo rimanere in comunione. Come fare? Lo facciamo attraverso la preghiera. Dobbiamo stringere questa relazione verticale per poterci riempire, per poterci far guidare dallo Spirito, lo Spirito che è guida. E tutti i santi pregavano, pregavano sempre, erano in questa comunione verticale di continuo. Era importante proprio riuscire a connettersi con il cielo. Quando ci si connette con il cielo e si invoca lo Spirito Santo, è lo Spirito Santo stesso che ci guida, e ci guida attraverso un cuore aperto che chiede aiuto. Gesù stesso
ogni volta che voleva

connettersi con il padre, si ritirava sul monte a pregare nella notte, dove nel silenzio questa comunione era più facile. Abbiamo bisogno di silenzio, un silenzio che fa parlare il Signore, un ascolto. Abbiamo bisogno di fare silenzio per poter ascoltare. E questo è uno dei modi in cui veramente cominciamo a camminare, ascoltare. Ascoltare Dio, ascoltarlo attraverso la parola. E grazie all'esortazione anche di Papa Francesco, che ci aiuta in questo cammino. Vediamo la lettera agli Ebrei nel capitolo 11. La fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. Per questa fede i nostri antenati sono stati approvati da Dio. Ecco, quando si parla della fede, in quella fede entra il Signore. In quella fede c'è l'apertura del nostro cuore. È il fondamento, è qualcosa che è veramente necessaria per poterci aprire le porte del cuore. Per farci santi dobbiamo aderire a Cristo, perseverando, come fecero appunto i nostri padri. E ne abbiamo diverse testimonianze nella Bibbia, di queste figure e di questi padri della Chiesa, anche attraverso i santi. La fede, sempre la lettera agli Ebrei, ci dice che è speranza in ciò che non si vede. Ecco, cerchiamo di camminare, di far progredire anche la nostra fede attraverso l'ascolto. Continuando sulla lettera, sull'esortazione apostolica di Papa Francesco, ci dice Papa Francesco: quello che conta è che ciascun credente discerna la propria strada. Continuando sull'esortazione apostolica di Papa Francesco, il Papa ci dice: quello che conta è che ciascun credente discerna la propria strada e faccia emergere il meglio di sé, quanto di così personale Dio ha posto in lui. Non è che si esaurisca cercando di imitare qualcosa che non è stato pensato per lui. Tutti insieme siamo chiamati ad essere testimoni, perché esistono molte forme esistenziali di testimonianza. Di fatto, quando il grande mistico San Giovanni della Croce scriveva il suo cantico spirituale, preferiva evitare regole fisse per tutti e spiegava che i suoi versi erano scritti perché ciascuno ne giovasse a modo suo, perché la vita divina si comunica ad alcuni in un modo e ad altri in un altro. Ecco, questa bellissima puntualizzazione che ci fa anche San Paolo nella lettera ai Corinzi, è proprio che ognuno ha il suo carisma, per ognuno è stato pensato qualcosa di speciale, un progetto di Dio per ognuno di noi. E come ci ricorda anche appunto San Giovanni della Croce, che non aveva voluto dare proprio regole fisse, proprio per questo, perché ognuno ha un dono, in ognuno lo Spirito agisce in un modo diverso, a seconda dei doni che sono stati fatti ad ognuno di noi. La lettera ai Corinzi ci dice che riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio che restiate nell'ignoranza. Voi sapete infatti che quando eravate pagani, vi lasciavate trascinare verso gli idoli muti, secondo l'impulso del momento. Ebbene, io dichiaro che nessuno che parli sotto l'azione dello Spirito di Dio può dire

dire Gesù è anatema, così nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Che bella questa cosa che ci dice il Papa, ci ricorda che ognuno di noi ha il suo dono, ognuno di noi ha il suo carisma e noi attraverso l'azione dello Spirito Santo possiamo realizzare la nostra santità, il nostro progetto di Dio per noi e per chi ci vive accanto attraverso le capacità che abbiamo. Quindi facciamo, facendo il nostro ordinario, ciò che possiamo fare anche in opere di carità, facciamo dello straordinario, perché in quell'ordinario passa l'azione dello Spirito anche per i nostri fratelli. Che bella anche questo richiamo a San Giovanni della Croce, che preferiva evitare regole fisse perché ognuno potesse prendere del suo cantico secondo a modo suo, secondo il proprio modo di vedere, secondo il proprio modo di agire. Il Papa ci fa anche e ci esorta a mettere a fuoco anche le figure femminili nella Chiesa, che spesso riflettono la santità di Dio in questo mondo. Ci cita diverse figure grandi sante nella Chiesa, ce ne sono moltissime, qui ne cita alcune. Santa Hildegarda di Bingen, Santa Brigida, Santa Caterina da Siena, Santa Teresa d'Avila e Santa Teresina di Lisieux. E tante donne, anche sconosciute, dice il Papa, persone che donano la propria vita e che danno testimonianza della presenza di Dio con la loro prossimità, con le loro azioni. Non dobbiamo dimenticarci che la vita vissuta secondo gli insegnamenti di Cristo è Vangelo vissuto, è un esempio e non c'è cosa migliore dell'esempio della nostra vita. Lascia che la grazia del tuo battesimo fruttifichi in un cammino di santità. Lascia che tutto sia aperto a Dio e a tal fine scegli Lui, scegli Dio, sempre e di nuovo. Non ti scoraggiare, perché hai la forza dello Spirito Santo affinché sia possibile e la santità in fondo è il frutto dello Spirito Santo nella tua vita. E questo ce lo ricorda San Paolo nella lettera ai Galati. Non ti scoraggiare. Spesso le croci della vita ci fanno perdere speranza, ma non siamo soli. Ci dobbiamo ricordare che il Signore ci cammina accanto e ce lo dimostra in mille modi diversi. È proprio, come dicevo prima, caratteristica del cristiano non perdere mai la speranza, perché sappiamo di non essere soli. Sarò con voi fino alla fine del mondo, ci dice Gesù. Ecco, questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Quanti santi contemporanei ci sono che veramente camminano e ci aiutano a camminare. Non ultimo il nostro carissimo, il nostro caro beato Carlo Acutis, un ragazzo di soli 15 anni che aveva compreso la bellezza e la potenza dell'Eucaristia. Gesù stesso fatto pane, che è la nostra autostrada per il cielo. La nostra vocazione, dobbiamo seguire la nostra vocazione. Non io ma Dio, ci diceva Carlo anche. Dobbiamo spogliarci di noi, come fecero i santi. Dobbiamo riempirci di Lui per mostrarlo e anche per viverlo. Perché quando ci spogliamo di noi stessi e lo facciamo entrare, ne possiamo comprendere fino in fondo la potenza, possiamo assaporare fino in fondo quell'amore che nutre, la gioia di quell'amore che ci passa e che poi riusciamo a riflettere
Quante volte attraverso i santi vediamo il volto dell'amore di Dio? Quei volti che traspaiono la luce, la serenità, quel calore che scioglie i nodi delle nostre sofferenze, i nodi del nostro egoismo, che ci regalano la libertà di vivere secondo l'amore di Dio. Nulla ci condiziona. Quando comprendiamo quell'amore, nulla ci condiziona. Perché il fascino di quell'amore, di quell'abbraccio, non ci distoglie più lo sguardo. Ecco perché il Papa ci dice: quando senti la tentazione di invischiarti nella tua debolezza, alza gli occhi al crocifisso e digli: Signore, io sono un poveretto, ma tu puoi compiere il miracolo di rendermi un poco migliore. Nella Chiesa santa e composta da peccatori, troverai tutto ciò di cui hai bisogno per crescere verso la santità. Il Signore l'ha colmata di doni con la parola, i sacramenti, i santuari, la vita delle comunità, la testimonianza dei santi e una multiforme bellezza che procede dall'amore del Signore, come una sposa si adorna di gioielli. Isaia. Ecco, come una sposa si adorna di gioielli. Ci adorniamo, andiamo incontro allo sposo che è Signore. E proprio perché il Signore conosce il nostro cuore, conosce la nostra debolezza, per questo ci parla con la parola, ci ha lasciato la parola e per questo manda il suo Figlio. E ci chiede, ci esorta proprio, ci dice: quando ti senti debole, alza gli occhi al crocifisso e digli: Signore, io sono un poveretto, ma tu puoi compiere il miracolo di rendermi migliore. Chiediamo aiuto. Abbiamo la possibilità di chiedere aiuto, non siamo soli. Chiedete, vi sarà dato, bussate, vi sarà aperto. Ci esorta il Signore a chiedere. Ecco, per farci santi dobbiamo chiedere, dobbiamo rivolgerci a Lui. Questa santità a cui il Signore ti chiama andrà crescendo mediante piccoli gesti. Quindi nell'aiuto che possiamo dare a qualcuno che ce lo chiede, a un fratello in difficoltà, a un malato, a una parola di conforto che possiamo portare lì dove c'è sconforto, a un'esortazione ad essere felici, a un ricordare agli altri della presenza di Dio nelle nostre vite, a ricordare agli altri, ai fratelli, che non siamo soli, ma il Signore ha messo delle figure angeliche accanto a noi. Padre Pio ci parlava sempre degli angeli e molti altri santi. E non ci dobbiamo mai dimenticare che il Signore ci accompagna nella nostra vita, nel nostro cammino, in mille modi diversi. Il mondo celeste ci è accanto. Anche se noi non lo vediamo con gli occhi umani, ma possiamo vederli e scorgerli con gli occhi del cuore. Ad esempio, il Papa ci dice: non parlerò male di nessuno. Questo è un passo verso la santità. Avere dei buoni propositi verso l'altro. Oppure, ad esempio, a casa suo figlio le chiede di parlare delle sue fantasie e anche se stanca si siede una mamma e accanto a lui e ascolta con pazienza e affetto. Ecco un'altra offerta che ti santifica: offrire il proprio tempo, il tempo donato della nostra vita a qualcuno che ha bisogno, a un figlio,
al marito o alla moglie, a un amico. È un tempo della nostra vita donato, è un'offerta. A volte anche se facciamo le cose contro voglia, non è importante. È importante il gesto, è importante la volontà di fare un gesto d'amore, una carezza, una carità fatta con il cuore. Quando qualcuno è nell'angoscia, ma ricorda l'amore della Vergine Maria, prende un rosario e prega. Prega con fede. Questa è un'altra via di santità, ci ricorda il Papa. La preghiera, il Santo Rosario. Poi esce per strada e incontra un povero. Si ferma e conversare con lui, con affetto. Anche questo è un passo avanti. Non aver paura di abbracciare. Quante volte incontriamo qualcuno sulla strada e passiamo oltre? Perché abbiamo bisogno di essere attenti verso gli altri. A volte non c'è bisogno di dare necessariamente un'elemosina materiale. Basta una parola, un abbraccio, forse quello è anche molto di più. A volte poi la vita ci presenta sfide più grandi, ci dice il Papa. E il Signore ci mette ad affrontare sfide più grandi. Ci invita a nuove conversioni che permettono alla sua grazia di manifestarsi meglio nella nostra esistenza, allo scopo di farci partecipi della sua santità. Ecco, a volte ci troviamo in situazioni dove veramente il Signore ci chiede di abbandonarci a Lui, ma abbiamo una moltitudine di testimoni celesti, che ci dicono che si può camminare, che si può cambiare la nostra vita, che si può camminare verso la perfezione. E il Signore ci aiuta a purificare il cuore. Ci aiuta attraverso le parole dei santi, le parole della Bibbia, attraverso San Paolo. Ci invita a non perderci d'animo. San Paolo ci dice: pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una grande ostilità, quella dei peccatori, quella degli umani. Pensiamo a Gesù Cristo e a quello che ha portato su di sé. Prendendo la figura del Figlio che sopporta tutto questo, ci dice San Paolo: guardate a Lui, perché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Ecco, non dobbiamo mai perderci d'animo. Questa è una prerogativa fondamentale. E dobbiamo portare questa forza che ci viene direttamente dal Padre attraverso lo Spirito a non perderci d'animo. Abbiamo un esempio vivo, che è il Signore, che ogni giorno si immola sugli altari per noi e viene in una forma nel pane eucaristico per nutrirci. E attraverso questo nutrimento ci dona la forza per santificarci, per non perderci d'animo e perseverare nel progetto di Dio su di noi. E adesso voglio farvi ascoltare un canto che è di Cantiere Kairos. È un testo bellissimo, ascoltate bene le parole. È ispirato a Chiara Corbella.

questa giovane mamma che non si è curata per poter portare alla luce il suo bambino, ma che ci ha lasciato una testimonianza di fede, di luce, così forte che il suo eco risuona ogni giorno. Ecco, Antonello Armieri con i Cantiere Kairos ne hanno fatto un canto. Ascoltate bene cosa dicono le parole del canto. A tra poco.

Ogni istante è un istante da vivere per sorridere. Ogni istante è un granello d'eterno. Siamo nati e non moriremo mai più. Siamo già stelle del tuo cielo. Bellissime queste parole. E bisogna, la forza arriva dove inizia la fiducia in Dio, ci dice il canto. Ogni istante è già eterno. Ecco, la fede, la fiducia ci rende già eterni. Siamo nati per non morire mai più, diceva appunto Chiara Corbella. Siamo sale, siamo luce, siamo fango e cuore. Dio ci vuole vivi. Dio ci vuole vivi. Siamo umani, ma abbiamo un cuore. Abbiamo un'anima che pulsa, che si deve perdere in Gesù. Si deve perdere proprio nell'amore di Dio. E in questo modo camminiamo verso la santità. Madre Teresa ci diceva: tutti siamo in cammino verso la santità. Sta a noi ricercare, sta a noi veramente perdersi. A volte ci sono delle prove da affrontare, ma queste prove ci aiutano a purificarci, a purificare il cuore proprio per camminare nella santità. E queste prove, ci diceva, c'è una frase di Sant'Agostino che avevo trovato e che voglio condividere con voi. Diceva: non credere che tu possa apparire santo se nessuno ti metterà alla prova. Santo lo sei quando non ti turbi di fronte agli insulti, quando ti addolori per chi te li arreca, quando non ti preoccupi per ciò che soffri, ma ti rammarichi per colui che ti fa soffrire. Tutto in questo è misericordia. Bellissime anche queste parole di Sant'Agostino, che ci aiutano a comprendere come dobbiamo comportarci di fronte alle prove che dobbiamo affrontare, come far fronte alla nostra fragilità, sforzarci di non turbarci di fronte a qualcuno che ci insulta, rammaricarci per esso, appunto, soffrire per colui che ci fa del male, sopportare con pazienza. Questa è una forma di santità. Poi continua il Papa. Questa santità a cui il Signore ti chiama andrà crescendo mediante dei piccoli gesti, come appunto dicevamo. Per un cristiano non è possibile pensare alla propria missione sulla terra senza concepirla come un cammino di santità, perché questa infatti è volontà di Dio, la vostra santificazione. Quindi ci ripete di nuovo nella lettera ai Tessalonicesi San Paolo che è proprio la volontà di Dio che noi ci santifichiamo. Ogni santo è una missione, è un progetto del Padre per riflettere e incarnare in un momento determinato della storia un aspetto del Vangelo. Bellissimo, ogni santo mette in mostra, mette in luce un aspetto, un insegnamento di Dio, un modo di camminare nella vita. E questa missione che ognuno ha trova pienezza di senso in Cristo e si può comprendere solo a partire da Lui. In fondo, la santità è vivere in unione con Lui i misteri della sua vita. Consiste nell'unirsi alla morte e alla risurrezione del Signore in modo unico e personale, ognuno al suo modo di relazionarsi a Cristo, di portarlo al mondo, di vivere la propria storia, la propria vita secondo quell'insegnamento, di fare proprio Gesù nel proprio cuore.
di morire ogni giorno con Lui e in Lui, morire a se stessi, per poterlo assorbire, vivere e mostrarlo a nostra volta. Ma può anche implicare di riprodurre nella propria esistenza diversi aspetti della vita terrena di Gesù, la vita nascosta, la vita comunitaria, la vicinanza agli ultimi, la povertà e altre manifestazioni del suo donarsi per amore. Quindi un nostro vivere quotidiano in mille modi diversi, nella solitudine, nella preghiera, nell'affidare qualcuno al Padre, nella comunità, nel fare un servizio, nell'essere prossimi. La contemplazione di questi misteri, come proponeva Sant'Ignazio di Loyola, un altro grande santo, ci orienta a renderli carne nelle nostre scelte e nei nostri atteggiamenti, perché tutto nella vita di Gesù è segno del suo mistero. Tutta la vita di Cristo è rivelazione del Padre. Tutta la vita di Cristo è mistero di redenzione. Tutta la vita di Cristo è mistero di ricapitolazione, scusatemi. E tutto ciò che Cristo ha vissuto fa sì che noi possiamo viverlo in Lui, che Egli lo viva in noi. Il disegno del Padre è Cristo e noi in Lui. In definitiva è Cristo che ama in noi, perché la santità non è altro che la carità pienamente vissuta. Pertanto la misura della santità è data dalla statura che Cristo raggiunge in noi, da quanto con la forza dello Spirito Santo modelliamo tutta la nostra vita sulla sua. Meravigliosa questa puntualizzazione, questa sottolineatura, direi, del Papa, che la nostra santità aumenta e cresce in noi tanto più siamo uniti a Cristo, la carità pienamente vissuta, dice. Ecco, vivere la carità. A volte dobbiamo avere carità anche verso noi stessi. Dobbiamo ricordarci quanto siamo amati. A volte non ci perdoniamo. Perdonarsi è ritrovare la pace nel cuore. È incontrarsi con quell'abbraccio di Cristo che ci dona veramente gioia, ci dona quel senso profondo di felicità nel sentirsi abbracciati, amati, non giudicati. Gesù entra nelle nostre fragilità con il suo amore ed è quell'amore che ci aiuta ad affrontare, a camminare verso di Lui, che ci aiuta a farci santi. Quando ci sentiamo abbandonati, questa è una cosa che ho trovato di Benedetto XVI, nostro grande Papa, che ancora prega per noi, ancora è con noi e percorre la sua via di santità. Quando è stato eletto Papa, nella sua omelia solenne nel 2005, nel 24 aprile 2005, disse queste parole, ve le leggo. Quanto ci siamo sentiti abbandonati dopo la dipartita di Giovanni Paolo II, altro grande santo padre. Il Papa che per ben 26 anni è stato nostro pastore e guida nel cammino attraverso questo tempo. Egli varcava la soglia verso l'altra vita, entrando nel mistero di Dio, ma non compiva questo passo da solo. Chi crede
non è mai solo. Non lo è nella vita e neanche nella morte. In quel momento noi abbiamo potuto invocare i santi di tutti i secoli, i suoi amici, i suoi fratelli nella fede, sapendo che sarebbero stati il corteo vivente che lo avrebbe accompagnato nell'aldilà, fino alla gloria di Dio. Noi sapevamo che il suo arrivo era atteso. Ora sappiamo che egli è fra i suoi ed è veramente a casa sua. Meraviglioso anche questo discorso che Benedetto XVI ha riferito ai santi, a queste presenze vive nella vita, ma anche nella morte. Non siamo mai soli. E Giovanni Paolo II, il nostro amato Santo Padre, anche lui sapeva che i santi lo accompagnavano, lo avrebbero scortato nell'aldilà, come però sarà per ognuno di noi. Ecco, rifacciamoci a questa immagine meravigliosa di queste schiere celesti che ci accompagnano, ci hanno accompagnato durante la loro vita, nel loro cammino verso la santità, ma che ci accompagnano anche dal cielo e che ci scorteranno un giorno nel regno del Signore nostro Gesù Cristo, alla casa del Padre, dove torneremo e dove saremo ricolmi del suo amore. Ecco, in questa vita, in questo cammino terreno, ci è chiesto proprio questo. Camminiamo in Lui e non dimentichiamoci mai di questo abbraccio che ci accompagna. Camminiamo con questo spirito di fede piena, certi che la presenza di Cristo è viva qui con noi. E riempiamoci di Lui. Ci vediamo per alla prossima puntata, dove continueremo questo viaggio in questa meravigliosa esortazione apostolica di Papa Francesco, che è luce, che ci illumina, che può veramente aiutarci nel nostro piccolo cammino di fede, che poi diventa un grande cammino quando troviamo veramente la forza di perderci in Cristo e di spogliarci per rivestirci di Lui. Un caro saluto a tutti voi, da tutti noi di Maria Vision, alla prossima puntata. Buona serata a tutti.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

vi guardo e ringrazio Dio per ciascuno di voi, perché Lui mi ha permesso di essere ancora con voi per esortarvi alla santità. Figlioli, la pace è disturbata e Satana vuole l'inquietudine. Perciò la vostra preghiera sia ancora più forte affinché si calmi ogni spirito impuro di divisione e di guerra. Siate costruttori di pace e portatori del risorto in voi ed attorno a voi, affinché il bene vinca in ogni uomo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329

055-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Non lascerà vacillare il tuo piede. Non si addormenterà il tuo custode. Non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele. Il Signore è il tuo custode. Il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte. Il Signore ti custodirà da ogni male. Egli custodirà la tua vita. Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Fratelli e sorelle, la liturgia della parola di questa domenica ci invita a contemplare l'amore misericordioso di Dio che si prende cura del suo popolo. Come Gesù, che guarda le folle con compassione e chiama gli apostoli a collaborare alla sua missione, anche noi siamo chiamati a riconoscerci amati dal Signore e inviati a testimoniare il Vangelo con la nostra vita. Ascoltiamo con cuore aperto la parola di Dio, lasciandoci guidare dalla sua voce e rinnovando la nostra disponibilità a servire il Regno con generosità e fedeltà. Accogliamo e salutiamo i fedeli presenti, in particolare il gruppo proveniente da Altamura, guidati da Don Vincenzo.

Salutiamo anche tutti i fedeli devoti, lontani o ammalati, che seguono la celebrazione in streaming. Affidiamo tutti alla protezione dell'Arcangelo. Insieme preghiamo il Signore affinché ci insegni ad amare come Lui ci ama e ci doni l'umiltà e la carità necessarie per aiutarci reciprocamente a seguire la via buona del Vangelo.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore, contro di Te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore.

0: Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni. E poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro dell'Esodo. In quei giorni, gli Israeliti, levate le tende da Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio, e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: «Questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli Israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto, e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatto venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia, infatti, è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa». Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
1: Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
2: Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza. Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida. Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo. Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida. Buono è il Signore, il suo amore è per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione. Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quando eravamo ancora deboli, nel tempo

stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento, qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, molto più, ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la Sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe». Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo, figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: «Non andate fra i pagani e non entrate nella città dei Samaritani, rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date». Parola del Signore.

La messe abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Cari fratelli e sorelle, le parole di Gesù oggi acquistano un significato particolare, sono molto attuali. Ecco, soprattutto di fronte alla diminuzione delle vocazioni e ai seminari sempre più vuoti. Ecco, per questo

dobbiamo pregare con insistenza sia per nuove vocazioni, sia per coloro che hanno già risposto alla chiamata del Signore, chiamati a sé i suoi discepoli. Ecco, che cosa fa Gesù? Ecco, sceglie personalmente gli apostoli e affida loro la missione di annunciare il Vangelo, ma prima di mandarli li chiama a sé. Ecco, questa immagine rappresenta bene ciò che dovrebbe essere il seminario. Ecco, chi è chiamato prima dovrebbe stare vicino al buon pastore per poi andare incontro al gregge. Ecco, oggi a volte questo ordine sembra essersi invertito. Ecco, essere vicino alle persone è certamente importante, ma la prima vicinanza deve essere quella con Gesù. Ecco, diede loro il potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. Soltanto Dio può veramente guarire il cuore dell'uomo. Ecco, l'autorità del sacerdote è una partecipazione alla vittoria di Cristo sul male. Ecco, la confessione infatti è una guarigione spirituale. Ecco, libera la persona dal peccato e dal potere del male. È una grande responsabilità, perché il sacerdote partecipa in qualche modo all'autorità stessa di Dio. Ecco, Dio esercita il suo potere attraverso l'amore, il perdono, il servizio e l'invito alla conversione. E così deve fare anche il sacerdote. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo figlio di Zebedeo, Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Ecco, noi conosciamo i nomi degli apostoli. Ecco, durante la Santa Messa ricordiamo il nome del Santo Padre e quello del nostro Vescovo. Ecco, il pastore non è una figura anonima. Ecco, egli annuncia la salvezza nel nome di Gesù, ma lo fa come una persona concreta, con la propria storia, con la propria personalità, con il proprio carattere, con la propria fede. Ecco, non trasmette soltanto una dottrina. Ecco, testimonia ciò che lui stesso crede. Ecco, senza questa testimonianza personale, ecco, l'annuncio perde la credibilità.
Ecco, ogni sacerdote, ogni parroco è conosciuto dalla sua comunità. Ecco, per questo la parrocchia non dovrebbe essere vissuta come un semplice ufficio da sbrigare le pratiche religiose, ma come una famiglia, una comunità nella quale ci si conosce, ci si accoglie e si condividono le relazioni autentiche. Ecco, vivere normali rapporti umani, fatti di cordialità, vicinanza e fraternità. Anche queste sono le pietre sulle quali viene costruita la Chiesa. Ecco, poi il messaggio della seconda lettura, ecco, riguarda sia i laici, sia i ministri ordinati. Ecco, non siamo noi a salvare il mondo, ma Gesù Cristo. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Ecco, San Paolo ci ricorda che siamo stati giustificati per mezzo del suo sangue. Ecco, il compito di tutti coloro che collaborano con Dio, sacerdoti e laici, è annunciare questa verità. Ecco, la nostra salvezza è in Gesù Cristo. Anche manifestare con serenità e gioia la nostra appartenenza alla Chiesa e la propria fede in Cristo è una forma di apostolato. Ecco, un cattolico che vive la propria fede con complessi o vergogna, ecco, difficilmente riuscirà ad annunciare il Vangelo. Allora, cari fratelli, chiediamo oggi al Signore il dono di nuove, di tante nuove e soprattutto sante vocazioni sacerdotali, religiose. Ecco, chiediamo che Gesù ci doni dei sacerdoti laici coraggiosi, affinché tutta la Chiesa annunci con la vita che la nostra unica speranza e la nostra unica salvezza sono in Gesù Cristo. Amen.

Adesso tutti insieme in piedi vogliamo professare la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria.

0: mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle carissimi, confidando nelle parole di Gesù che ci invita a pregare il Signore della Messe perché mandi operai nella sua Messe, ci rivolgiamo con fiducia al Padre.
1: Diciamo insieme, Signore, manda operai nella tua Messe.
0: Signore, manda operai nella tua Messe.
1: Benedici il Santo Padre Leone e tutti i pastori. Fa della tua Chiesa Santa il sacramento vivo della riconciliazione per dispensare al mondo la vita e la salvezza. Preghiamo.
0: Signore, manda operai nella tua Messe.
1: Suscita, per il bene delle nazioni del mondo, politici e amministratori che abbiano sinceramente a cuore la cura e la promozione dignitosa dei popoli, della comunità e delle persone. Preghiamo.
0: Signore, manda operai nella tua Messe.
1: Sostieni, accompagna e conforta l'umanità stanca e smarrita. Fa che attraverso la vicinanza della comunità cristiana sperimenti la forza guaritrice del tuo regno. Preghiamo.
0: Signore, manda operai nella tua Messe.
1: Infondi nei ministri dell'altare l'amore sacerdotale che muove il cuore del tuo Figlio, ardente di compassione per ogni umana debolezza, fragilità e peccato. Preghiamo.
0: Signore, manda operai nella tua Messe.
1: Desta in noi la gratitudine per i tuoi benefici, perché restituiamo con la nostra vita quanto ogni giorno riceviamo gratuitamente dalle tue mani. Preghiamo.
0: Signore, manda operai nella tua Messe. Padre, che hai fatto di noi un regno di sacerdoti, rivelando nel Cristo tuo Figlio la tua eterna alleanza, rendi la nostra vita un annuncio libero e gioioso del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Pregate fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro.

0: tutta la sua santa Chiesa. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai creato il mondo nella verità dei suoi elementi e hai disposto l'avvicinarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo fatto a tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo, perché fedele interprete dei tuoi disegni si prenda cura di tutto il creato e nelle tue opere glorifichi te, per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

mistero della fede, annunciamo la tua morte, oh Signore. Proclamiamo la tua risurrezione. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di

0: stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Secondo le intenzioni di Antonio, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, il tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, preghiamo insieme cantando.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, sì.

0: preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità. Della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si agirono per il mondo per perdere. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buona domenica e buona settimana a tutti.

questo giovedì 11 giugno alle ore 20:30, il venerdì 12 alle ore 20:30, sabato 13 alle ore 14 e la domenica 14 alle ore 20:30. A cura di Sua Eccellenza Monsignor Domenico Sorrentino. Ti aspettiamo!

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

Buongiorno cari amici della Maria Visioni, siamo qua, siamo le suore apostole del Sacro Cuore di Gesù e siamo qua a Silvi Marina con l'equipe vostra che sono venuti qua e a fare un momento importante qui nella nostra parrocchia dell'Assunta, una preghiera importante per la pace nel contesto mondiale che viviamo oggi. E poi noi siamo qua, la nostra comunità delle Apostole del Sacro Cuore di Gesù. Siamo sei che abitiamo qui in questa comunità. Cominciamo presentando Sor Claudia Auriemi, che sta qui, Sor Luciana, Sor Eleonora, Sor Maria Lucia e Sor Nicoletta, e io che sono Sor Adelir. Noi siamo qua in nostra missione, abbiamo qua una casa per ferie, si chiama Clelia Merloni. Qui riceviamo tante persone, riceviamo persone che vengono a fare preghiera, esercizi spirituali, momenti individuali di preghiera. E poi abbiamo persone che vengono, che fanno una sosta qua per lavoro, per riposo o perché stanno in viaggio in mezzo alla strada, allora rimangono qua, dormono qua con noi. Poi abbiamo qua pure il periodo estivo, che vengono per il mare, le famiglie, persone singola e così abbiamo la nostra missione. La nostra missione è accogliere con cuore. E stare qua, accogliere le persone, ricevere le persone sempre per chi fanno l'esperienza di stare qui con noi e che possono portare questi amori del Sacro Cuore di Gesù. Parlando di Sacro Cuore di Gesù, la nostra spiritualità del Sacro Cuore di Gesù, vi raccontiamo un po' la storia della nostra congregazione, un po' della nostra fondatrice, che è Clelia Merloni, una italiana forte, che ha fondato l'Istituto delle Apostole del Sacro Cuore di Gesù. È 1894 a Viareggio, qui in Italia, è nata a 1861 a Forlì. Poi questa ragazza forte, una ragazza piena di obiettivi, ha sentito nel cuore il Signore che la chiamava con propositi forti, essere apostole come gli apostoli. E essere apostole, andare in tutto il mondo, fare che cosa? Portare Gesù, portare l'amore del Sacro Cuore di Gesù a tutte le persone. Questo sentiva forte in suo cuore. Allora, in 1900, lei, insieme a Don Scalabrini, ha mandato le prime suore, ancora giovani, ha mandato in America del Sud, in Brasile, per essere di appoglio, aiutare, fare la missione insieme ai migranti italiani che erano andati in Brasile in quella epoca. Allora sono andati là. E là hanno lavorato e lavorano fino ad oggi, né? Che dopo facciamo sapere. Abbiamo la missione in tutte l'area, l'educazione, salute, parrocchia, tutte queste missioni. Poi, nel 1902, ha inviato le suore all'America del Nord. Pure là hanno fatto e fanno una missione grande, apostolica, e sempre hanno cominciato con i migranti italiani e poi adesso si estendono in tutto quanto è missioni dentro dell'America del Nord. E poi noi siamo andati in tanti paesi, poi le suore pure possono raccontare un pochettino dove stiamo, né? Allora, la nostra fondatrice, per raccontare un pochettino, noi abbiamo qua un libro che racconta la storia della nostra fondatrice, si chiama Come un chicco di grano. Questo libro è stato fatto, scritto a partire dalla posizione della beatificazione della nostra madre. È meraviglioso perché il titolo già dice è come un chicco di grano. Questa donna, questa suora, Clelia Merloni, ha dato la sua vita per questo obiettivo, per questo carisma. E ha fatto una traiettoria molto dolorosa, però molto
profonda e molto gioiosa allo stesso tempo, perché lei aveva la gioia di vedere il carisma che si espandeva in tutto il mondo, attraverso le suore, le persone che stavano con le suore. Pensa che lei, quando ha cominciato, aveva un cuore, era una imprenditrice pure, perché là a Viareggio lei ha cominciato le sue opere accogliendo le ragazze in quella epoca che cominciava il capitalismo industriale. Siamo proprio in quel momento. Allora le ragazze che fino allora non lavoravano fuori. Le ragazze, le femminucce, non lavoravano fuori. Allora, a quel momento hanno cominciato a lavorare nelle fabbriche. Lei già ha cominciato a montare casa, come oggi ci abbiamo studiato, aveva montato le case per ricevere le ragazze per poter andare a lavorare. E poi molto focata nella formazioni tanto delle suore sempre, ma è molto focata nella formazione delle persone, all'educazione. L'educazione per noi è una marca forte, che siamo sempre presenti all'educazione, poi l'accoglienza, come abbiamo visto, poi insieme a quelli che hanno tanta necessità, i più vulnerabili, la salute. Le suore hanno lavorato tanto pure negli ospedali, aiutato tante persone e lavorano ancora, insieme alle persone sofferenti. E così abbiamo fatto una traiettoria. La nostra madre ha avuto un momento molto difficile perché lei era figlia di un grosso impresario italiano. Proprio quel momento di guerra dove c'erano tanti movimenti che noi non viviamo diverso oggi, che era quel momento della prima, diciamo, quando stavano preparando tutta questa cosa, un contesto di guerra, prima della prima guerra mondiale. Allora il suo papà era un grosso impresario di esplosivi, di industria di esplosivi, di armamenti, queste cose. Allora lei, in quello contesto, vivendo in quel contesto, pensa che lei già pensava, come poteva aiutare, in questi momenti difficili che si viveva. Allora ha cominciato a raccogliere intorno a sé tutti questi contesti sociali che aveva, e lei è la figlia unica, allora aveva tutta questa eredità, diciamo. Il suo papà ha fatto studiare, ha fatto partecipare dell'alta società, offriva a lei tante possibilità, ma lei aveva dentro il cuore il chiamato del Signore. E allora aveva dentro il cuore, tante volte ha affrontato pure il papà, perché voleva essere suore, immagini per questo papà che non voleva. E poi piano piano il papà ha accettato che lei entrasse in altre congregazioni, poi ha fondato la congregazione. Dopo che è entrata negli istituti, poi ritornava, vedete qua in questo libro se volete vedere, lei è entrata, uscita, ritornata a casa per motivo di malattia, poi terremoti, e ritornava a casa, fino che ha sentito veramente dentro di sé, dopo di una malattia, che i bambini pregavano alla Madonna Addolorata che avesse la cura. Lì ha sentito che doveva fondare la congregazione. Poi, che stavo a dire a voi, che lei, essendo una ragazza forte, ben risoluta, con energia, a quella ragazza, che il papà aveva tutto un sogno per quella ragazza, lei metteva tutto questo in pro dell'Evangelio, della sua vita, della sua vocazione. Allora, entrando, fondando la congregazione, ha cominciato a preparare tutto questo. Aveva progetti, aveva imprendimenti, tutti. Poi ha affidato la gestione di tutti questi beni a un sacerdote, che adesso che sappiamo il nome, perché lei non ha mai detto il nome, perché un giorno si è svegliata e si è trovata senza niente, perché non ha saputo amministrare. E poi tutti i credori, tutte queste persone hanno cominciato a comprare, lei è rimasta senza niente,

le suore puri. Poi ha dovuto chiedere, come si dice, a chiedere le persone l'aiuto, a chiedere aiuto per donazioni per poter andare avanti. E con questo pure tanti suori sono andati via, hanno ritornato a casa. Io ritornando a casa sono rimasta, sai quanti? 11. Mi sembra che richiama il Vangelo, né? Con Gesù sono rimasti 11, e di questi 11 sono rinata tanta forza, è rinata tanta forza nella congregazione. Poi lei è stata lì ad Alessandria tanto tempo, più o meno 5 anni, che non è che era consultata, è stata messa un po' a parte. Poi di lì è andata via, è stata esilata, è andata via dalla congregazione. Poi un altro gruppo ha preso la governanza delle istituzioni e lei è andata via come esilata. E lì faceva in altri posti e faceva la missione sua, però non come fondatrice, non come istituto, fuori. E un gruppo di suore è andata con lei pure. E lì ha avuto tanti momenti, forse come abbiamo testimonianze di altre persone, che in questi momenti si va a fondo e si va sottoterra, dove come un chicco di grano si rinasce, si nasce la vera vita. Lì in questo momento noi abbiamo scritti suoi, che sono scritti profondissimi, perché nella sofferenza, nell'abbandono, nel dolore, ha trovato propriamente il Cristo, il cuore di Gesù, che era tutto per lei. E alla fine ha trovato Dio solo. Dici sempre, Dio solo è tutto per me, perché è in Dio che ha trovato tutto il motivo della sua vita, della sofferenza, di tutta questa traiettoria sua. Poi è stata fuori e per poter approvare la congregazione, già 1928 più o meno, quando hanno chiamato per l'approvazione, allora in Vaticano hanno detto, per avere l'approvazione della Santa Sede, allora il Vaticano ha detto: ma avete la fondatrice, è morta? Dice: no, sta esilata, sta fuori. Ha detto: ma come approviamo se non c'è la fondatrice? Allora hanno chiamato la fondatrice e lei, umili cuori, umili, ha detto, quelle che stavano insieme a lei dicevano: ma tu pensi di ritornare, né? E lei diceva: no, io vado. Perché lei sapeva che la vita del carisma stava con lei. Se lei volesse che la congregazione, questa opera, questo chiamato fiorisse, allora ritornerebbe. Non sapeva chi troverebbe davanti, però ha detto sì, ritorno. Allora è ritornata nel 1928, è ritornata alla Casa Generalizia a Roma, dove è stata per 2 anni. Lì, questi 2 anni, è stata nella nostra cappella, nella Casa Generalizia a Roma, sopra, nel mezzanino sopra, c'è una camera, lì lei stava e tutti i giorni faceva l'adorazione eucaristica, perché c'è un mezzanino vicino alla camera dove poteva guardare Gesù. E lì vicino a Gesù c'era la candela, diciamo, la lampada del Santissimo, e diceva che noi suori, noi dobbiamo essere come questa lampada, mai lasciare spegnere, perché dobbiamo sempre stare con Gesù, davanti a Gesù, pregare, adorazione, la vita, la donazione. È stato bello. Io vorrei far sentire a voi una cosa molto bella della madre. Nella maturità, dopo di tutti questi anni, la madre aveva una virtù provata. Qui, vediamo, come un chicco di grano. È stata sottoterra. Lì è nata una grande pianta, una grande forza. E poi in questi 2 anni noi troviamo a Roma una cosa bellissima, 3 cose importantissime in quella camera della madre dove è stata. Troviamo una croce, che la croce è un segno profondo nella vita della madre. Ma non soffrire per soffrire, soffrire per soffrire non ci importa niente. Soffrire con un proposito, soffrire per un carisma, per un chiamato. Lei ha donato questa vita così. Poi il crocifisso era il suo compagno di tutti i giorni. Poi lì la madre, c'era l'Eucaristia.
Allora, la croce, l'Eucaristia, che era il suo alimento quotidiano. Gesù Eucaristico era tutto per lei. Poi un'altra cosa impressionante, dico impressionante, per l'epoca, è la parola di Dio. La Sacra Scrittura, diciamo, né? La parola di Dio. La madre, che all'epoca non era comune, come poter leggere la parola e avere in mano la parola di Dio. La madre c'è tre volumi, c'era tre volumi di tutta la parola di Dio dell'Antico e Nuovo Testamento, dove c'è pure sottolineato i versetti biblici che erano importanti per lei. Poi noi troviamo questi versetti sulle sue lettere, perché lei scrive letteralmente per le suore, per le persone che scrivi, perché lei scrive molto, fa la formazione delle persone attraverso della Sagrada Scrittura, con le sue lettere, fondandosi nella Sacra Scrittura. Allora, nella Sacra Scrittura, lì trovava pure Gesù, trovava la parola di Dio, che dà vita, che dà luci, che dà forza dentro di una camera, perché lei lì, proprio in quel contesto, non era ben veluta. Diciamo, lei è stata chiamata per dar vita all'istituto, però le persone non potevano andare lì a visitarla costantemente, le novizie, le suore, no, non è che andavano frequentemente, dovevano chiedere permesso per andare a trovare la madre. E allora la madre lì dentro, in quella camera, ha fatto una grossa missione, ha donato la sua vita, perché il carisma stava dentro di sé, ha donato a tutta la congregazione e il mondo, né? Perché il carisma è per il mondo, per le persone. Allora ha fatto questo. 1930, quando è morta, noi abbiamo una testimonianza bellissima delle suore, una lettera dove racconta come è stato quel passaggio della madre. È morta serena, ha compiuto la sua missione, bellissimo. Poi la madre è stata sepolta nel Campoverano, cimitero di Roma. Lì a Roma, dopo 15 anni, noi abbiamo la storia della Seconda Guerra Mondiale. In 1945, quando hanno bombardato Campoverano, Roma, hanno dato il permesso di cercare i suoi parenti, le persone nel cimitero, perché è stato bombardato. Allora le nostre suore sono andate a cercare, vedere se trovavano la nostra madre. Hanno cercato tanti giorni. Io ho avuto la grazia di conoscere la suora che è andata insieme a cercare, sua Loretta, e diceva come hanno cercato tutti i giorni, stavano già in angustia perché è l'ultimo giorno e ancora non avevano trovata. Poi, per grazia di Dio, sono andati, l'ultima chance, sono andati là e hanno trovato, guarda, hanno trovato la salma della madre in piedi così, perché la bomba ha esploso, in piedi, hanno aperto e dentro stava il corpo della madre intatto e flessibile. Ha detto che hanno trovato sotto così, come era flessibile, è andato giù dentro della cassa e allora hanno aperto, hanno preso questo momento così, questo corpo, dice mamma mia, guarda che momento di meraviglia, perché hanno trovato la nostra madre dopo 15 anni così, flessibile, intatta, né? Dentro della salma. Poi come sanno che era la madre? Perché prima avevano trovato già i resti, non sapevano bene se era ma non era, perché dopo c'era l'identificazione, hanno visto che non era, che era di un'altra persona. Poi lì c'era dentro, perché quando le suore nostre hanno sepolto la madre, hanno messo dentro una identificazione, come un tubetto così, dentro una identificazione. Madre Clelia, Merloni, tutto scritto, la data, dentro della salma. Allora sapevano che era lei. E poi hanno portato lei a casa generalizia, in processione, hanno fatto tutto un momento là nella casa generalizia, nella cappella, e là le persone dicono le testimonianze che là le persone già venivano a visitare e già volevano le reliquie della madre. Allora hanno fatto e poi hanno messo la madre, hanno preparato e hanno messo dentro della cappella, aveva lì il suo tumulo dentro della cappella,
poi adesso 2018.

0: hanno aperto per la beatificazione della madre, hanno aperto il tumulo della madre e hanno trovato ancora intatta. È stato bello, le suore potevano raccontare un po' di questo, adesso perché hanno fatto l'esperienza. Io non ho visto, ma le suore hanno visto la madre. Io oggi sta in una urna lì nella casa generalizia esposta per tutte le persone che vogliono vedere. E le nostre a Roma. E lì in questa casa tante persone trovano questi cuori grandi, la madre, pure per noi ha un significato molto grande, dentro di questa esperienza che facciamo. Ta? E adesso le suore potevano raccontare un pochettino di questa esperienza che hanno fatto e poi dove stiamo, come facciamo la nostra missione.
1: Io veramente della madre fondatrice non ho avuto la fortuna di vedere alcuna cosa. Grazie a Dio ho potuto vivere il suo spirito perché mi è stato molto inculcato durante il periodo di formazione. E che cosa posso dire? Quello che mi ha attratto già da ragazza era il suo accogliere specialmente la gioventù. E quindi mi sono dedicata per quanto ho potuto all'insegnamento, all'educazione dei giovani. Ho insegnato per circa 50 anni e più, tra il servizio da laica a quello religioso, più di 50 anni nella scuola e poi anche un pochino nell'accogliere i ragazzi bisognosi lasciati ai servizi sociali dei comuni. Ed è stato tutto molto bello, molto semplice, molto entusiasmante, direi. Poi, scusate se parlo della mia esperienza, ma non saprei che cosa aggiungere a tutto quello che ha detto Sora Delirio, perché mi sembra che sia stata molto esauriente. Poi sono capitata in questa casa di accoglienza e dicevo, ma che cosa devo fare qua? Dobbiamo stare a fare i commercianti? E non trovavo un motivo per cui essere serena e continuare la mia missione, quando su più bello mi è arrivata l'illuminazione dal Signore. L'accoglienza che avevo sempre fatto così spontaneamente, forse più per carattere che per altro, era diventato quella caratteristica, il dovere e anche il piacere, fare in modo che ognuno arrivasse a casa propria, sentirsi bene, sentirsi come fra fratelli, fra sorelle. E quindi questo è quello che sto portando adesso nella mia vita, nella mia vecchiaia. È tutto qua, altro non saprei che dire.
2: Buongiorno. Allora, io sono Sor Claudia Auriemmi, sono nata a Brasile, sono a Italia a 8 anni, sono pedagogista, ho sempre lavorato con i bambini da scuola dell'infanzia, elementari, fino all'università. La mia passione veramente è l'educazione. E Madre Clelia diceva sempre: l'educazione è un'opera di amore e che deve passare per il cuore. Immagina se non passa pelo cuore, che stiamo facendo? Allora, io ho vissuto 8 anni come missionaria in Haiti, a Porto Príncipe. Subito dopo il terremoto, io sono stata in quel paese bello, però sofferente, dove i bambini, le persone hanno avuto bisogno di tutto, tutto, tutto, tutto. E di là c'era la scuola Istituzione Sacro Cuore di Gesù. Ecco, è stato bellissimo. Sono stata io e una suora per l'apertura della scuola, iniziamo con 30 bambini e oggi sono più di 400 bambini bisognosi. Madre Clelia sempre diceva nei suoi scritti che portate a tutti un raggio della ternura del cuore di Gesù. È questo che stiamo facendo nella nostra missione, nel mondo e dove siamo noi. Oggi qua a casa per ferie, domani in altro paese, in altra casa. Però dobbiamo sempre portare la tenerezza che emana do Sacro Cuore di Gesù. E Madre Clelia, sempre, sempre, sempre no seu carisma, diceva: vi benedico con cento cuori. Vi benedico con cento cuori. Allora, qualcuna ragazza già pensato, già riflettuto di essere una suora? Venite a trovare. Sarà un piacere.
0: Posso? Mi permetto ancora un pochettino? Voglio parlare un pochettino pure, perché è una gioia per noi, né? Abbiamo qui le suore che sono i nostri tesori, Questi sono i nostri tesori, perché non ha un tesoro più grande in una istituzione do che i membri, perché sono le suore, i membri che portano il carisma avanti. Di accordo con la nostra vita, il nostro vivere, la nostra fidelità, la nostra gioia, il nostro modo di essere porta avanti il carisma. E queste suore nostre, quelle che già hanno vissuto e queste che stanno a vivere oggi, specialmente le nostre qua, sono i nostri tesori, è qui che il carisma si svolge. Né? Abbiamo qua San Nicoletta, San Nicoletta è la nostra veterana. San Nicoletta è stata una vita tutta donata al Sacro Cuore, pensa che è stata sempre capossala, infermiera, ha lavorato con tante persone e ha lavorato con quei bambini, né, signora Nicoletta? Ha lavorato con poliomielitici, né? Poliomielitici, né? Ha lavorato tanti anni con questi bambini con difficoltà.
3: Quanto tempo, signora Nicoletta? Quanto tempo ha lavorato?
4: Sono stato 60 anni nell'ospedale.
0: 60 anni, pensa.
4: Però i primi 5 anni sono stato con i bambini. Ci dovevi farci tutto. E niente, erano tutti paralizzati. Tutto. Mi aspettavano quando arrivavo, perché loro stavano sempre con i secolari, insomma, con le infermiere secolari. E quando arriva la suora, e la suora non viene oggi, e poi mi chiamavano con i nomi più strani, perché non è che riuscivano a parlare. Gli dicevo, Soccoletta, Soccoletta, insomma. Allora diceva l'infermiera secolare, diceva, ma adesso arriva, fra poco arriva. Come arrivava vicino alla porta? Saltavano, facevano i gesti loro.
0: San Nicoletta sempre condividi con noi questa esperienza di stare lì con i bambini, questi bambini sofferenti, né? La sua presenza portava tanta gioia, tanto conforto, tanto sollievo, né? Alle persone. Dici un pochettino a noi dove hai lavorato, quale città, quale ospedale. A Lecce?
3: A Lecce.
4: Ho lavorato a Bari a Policlinico.
3: Quanto tempo?
4: 12 anni.
3: 12 anni.
4: E ho fatto la notte, sempre. Poi sono stata a Putignano con i TBC. Dopo mi hanno mandata a Lecce e quindi stavo in pneumologia. I malati che uscivano dalla rianimazione, intubati, e l'avevamo noi. E stavo un professore che era bravissimo, era l'eccese, però stava a Bologna prima. E poi l'hanno mandato a Lecce e lui stava, erano una quindicina di medici. Io ero caposala e lui non iniziava a fare la visita se non arrivavo io. E dicevo, dottore, guarda, incomincio perché c'ho da fare, che devo fare il menù per tutti gli ammalati. No, no, aspettiamo. Facevo aspettare tutti se non arrivavo. Dico, ma perché deve fare così? Niente,

0: No, è stata un'esperienza che parecchi, il Signore se li chiamava, però ricevevano i sacramenti e parecchi, signorina, devo dire che il Signore aiuta. Quanti che non ne volevano sapere, lui invece veniva il sacerdote e rimanevano soddisfatti. I parenti che dicevano parole, perché no, dice voi li fate morire prima del tempo, invece no. E allora poi quando è parecchi, si dice che il sacramento dell'unzione degli infermi è dei vivi, e parecchi sono andati a casa guariti.
1: Oh, vedi. No,
0: Questa è un'esperienza che ho avuto bellissima.
2: Una grande sarta, questa di Sir Claude, ci aiuta tanto. Poi,
0: Faccio quello che è possibile.
2: abbiamo San Lucia che ci ha raccontato un po' della sua esperienza, né? Abbiamo Sor Eleonora, parla un pochettino, Sor Eleonora, se vuoi. Dici un pochettino della tua esperienza con i bambini.
3: Non ho da raccontare tanto esperienza. Però una cosa volevo dire di Madre Clelia, che l'ho conosciuta tramite mia sorella che frequentava le suore a Bari all'Istituto Clelia Merloni e lì passavano i bambini degli opuscoletti con la vita di Madre Clelia e mi capitò un racconto della sua storia dove si parlava di lei che da bambina pregava, quindi questa devozione alla Madonna. E leggendo la sua storia rimasi così impressionata che per me era già santa. Ero convinta che lei fosse santa solo da quello che avevo letto della sua vita. Non capivo a quel tempo la differenza fra santi, beati, non lo sapevo. Per me era santa. E poi l'esperienza bella è che con i bambini ci sono stata pochino, ma mi sono molto dedicata al catechismo perché veramente sento questa missione di portare agli altri quello che noi abbiamo, cioè se nessuno annuncia il Vangelo, gli altri non lo potranno conoscere Gesù. Però è più quello che io ricevo dai bambini che quello che do. Mi piace la loro gioia, la loro spontaneità. Veramente in questi ultimi anni, poiché giustamente gli anni vanno avanti, vedo come il cuore di Gesù può gioire nel vedere questi bambini così puri e così innamorati di lui, proprio spontaneamente, con la loro vita semplice di bambini. È una cosa bellissima che veramente commuove.
2: Poi Sor Eleonora, come Sor Claudia, attua fortemente nella parrocchia. Sor Claudia attua nella parrocchia Assunta come catechista e poi pure in un programma di dopo scuola. E Sor Eleonora attua nella parrocchia di Santissimo Salvatore, qua sopra, con i bambini della prima comunione. Bene. Poi abbiamo qui Sor Luciana, guarda, è bella la sua storia. È andata a Roma per stare un pochettino in portineria, fare la reception in portineria. Allora, sempre racconta a noi, sono stata lì per qualche giorno. Mi hanno detto, stai qualche giorno. Lei è stata quanto tempo? 52 anni là a Roma. Conosci tutti perché è una scuola grande a Roma dove passano tante persone. Lei sempre ha fatto la recepzionista lì a Roma. Fino ad oggi bisogna vedere che bello, quanta testimonianza. Le persone chiamano, quelli che erano bambini, oggi già sono papà, già sono pure i nonni, né? Chiamano, porta i nipoti per lei vedere. È bellissima questa testimonianza. Lei ha piantato tanto in questi anni nel cuore delle persone là a Roma.
4: Ritornando un po' do carisma di Madre Clelia. Madre Clelia era robusta, robusta nella fede, nell'amore e nella passione.

0: paciência e na sofrência. E o nosso carisma é apóstola como apóstolo, apóstola dell'amore e apóstola della reparazione. Reparare dove não c'è amore. Per questo che siamo missionaria, dove siamo, non importa se sia no stesso paese o in altro paese, però portando sempre la luce do Evangelho.
1: Oh, Claudia, racconta un pochettino in quali nazioni stiamo, eh? Per conoscere un pochettino dove stiamo.
0: Allora, stiamo, se dimentico di alcuna, siamo prima Italia, perché Italia è il berço, è la culla, eh? Italia, Brasile, Stati Uniti, Paraguay, Uruguay, Ghana, Mozambico, Benin,
2: Perù,
0: Portogallo, Uruguay, Irlanda, Svizzera, Albania. Siamo tutti. L'ultima che abbiamo aperto adesso è in Ghana e ci sono tantissime vocazioni. Adesso africani, brasiliani, né? Dove siamo, portiamo questo raggio della ternura e loro seguono. Ci sono postulanti in Mozambico, e novizia in Mozambique. Noi siamo apostole del Sacro Cuore di Gesù. La nostra casa generalizia è via Germano Sommelier, numero 38, Roma.
2: Paolo Giovanni XXIII,
3: sì,
2: sempre a casa nostra. E oggi
3: sempre a casa
2: Santa
3: nostra. È andata nella stanza dove viveva ed è morta la madre fondatrice. Lui si ginocchiò vicino al letto di madre fondatrice e chiedeva. Dopo le preghiere diceva: aiutami tu.
1: Sor Nicoletta racconterà la storia di Papa Giovanni XXIII.
3: Papa Giovanni XXIII era il nostro protettore. E allora, non dico sempre, ma 3-4 volte nella sua pontificale è andata a casa nostra. In casa generalizia. È andata anche nella stanza di madre fondatrice dove è morta proprio. E lui si ginocchiò al letto di madre fondatrice e pregava lui per il bene del mondo. E diceva: fai le grazie come il Signore vuole, che stiamo tutti senza guerre, senza niente, perché le guerre ci sono state sempre.
1: Allora, a Roma, perché entra Papa Giovanni XXIII, né, nella congregazione? Perché lui già era amico, prima di essere Papa, già era molto amico della congregazione. Allora, lui è sempre stato un diplomata, andava fuori nelle azioni, poi rientrava. Quando andava a Roma, andava a soggiornare da noi, né, andava nelle suore. Lì aveva una camera. Dove, proprio vicino con la camera della madre fondatrice che abbiamo raccontato. Lui lì oggi c'è una camera, a quella camera è stata dedicata a lei, a lui lì a Roma, né? E dopo che è stato eletto Papa è andato là, come la suor Nicoletta ha detto, a fare la visita alle suore, a pregare a Madre Clelia. Allora noi facciamo in questo momento, vi invitiamo. Noi facciamo qui una preghiera che facciamo sempre nella congregazione, una preghiera alla Santissima Trinità, dove chiediamo le grazie a tutte le persone. Chiediamo a Madre Clelia che interceda insieme al Sacro Cuore per tutte le persone che hanno bisogno, che chiedono la nostra preghiera, per tutte le persone che lavorano con noi, che sono tanti collaboratori.

0: Pregatori molto speciali che stanno con noi, sempre preghiamo questa preghiera chiedendo queste grazie a queste persone. E poi noi concludiamo con un canto al Sacro Cuore di Gesù, una strofa di un canto.
1: Allora,
2: O Santissima Trinità, che ti compiaci di esaltare gli umili e di confondere i superbi, degnati di esaudire la mia preghiera, accordandomi per intercessione della tua serva fedele, Madre Clelia, la grazia che ardentemente desidero. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Madre Clelia, prega per noi.
4: San

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

affinché siate gioiosi, peccatori di Dio e testimoni di un amore senza limiti. Io sono con voi, figlioli.

Cari amici di Maria Vision, eccomi ancora tra di voi per questa quarta e ultima puntata sul Santo Rosario. Questa puntata la vorrei dedicare alle intenzioni della nostra preghiera, quelle che ci vengono spontanee nel nostro cuore e anche quelle che la Chiesa ci suggerisce perché sono particolarmente importanti. Se noi abbiamo davvero compreso il senso del rosario, ci accorgiamo di una cosa, che questa preghiera che ci porta in intimità con Gesù, che ci fa vivere di Lui tra le braccia di Maria, è anche una preghiera particolarmente potente per poter chiedere al Signore ciò di cui abbiamo bisogno. Gesù ci ha detto nel Vangelo, ha ripetuto, se voi chiedete qualcosa nel mio nome al Padre, il Padre la concederà. In un altro passaggio addirittura dice, se chiedete qualcosa a me nel mio nome, io ve lo darò. E poi in un altro passaggio dice, quando vi trovate insieme, anche due o tre persone riunite nel mio nome, se chiedete con un solo cuore, il testo dice facendo sinfonia, sinfonia del cuore, il Padre è così felice di questo che vi dà tutto quello di cui avete bisogno.

bisogno. E ancora un altro passaggio, facendo leva sulla fede: quello che chiedete con fede vi sarà dato. E la preghiera, in qualche maniera, se stiamo alle parole di Gesù, è davvero qualcosa che può tutto sul cuore del Padre. Naturalmente il Padre poi ci dà le cose che veramente ci sono necessarie, quindi noi chiediamo quello che ci serve, però ci affidiamo alla sua volontà, gli diciamo: fai tu il discernimento, fa in modo che quello che io ricevo da te sia qualcosa che davvero salvi la mia vita. Dunque, la nostra preghiera di domanda, che segue la preghiera contemplativa. Nelle prime tre puntate vi ho parlato dell'aspetto contemplativo della preghiera del rosario. Guardiamo Gesù e ci innamoriamo di lui, e il rosario diventa la preghiera dell'amore. Adesso, ecco, una volta che siamo davvero appassionati di Gesù, gli possiamo chiedere qualunque cosa, lasciando a lui il discernimento. Ebbene, chiediamolo col Santo Rosario, non abbiamo paura di chiedere. Nel Vangelo noi vediamo che le persone si avvicinano a Gesù e in sostanza tutte quelle che si avvicinano a lui hanno qualche cosa da chiedere. Gesù naturalmente non dà soltanto quello che si chiedono, dà molto di più. E spesso, dopo aver dato quello che si chiede o quello che era necessario, alza l'asticella, cioè dà qualche cosa di molto più grande e importante. Per fare solo un esempio, quando fa la moltiplicazione dei pani, che cosa di più necessario in quel momento per tanta gente che lo seguiva e aveva bisogno di pane, dovevano sostentarsi, e Gesù lo dà in abbondanza. Però dopo riprende il suo discorso e, partendo proprio dalla esperienza del pane mangiato, fa il grande discorso del pane di vita. Lui, pane di vita, e l'Eucaristia che ce lo mette a disposizione, alla nostra portata, al punto che ci possiamo cibare di Gesù. Insomma, noi possiamo chiedere a Gesù e Gesù vuole che chiediamo. E nel Padre nostro ce lo fa fare, no? Quando ci fa dire al Padre, no, di darci anche il pane quotidiano. Dunque possiamo chiedere a Gesù, e nel Rosario poi tutto questo fa leva sulla intercessione potente di Maria, perché se è vero che la fede ottiene, Gesù nel Vangelo tante volte lo sottolinea, quanto più la fede di Maria, chi più di lei, donna di fede. E dunque il Rosario che ci fa chiedere, facendo leva sull'intercessione di Maria, è davvero una preghiera che piace tanto al Padre Celeste, a Gesù, allo Spirito Santo. Per cui, se noi lo recitiamo bene, il Rosario diventa veramente una fonte di grazia. Innanzitutto la grazia, cioè la presenza di Dio in noi. Le grazie con cui Dio ci aiuta anche ad essergli fedeli, e poi le grazie per la nostra vita anche materiale, gliele possiamo chiedere, ci viene impedito, anzi ci viene suggerito. Ma tra le tante cose che si possono chiedere, San Giovanni Paolo II, nel documento al quale sto facendo riferimento in queste conversazioni, e cioè la lettera apostolica Rosarium Virginis Mariae del 2002, e ci dice che ci sono due intenzioni che sono particolarmente importanti, perché sono anche urgenti, ma sono anche particolarmente appropriate alla preghiera del Rosario. In qualche modo esprimono anche il modo di essere di questa preghiera, e cioè la famiglia e la pace. Due versanti della nostra esperienza che oggi noi vediamo tanto provati. La famiglia, e sappiamo quanto stia perdendo della sua unità, della sua bellezza, della sua generatività. Abbiamo sempre di più case provate dalla disunione dei

rifugi, anche provate dal fatto che magari non c'è proprio la benedizione di Dio, non si è richiesta la benedizione di Dio, quindi si vive da persone accompagnate che non hanno chiesto la benedizione sacramentale e problemi tra i coniugi, problemi del rapporto genitori-figli, insomma, siamo qui su un versante critico che mette alla prova la vita della società nel suo insieme e la vita della Chiesa nel suo insieme, perché senza famiglia manca il nucleo fondamentale intorno a cui si costruiscono sia la società civile sia la Chiesa. E dunque ci troviamo di fronte a una intenzione particolarmente urgente. E poi la pace. È inutile dire in questo tempo in cui la vediamo così compromessa a tanti livelli e in maniera davvero così micidiale, perché attraverso armi raffinatissime, attraverso queste fatiche dell'ordine internazionale, della geopolitica internazionale, no? Così come si suol dire, queste fatiche che vedono popoli no, che si stanno combattendo, bombe che stanno cadendo, droni che si muovono e fanno massacri e macerie. Insomma, non è bello il quadro in cui il mondo sta vivendo, di tante guerre che sono quelle che si conoscono di più perché comunicazione ne parla, e di quelle che sono nascoste e che non fanno meno morti di quelle di cui abbiamo notizia. Insomma, non è un mondo bello, e anche in questo San Giovanni Paolo II, all'inizio del millennio, di questo terzo millennio, ci disse: occorre investire in preghiera, e la preghiera del rosario è particolarmente utile. Per questo, proviamo un po' a vedere perché questo carattere appropriato di questa intenzione alla preghiera del rosario. Innanzitutto partiamo dalla famiglia. Nelle precedenti conversazioni abbiamo messo in evidenza come con il rosario noi andiamo al cuore della vita di Dio, e il cuore della vita di Dio è la vita trinitaria. La vita di famiglia di Dio potremmo chiamarla, anche se usato per Dio questo concetto è un concetto analogico. Dio è famiglia in un modo tanto diverso da come siamo famiglia noi, perché lui è l'unico Dio, le tre persone sono ciascuna di esse, ecco, tutta quanta l'essenza della divinità, insomma un mistero di amore, un mistero di comunione, un mistero di famiglia. Ma posto questo, detto questo, è bello pensare a Dio come una famiglia, ed è bello pensare che Dio vuol fare proprio questo con noi, introdurci nella sua famiglia e venire a fare famiglia con noi. Pensate a questa parole di Gesù nel Vangelo: se uno mi ama, il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e faremo dimora in lui. Ma è bellissimo, faremo dimora, cioè è Dio che vuole fare casa dentro ciascuno di noi e a maggior ragione casa in mezzo a noi. Un altro passaggio del Vangelo dice: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E poi, se guardiamo alla famiglia nella sua essenza, così come ce la presenta la Chiesa, come ce la presenta Gesù, il quale ha riportato anche il rapporto tra i coniugi, tra marito e moglie, all'altezza del disegno divino delle origini, no? Quando nel Vangelo gli è stato chiesto: ma Mosè ci ha dato il divorzio, tu che ne dici? Gesù dice: Mosè si è arreso alla durezza del vostro cuore, ma il disegno del Padre non è questo. E io sono venuto in mezzo a voi per darvi la forza e la luce e la compagnia per
per ritornare a quel disegno. Poi lo so che per voi è difficile, Gesù lo fa, lo sa questo, lo sa. E quindi non si tratta di scagliare pietre contro chi non riesce ad arrivare a questa norma divina, a questo disegno divino, a questa volontà divina. Però se Dio ha disegnato questo per noi, ci dobbiamo arrivare. Ed è bello che la Chiesa delle origini, mettendosi conto una cultura, perché sia nell'ambiente giudaico sia nell'ambiente pagano, tutto questo non si comprendeva più. È bello che lo Spirito Santo abbia dato la forza, facendo leva sulla parola di Gesù, la forza ai primi cristiani di riscoprire questo disegno originario. E dunque ne è nata la famiglia cristiana, che con tutte le fatiche dell'umano, perché l'incoerenza bussa sempre alla nostra porta e nessuno di noi può ritenersi arrivato, abbiamo tutti quanti qualcosa, ecco, di cui chiedere perdono. Ma con tutte le fatiche dell'umano, la famiglia cristiana, secondo il disegno di Dio, quindi la famiglia che poggia sulla unità della coppia, sulla indissolubilità del rapporto, si è affermata, come si è affermata anche la bellezza della generatività, cioè i coniugi sono fatti per dare vita a nome del Signore, perché in definitiva poi chi ci dà vita è il Signore, ma quando i coniugi accolgono fin dal primo istante del concepimento, senza mai rigettare la vita, accogliendola sempre, e accolgono una vita nuova, è davvero Dio che fa sentire la bellezza della sua presenza in noi. E tutto questo oggi è diventato problematico. Io ho girato tanto e giro ancora nella mia vita di pastore. È difficile trovare ormai una casa in cui il disegno di Dio sulla famiglia, così come ce lo presenta Gesù, sia un disegno che trionfa tra le mura domestiche. È diventato difficile. Ebbene, il rosario può aiutare. Ha aiutato tanto in altri tempi, quando la famiglia era già unita, e il mettersi insieme a pregare con questa preghiera semplice la teneva ancora più unita. Ma può essere anche oggi così. E io vi direi, provate, cari fratelli e sorelle, anche lì dove ci sono fatiche nelle famiglie, dove il dialogo è difficile, dove l'unione si è spezzata, provate a rimettere nel cuore di Dio, con questa preghiera, con l'intercessione di Maria, anche questa intenzione. Vedrete che qualche cosa di meglio succederà. Qualche cosa che magari vi sorprende, sentirete che i rapporti si addolciscono, che si riesce a perdonarsi, a comprendersi. Naturalmente non è un fatto magico, bisogna metterci tutto il proprio impegno, però questa preghiera può veramente aiutare, perché ci mette dentro la famiglia di Dio, ci fa prendere per mani da Maria, e con questo c'è tanto che si può raggiungere di bene e di meglio. E anche in questo, da vescovo della diocesi prima di Pompei e poi di Assisi e Foligno, Assisi, Nocera e Gualdo di Foligno, ho insistito tanto su questo aspetto. Abbiamo fatto tutto un progetto di rinnovamento della famiglia e delle case attraverso le famiglie spirituali, perché essendo ormai le famiglie su base coniugale ridotte al lumicino, spesso nelle case sono rimasti una, due, tre persone, no? E quando è così è davvero bello, è una grazia. Però ormai bisogna ricominciare come nella prima comunità cristiana. La prima chiesa nacque nelle case. La prima chiesa
nacque nelle famiglie e nelle famiglie spirituali, che diventano una forza,

se vi capita di vedere sul sito della diocesi di Assisi questo progetto, il sito delle famiglie del Vangelo, provate un po' a vedere di che si tratta. Ebbene, questa urgenza, questa necessità del nostro tempo può trovare anche in questa preghiera del Santo Rosario una grande forza di ricostruzione. A Pompei l'avevo chiamata questa esperienza, l'esperienza delle famiglie del Rosario, famiglie che insieme con altre famiglie pregano il Rosario in casa. Qui ad Assisi l'ho chiamata famiglia del Vangelo, sempre anche con il Rosario come suggerimento, ma ancor più leggendo il Vangelo della domenica che segue, perché questo aiuta anche a vivere la liturgia in maniera più compiuta, in maniera più profonda. Ecco, ebbene, provate un po' questa linea, ecco, della invocazione, dell'aiuto di Dio, perché le famiglie possano ritrovare e le case possano ritrovare la loro unità. Poi l'altro argomento è l'argomento della pace. È un'urgenza assoluta, assoluta. Non possiamo sopportare tutto questo che sta sotto i nostri occhi. Il rosario, andate a leggere la Rosarium Virginis Mariae, è una preghiera che ci aiuta. Ci aiuta non soltanto perché invoca il Signore in questa maniera potente che vi sto spiegando, ma anche perché aiuta a comporre i nostri cuori nella pace. C'è un passaggio nel documento di San Giovanni Paolo II così bello, quando dice che questa preghiera con il suo ritmo contemplativo ci mette il cuore in pace. Tante volte noi ci ritroviamo ad essere uomini di guerra fuori perché viviamo in guerra con noi stessi, il cuore che non è in pace. E noi abbiamo bisogno della pace di Gesù, perché la pace al di fuori, sì, costruiamola e dobbiamo costruirla con tutti gli strumenti necessari. Quindi vengano tutte le politiche, il rinnovamento economico, le diplomazie, le democrazie più illuminate, che si mettano in movimento per questo. Tutto questo è necessario, però se la pace non si costruisce nei cuori, tutte queste vie saranno votate al fallimento. Dobbiamo ricostruire la pace del cuore, e la pace che Gesù ci dà nel Vangelo, ci dice: io vi do la pace, vi do la mia pace, non come quella che dà il mondo. È troppo facile darla come augurio di pace, ma la pace è qualcosa di veramente serio, che comporta che tutta la nostra vita sia in pace, e dunque che ci sia anche giustizia, che ci sia condivisione, che ci sia perdono, che ci sia una redistribuzione della ricchezza che non lasci nessuno ai margini, che ci sia una politica degna di questo nome. Ma tutto questo, se non parte dal cuore, non facilmente si realizza. E il rosario aiuta innanzitutto a pacificare il cuore, per cui uno che vive di questa preghiera poi diventa sempre di più, dovrebbe diventare uomo di pace, e se non diventa uomo di pace si interroghi. Segno che magari dice questa preghiera, la dice in maniera meccanica, la dice in maniera poco profonda, ma non riceve in questa maniera il dono che il Signore ci fa anche attraverso questa preghiera. Proviamo a pregare per la pace, sempre e in qualunque altra preghiera, soprattutto nell'Eucaristia, ma anche il rosario sia uno strumento per questo. Pensate che San Bartolo Longo, quando costruì il santuario di Pompei, e lo costruì intorno al rosario, perché è il santuario della Vergine, del Santo Rosario, ebbe come spontanea conseguenza di tutto questo fare della facciata del santuario un monumento alla pace. Forse non tutti lo sanno, quelli che vanno a Pompei o che ascoltano anche il rosario da Pompei, ma

Il santo fondatore volle quella facciata come monumento alla pace, quasi per dire che quando si va da Maria e ci si mette con lei nella comunione trinitaria e da lei si riceve Gesù e di Gesù viviamo attraverso la contemplazione, attraverso la richiesta accorata, la pace fiorisce, fiorisce nel nostro cuore e può fiorire anche all'esterno del nostro cuore. E allora io concludo così queste mie riflessioni sul Santo Rosario nelle quattro puntate che ad esse sono state dedicate da Maria Vision, che ringrazio per questa ospitalità, come ringrazio voi per l'attenzione che eventualmente darete alle mie parole. Ecco, dico proprio la parola di Gesù, quella con cui gli salutò gli apostoli dopo la risurrezione: pace a voi. E dice il Vangelo che Gesù la ripetette questa parola, pace a voi, e poi la spiegò in qualche maniera soffiando, alitando lo Spirito Santo. Ecco, il rosario sia per noi questo alito del Santo Spirito che ci viene attraverso il cuore di Maria, che ci viene attraverso il dono che Gesù fa di sé e ci porti tutti a diventare persone di pace, costruttori di pace, testimoni di pace. Pace a voi, cari fratelli e sorelle, in tutti i vostri cuori e in tutte le vostre case.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Signora Antonia, ben ritrovata su Maria Vision e grazie per essere ancora con noi, per la sua solita disponibilità. Una domanda che ci manca. Abbiamo visto e vissuto questa esperienza grande e così forte per noi, ma per il mondo intero, della beatificazione di Riccardo. È stata una cosa davvero eccezionale. Abbiamo visto i numeri che ci sono stati alla spogliazione, al santuario della spogliazione, le presenze, quello che è successo anche all'interno del santuario della spogliazione, ma tutto l'evento. Ecco, la domanda è proprio questa: che cosa ha lasciato questo evento e che cosa sta tornando dal mondo?

0: per quello che è successo durante la beatificazione di Carlo?
1: Guardi, sicuramente ha lasciato un segno tra tante persone che hanno potuto seguire tramite internet e social media questa beatificazione, in un tempo così cupo di pandemia dove i rapporti sono impediti purtroppo e ci sono tante difficoltà. Il fatto che comunque Carlo venga spesso presentato come un possibile patrono di internet, possibile patrono che insomma anche il Papa l'ha citato nella Christus Vivit come esempio per come ha utilizzato internet, ha dedicato addirittura un capitolo, no? E certo questo sicuramente sembra un po' provvidenziale, anche se nel male, perché purtroppo questa pandemia è un po' un flagello, però diciamo nonostante diciamo queste cose negative c'è sempre qualcosa di positivo, ecco. E probabilmente il fatto di aver potuto seguire un evento così gioioso, così bello, no? E in un certo senso è stato un po' un segno di speranza, no? Speranza, perché noi dobbiamo sempre guardare a Cristo che ci invita a essere sempre con lo sguardo rivolto verso di Lui e con fiducia, ecco, la fiducia che ci viene proprio da questo rapporto con Gesù che ha vinto la morte e che è stato proprio colui che ci ha riscattato e ci ha ridato la possibilità di a tutti noi, diciamo, di poterlo rincontrare in paradiso, di poter essere di nuovo riammessi alla presenza di Dio. E quindi secondo me questa beatificazione innanzitutto ha avuto questo pregio e poi anche il pregio, diciamo, di farlo conoscere probabilmente anche laddove magari, anche se aveva una fama già molto estesa, ce l'ha sempre avuta Carlo sin da quando è morto, diciamo che Carlo mi ha sempre sorpreso questa fama di santità, che tra l'altro mi dicevano i postulatori che neanche un canonizzato a volte ha, quindi questo ce l'aveva già quando non era neanche servo di Dio. Però diciamo che c'è anche la mostra di Carlo sui miracoli eucaristici che sta girando tutto il mondo e sicuramente questa beatificazione ha dato un input ancora maggiore a questa mostra, che già aveva girato tutto il mondo, migliaia di parrocchie, ma abbiamo visto che ci sono numeri di richieste molto maggiori e soprattutto anche le altre mostre, ecco, quelli che sono i cartoni animati di Carlo, tante cose che abbiamo visto che naturalmente, ma questo diciamo che fa parte anche del fatto che quando la Chiesa, diciamo, riconosce ufficialmente, questo è anche un segno, diciamo, importante, perché i fedeli poi si sentono confortati da questo riconoscimento della Chiesa, che sempre comunque è nostra madre, maestra, e ci deve comunque, dobbiamo sempre seguire quello che ci dice la Chiesa. E poi diciamo che sicuramente stiamo avendo anche tante attestazioni di possibili miracoli, continuiamo, quindi noi stiamo procedendo avanti verso la canonizzazione. Io avevo sognato Carlo che mi diceva che sarebbe stato beatificato e anche canonizzato, vediamo se questa profezia sia vera. Io me lo auguro, perché la canonizzazione sarebbe un po' un coronamento ancora maggiore, anche se già una beatificazione non è cosa da poco, eh? Però diciamo quello mi fa piacere vedere come quanti giovani, quanti educatori, quanti catechisti, vescovi, ecco, religiosi, religiose, preti si stanno rifacendo all'esempio di Carlo, propongono quello che è il cammino spirituale di Carlo, un cammino semplice che possono seguire tutti, perché di fatto Carlo, un po' come Santa Teresina di Lisieux, che voleva nella sua vita, all'inizio era un po' confusa perché avrebbe voluto fare la missionaria, avrebbe voluto andare in tanti posti, però poi ha capito che quello che conta è soprattutto amare, no? Quindi qualsiasi cosa fai, se lo fai amando, è comunque qualcosa di straordinario, ecco. In un certo senso Carlo si può dire che è un po' un discepolo di Santa Teresina, perché Carlo ha avuto una vita estremamente, diciamo, semplice, un cammino ordinario come può avere chiunque di noi, ma ha permesso all'assoluto di entrare nella sua vita, cioè questo, quindi questa ordinarietà è diventata straordinarietà, perché laddove si aprono le porte a Cristo, si spalancano le porte a Cristo, tutto ciò che noi, diciamo, viviamo, tutto ciò che noi siamo diventa straordinario, perché straordinario è Dio, perché l'assoluto è straordinario e quindi tutto ciò che si colora di assoluto, di infinito diventa straordinario. E quindi diciamo che questo è soprattutto quello che sta avvenendo. Noi ci auguriamo soprattutto che le

0: esempio di Carlo, che poneva al centro della sua vita l'Eucaristia, la Vergine Maria, possa essere seguito e imitato l'adorazione eucaristica, la messa quotidiana, la recita quotidiana del Santo Rosario, l'approfondire la propria fede attraverso la Sacra Scrittura, attraverso quelli che sono stati i segni che la Madonna ha dato apparendo, diciamo, quei luoghi dove è stata riconosciuta sempre dalla Chiesa, queste vite dei santi che sono state, diciamo, sicuramente un grande aiuto per Carlo per crescere nella fede, nella speranza, nella carità, anche nelle virtù, perché comunque i santi ci aiutano anche a fare quei passi verso le virtù, che altrimenti il mondo, diciamo, spesso ci propina modelli e facciamo fatica a capire come il cielo ragiona. Quindi attraverso, diciamo, questa vita dei santi si può capire come veramente il cielo ragiona e come veramente noi dobbiamo fare per essere graditi a Dio. Perché in questa società dove c'è internet, ci sono i film, c'è la televisione, spesso si subisce un lavaggio del cervello. E non a caso Carlo diceva che tutti nascono originali ma molto muoiono fotocopie, perché oggigiorno è facile morire fotocopie, un po' con questa, diciamo, tirannia economica delle marche che omologano tutto, e una persona si sente, diciamo, realizzata se è associata a un determinato marchio di abbigliamento piuttosto che situazione, no? Questo già fa capire che diciamo, le nostre sicurezze sono sempre un po' pilotate, quindi non siamo liberi. Solo Cristo ci rende libero. La vera libertà è seguire Cristo. Altra libertà non esiste, è un'apparenza, è un'illusione. E poi soprattutto il fatto di non vivere questo, non intercettare quel progetto unico e ripetibile che Dio fin dall'eternità ha pensato per ognuno di noi. Perché è importante capire che siamo tutti stati creati e voluti da Dio sin dall'eternità. Le imprese digitali sono ognuna diversa dall'altra, no? Quindi significa che per ognuno di noi c'è un disegno speciale. E quindi realizzare questo progetto significa veramente entrare in quella che è in quello che è la volontà di Dio, entrare in quello che è la dimensione trinitaria, perché comunque io, laddove faccio la volontà di Dio, entro in questa comunione trinitaria con Dio. E quindi anche la vita terrena, diciamo, in un certo senso si solleva verso l'alto, e quindi anche il nostro sguardo diventa uno sguardo che, diciamo, raggiunge l'assoluto. E la gioia, quando si dice che il cristiano deve avere la gioia, deve avere la pace, ecco, vivere questa dimensione trinitaria significa vivere la gioia, la pace, perché qualsiasi cosa ci succede, diciamo che sappiamo che abbiamo fiducia in Dio, sappiamo che Dio vuole solo il meglio, quindi lo accettiamo con fede e capiamo che facciamo parte di un disegno superiore. E anche le cose, le malattie, le morti improvvise, tutte queste cose che terrorizzano l'uomo, dobbiamo capire, se abbiamo veramente fede in Dio, che fanno parte di qualcosa di superiore, che non sono casuali, non siamo degli esseri così caduti casualmente sulla terra, ma c'è un disegno per ognuno di noi. Quindi dobbiamo avere fiducia nel Signore, quella fede fiduciale che ci chiama ad avere il Signore, che è una fede di abbandono, una fede che ci fa capire che Dio è il nostro amico, il nostro padre e il nostro tutto. Ecco, e come era per Carlo, perché Carlo di fatto si rivolgeva a Dio come all'amico, al padre, all'amore, e tutto era racchiuso in Dio. Questo rapporto personale che aveva Carlo con Dio era un rapporto a tu per tu, non era un rapporto io adesso vado a messa e poi scindo la mia vita e faccio tutt'altro, no? Perché molto spesso noi abbiamo il difetto di dividere la vita nostra, perché un conto sono le pratiche di pietà e un conto è la vita concreta, e questo fatto crea una dicotomia che poi si nota e non ci rende testimoni autentici, mentre invece Carlo ha avuto il pregio di essere un testimone autentico di ciò che credeva, che è quello che dovremmo fare noi tutti cristiani battezzati. E quindi, diciamo, io mi auguro che questo esempio di Carlo possa aiutarci anche a noi a diventare autentici testimoni di Gesù Cristo risorto, e soprattutto capire che tutto ciò che ci succede è qualcosa che ci sovrasta, che è voluto comunque da Dio e che comunque si è permesso anche che sia qualcosa di male, in tutto c'è la luce di Dio, no? Diceva Carlo che nel cielo ci sono tante stelle, spesso le nuvole coprono queste stelle, anche la notte non si riescono a vedere, però quando queste nuvole si tolgono c'è sempre quella stella che brilla per ognuno di noi, e quindi bisogna, diciamo, avere questa speranza, ecco. E quindi Carlo, che sia un segno di speranza, di ottimismo per il futuro e soprattutto capire che ciò che conta nella vita, amare Dio sopra ogni cosa, è il prossimo come noi stessi.
1: E per concludere, una domanda che a noi ci ha molto stupito vedere l'affluenza al santuario della spogliazione. Abbiamo proprio visto il cambiamento all'interno del santuario dal momento in cui la tomba di Carlo si è aperta. Abbiamo visto un cambiamento molto profondo, spiritualmente molto profondo. Abbiamo visto giovani, abbiamo visto famiglie, bambini, anziani, sacerdoti, giovani sacerdoti e sacerdoti. Secondo lei, si aspettava lei questo flusso, questa grande intensità all'interno del santuario nel momento in cui la tomba di Carlo è stata aperta?
0: Ma guardi, io me l'aspettavo, perché siccome, diciamo, noi non è che ci interessa molto i numeri, ma certamente ci colpisce vedere quanti devoti scrivono, quanta gente segue Carlo. Ce l'aspettavamo, e poi anzi in tempi di pandemia questo è stato naturalmente limitato, perché se noi non abbiamo avuto tutto il bacino estero, ma lei deve pensare che i grandi devoti di Carlo sono in Brasile, nell'America Latina, negli Stati Uniti, in India, in Asia, perché sono poi paesi che hanno più vocazioni attualmente rispetto a noi europei, che siamo molto, diciamo, su una crina un po' di declino, no? Ecco. Quindi diciamo che per quello che è stato l'evento limitato, perché le persone non è stato sicuramente una grandissima affluenza, ma io sono sicura che se non fossimo stati in tempi di pandemia ci sarebbe stato veramente una quantità di gente enorme, perché noi abbiamo avuto tante mail di gente dagli Stati Uniti che voleva venire, da questi paesi dell'America, dell'Asia. Quindi, però diciamo che è importante, perché la gente è interessata, perché già il fatto di esporre il corpo, che tra l'altro il corpo è stato trovato intero, quindi hanno potuto vestirlo, gli hanno messo le scarpe da ginnastica, poi gli hanno messo una maschera, proprio perché questa maschera è per una scelta pastorale, perché ovviamente la pelle si mumizza, no? Quindi non è bello per un giovane vedere, anche se secondo me anche quello, cioè, perché comunque ti mette in faccia la morte, no? Quello che saremo tutti, ecco. Però questo fatto di vederlo così vestito, no? Vedere poi un po' la maschera ci assomigliava, quindi questo ha certamente, secondo me, il fedele ha bisogno di un contatto, no? Il fatto anche degli occhi che sono gratificate da questa vista, in un certo senso. Comunque questo fatto di vederlo così è anche un segno di speranza, anche per vedere come comunque saremo tutti risorti poi alla fine dei tempi, no? E quindi, però diciamo che questo conforta la gente, no? Il poterlo vedere, anche il poterlo, l'averlo potuto vestire, no? Perché spesso si trovano cumuli di osso, pezzi di parte, mentre invece lì è stato trovato intero, e questa cosa, diciamo, ha sicuramente agevolato, anche se poi è stato necessario trattarlo, fare tante cose, però sono state fatte egregiamente e si è fatta questa scelta pastorale, anche dietro suggerimento della congregazione dei santi che ci tenevano, proprio perché sanno come i ragazzi ci tengano, no? A vedere, ecco. Però in effetti non si sbagliavano, perché è vero che poi la gente ci tiene, no? Anche se, però questo fa capire che poi alla fine pure noi abbiamo tutti bisogno di segni, no?

Mi hanno chiesto qualcosa riguardo alla consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Qui in fondo alle mie spalle, nella Cappella del Sacro Cuore, vediamo esattamente l'immagine, la statua del Sacro Cuore di Gesù. La Chiesa raccomanda tre devozioni. E una di queste tre devozioni è proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. La devozione, per esempio, del Rosario, la pratica del Rosario, la pratica della Via Crucis e proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Per cuore noi intendiamo ovviamente la persona, ciò che una persona è, ecco perché si individua nel cuore la particolare devozione. Quindi è un consacrarsi, in fondo, quando ci si consacra al Sacro Cuore di Gesù, a Gesù che ama, che è misericordioso, che ha donato la sua vita per noi e che ha sparso il suo sangue per la nostra salvezza e continua a presentare sull'altare il mistero pasquale, il mistero dell'amore suo per tutta l'umanità. Quindi è una particolare sottolineatura di questo aspetto, cioè proprio della umanità, dove in questa umanità di Gesù dimora, dice San Paolo, tutta la divinità, quindi tutto quello che il Padre è, cioè e lui stesso è, quello dell'amore e della carità. Il cristiano si consacra al Signore col battesimo. Il battesimo, cresima e poi l'Eucaristia sono quei sacramenti che fanno del cristiano un consacrato a Dio. Però nel momento in cui vuole anche riprendere e sottolineare aspetti di questa consacrazione battesimale, che sono comprensibili di tante cose, di tanti aspetti del consacrarsi, ecco qui che può fare esattamente questo, cioè rivolgersi a Cristo Gesù che ama e che è misericordioso, all'uomo Cristo Gesù che è il Verbo di Dio che si è fatto carne nel seno della Beata Vergine Maria, e rinsaldare così i suoi legami indissolubili, i legami battesimali con nostro Signore Gesù Cristo. Così la consacrazione a Maria, al Sacro Cuore di Maria, risponde a un particolare legame che il cristiano ha con la Madre di Dio e con la Madre nostra, perché Maria è Madre della Chiesa. E quindi vuole creare una relazione speciale con Maria, che ovviamente è speciale già di per sé, è normale nel momento in cui il cristiano entra a far parte della Chiesa col Santo Battesimo. Quindi sono, diciamo, pratiche lodevoli o buone da favorire e comunque da sviluppare, fanno sì che si sviluppi nella propria vita un po' quella che è la spiritualità di Cristo, del Sacro Cuore di Gesù, di Cristo che ama. Allora ci si fa guidare, ci si fa condurre dallo Spirito di Dio, no? Dallo Spirito di Cristo Gesù che è stato effuso nei nostri cuori. Allora, come ha amato Cristo, amiamo anche noi e amiamo i nostri fratelli con lo stesso amore con cui Cristo li ha amati.

0: Benvenuti, buonasera a tutti voi. Eccoci qua a questo appuntamento della rassegna Francesco agli occhi tuoi, promosso dalla provincia serafica dei Frati Minori di Assisi, qui alla Domus Pacis, e siamo proprio nel cuore di Francesco. E un saluto vicini alla Porziuncola, un saluto anche a coloro che ci stanno seguendo dai social, e permettetemi un saluto speciale a Padre Francesco Piloni, l'ideatore di questo percorso, di questa rassegna. E benvenuto ai nostri relatori, con gratitudine che hanno accolto questo invito, e al professor Marco Bartoli e Don Sergio Massironi, che tra poco presenterò anche in modo più dettagliato. E ora, per dare proprio l'avvio a questo nostro incontro, chiamerei padre Francesco Piloni qui a darci il suo saluto.
1: Buon pomeriggio a tutti. In realtà il saluto sì, lo porto io, ma lo porto a nome del nuovo ministro provinciale, Fra Marco Vianelli, che è stato eletto 15 giorni fa proprio qui alla Domus. Abbiamo vissuto un tempo, stiamo vivendo perché siamo ancora in capitolo, e abbiamo vissuto questo momento bello, importante per la nostra vita come frati. Ecco, i capitolari, abbiamo eletto questo nuovo ministro, Fra Marco. I suoi impegni, ha un'agenda anche abbastanza interessante, ma man mano si stanno concludendo le sue attività. Il suo servizio era alla CEI, alla Conferenza Episcopale Italiana, come direttore dell'ufficio famiglia. Oggi, proprio in questi giorni, ha un impegno a Verona, che era già in agenda. Poi da metà maggio sarà presente qui e le prossime volte porterà lui il saluto. Però a nome suo, davvero vi do il benvenuto a questa ormai quinto appuntamento di Francesco agli occhi tuoi. E la tematica, lo vedete, Francesco e le periferie, è una tematica assolutamente attuale, come lo era ai tempi di Francesco, perché se la Porziuncola ora Assisi è diventata per tanti aspetti un po' un centro anche di attenzione nell'ambito della spiritualità, non possiamo non ricordare Papa Francesco, come più volte abbia voluto recarsi qui in pellegrino, ma anche incontrare le realtà. Penso la prima volta, soprattutto il primo luogo visitato, è proprio da Francesca Di Maolo, il direttore del Serafico, la nostra carissima Francesca. E Papa Francesco proprio disse, toccando la carne dei poveri, e in realtà le periferie diventano il cuore di Cristo, diventano la centralità, diventano quel luogo dove realmente noi le consideriamo periferie, ma per Dio, per Gesù Cristo, sono il cuore, il centro. Ecco. Per cui questa tematica penso sia molto bella dentro a questa rassegna, appunto, di Francesco agli occhi tuoi, che, come ogni volta ripeto, è il desiderio di guardare la realtà di oggi con gli occhi di Francesco. Il Concilio Vaticano II ci ha consegnato dei doni preziosi di come ritornare alle origini significa ritornare alla scrittura, ritornare alla tradizione, ma saper leggere anche i segni dei tempi. Noi abbiamo bisogno di guardare con gli occhi di Francesco e di dire se realmente queste sono periferie o non sono invece quei luoghi del Vangelo, dei piccoli, delle realtà più povere che apparentemente sono insignificanti.

0: disponibile e grazie per questo, sicuramente questa tua presenza e questa tua passione per il francescanesimo che ormai ti accompagna da anni. Un giorno lo vorremmo vedere San Francesco, eh? E poi Don Sergio Massironi, che è l'attualizzatore, insomma, dentro a quella formula che ormai da tempo abbiamo sperimentato in questi incontri, rispetto a questa tematica. Mentre Marco, il professore di storia del francescanesimo, ci aiuterà a entrare proprio nell'ambito più storico, Don Sergio ci aiuterà invece ad attualizzare questa tematica nella contemporaneità. Don Sergio poi lo presenta la Francesca, oltre a essere professore, lavorare adesso in segreteria di Stato, è anche un amico, per cui benvenuto anche a te. E poi l'ultimo grazie a Francesca. Con Francesca è stata una conoscenza graduale e in crescita, io direi che continua a crescere. Perché proprio in questa sala poi abbiamo vissuto un convegno molto molto bello su infirmitate, tribolazione e morte, dove in modo direi unico abbiamo potuto guardare il limite, la fragilità, la morte attraverso tante espressioni, da quelle mediche, sanitarie, a quelle psicologiche, psichiatriche, fino a quelle teologiche, fino all'arte, di come l'arte abbia sempre guardato alla morte e l'abbia letta come un passaggio di vita, non come la fine, ecco. Per cui grazie Francesca anche di essere qui a moderare questo pomeriggio. Buon ascolto a tutti.
1: Allora, prima di entrare nel tema, di dare la parola ai due relatori, qualche piccola memoria su come si struttura questo incontro. L'incontro durerà 2 ore e poi è seguito anche sui canali Facebook e YouTube dei Frati Minori di Assisi. Al termine, cioè 20 minuti prima della fine di questo incontro, sarà possibile fare delle domande. Le domande le potrete fare anche in sala, solo nei commenti appunto dei social. Dico bene, guardo fra Daniele perché devo dire è stato precisissimo, mi ha dato tutte le. Ah, sì, Luca. Luca, ecco. E già tu vedi quanto avermi chiamata qui come moderatrice sia un rischio, perché chi mi conosce bene sa che tendo a sbagliare spesso, spesso i nomi. Comunque, poi sempre fra Luca ci ricorderà al termine di questo incontro i prossimi appuntamenti. E ricordo anche a tutti che poi al termine ci recheremo nella Basilica di Santa Maria qui in Porzuncola per un momento di preghiera. E questo perché. È il momento in cui faremo memoria del transito e quindi l'incontro si completa dopo l'approfondimento con una dimensione spirituale, così che accompagnerà questo dialogo. Bene, dicevamo sin dall'inizio che siamo al quinto incontro di una rassegna di approfondimenti voluta in fondo per accompagnarci nella lettura di questo tempo presente, nella lettura delle sfide dei nostri tempi attraverso lo sguardo di Francesco. È bellissimo questo titolo, gli occhi ci rimandano allo sguardo. E questo proprio per comprendere come francescanesimo non è qualcosa di passato, ma è un qualcosa che vive e può animare la nostra vita, la nostra quotidianità. E questa sera, il tema di questa sera ci riporta all'attenzione di San Francesco per gli ultimi, ma anche al significato teologico della fragilità, la fragilità che attraversa la vita di Francesco come un filo rosso, ma che non è mai cercata né come un ideale astratto, né come una virtù eroica.

attraversa, è un luogo che San Francesco attraversa, è una soglia varcata dove Francesco riconosce la presenza di Dio e quindi la fragilità no, ha un significato profondo anche sul piano teologico. E come negli altri incontri, anche questa sera il tema viene trattato in dialogo, e in dialogo tra due figure complementari, lo storico, e qui accanto a me il professor Marco Bartoli, e l'attualizzatore, e don Sergio Massironi. E vengo subito quindi a presentarvi i nostri relatori. Già ha detto qualcosa padre Francesco, professor Marco Bartoli, professore di storia del francescanesimo presso la Pontificia Università Antoniano, ma io ho riassunto qualcosa di loro perché chiaramente la presentazione sarebbe stata ancora più ricca, ma vado proprio all'essenziale. Ed è anche membro del consiglio direttivo della Società Internazionale di Studi Francescani di Assisi. Si occupa in particolare di storia, dei fenomeni sociali e delle esperienze religiose nel tardo Medioevo. Tra le sue opere più recenti ricordo Un canto all'amore di Dio, gli ultimi anni di Francesco di Assisi, e dell'anno precedente Chiara, una donna tra silenzio e memoria. Quindi stasera il professor Bartoli è la voce delle fonti, è la voce della memoria documentata e anche del rigore critico. E don Sergio Massironi, docente di teologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore e anche firma nota dell'Osservatore Romano, e dal 2021 ha diretto in Vaticano presso il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale una ricerca internazionale straordinaria, decisamente in linea con tutto il magistero di Papa Francesco, e sto parlando del progetto di ricerca che ha coinvolto, pensate, 500 interviste in 40 città di tutti i continenti per ascoltare proprio il senso della fede di chi vive ai margini, un viaggiatore, E tra le sue pubblicazioni sulle tracce di Dio, giro ai margini del mondo, e il suo lavoro più recente, Una topologia della gioia, dove il Concilio Vaticano II è in azione. Quindi un uomo che conosce le periferie non solo dei libri, ma perché li ha attraversate. E ora entriamo sempre più nel vivo del tema con alcune domande, e la traccia che seguiremo questa sera ritornerà sempre ad un momento che Francesco nel suo testamento ci consegna come momento decisivo della sua vita e della sua conversione. Penso all'incontro con il lebbroso, e quindi leggo quel passaggio perché su quelle parole noi andremo a dialogare. San Francesco scrive: il Signore dette a me, frate Francesco, di incominciare a fare penitenza così. Quando ero nei peccati, mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi. E il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da loro, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di anima e di corpo. In seguito stetti un poco e uscì dal secolo. Ecco, iniziamo con lo storico, col professor Marco Bartoli. Professore, il testo di Francesco è un testo scritto alla fine della sua vita. Francesco ormai sa di morire, è disabile, mi verrebbe da dire anche, no? Quasi del tutto cieco, malato, e sceglie di cominciare proprio da lì, dal lebbroso, nel suo testamento. Quindi quello che le chiederei è di aiutarci proprio a comprendere quel mondo, a contestualizzarlo, cosa rappresentavano i lebbrosi a quel tempo, ma anche i luoghi, le regole, le distanze, forse anche gli odori, e cosa significava socialmente quindi avvicinarsi al lebbroso, e perché storicamente

0: quel gesto era impensabile per un giovane anche dell'estrazione di Francesco. Grazie.
1: Bene, ringrazio molto dell'invito e della domanda soprattutto. Io penso che forse prima di tutto dobbiamo provare a capire qualcosa del mondo più in generale dei poveri nel Medioevo, di cui facevano parte certamente anche i lebbrosi. Perché i poveri intorno al XII-XIII secolo c'è un grande cambiamento sociale in Europa e quindi va sottolineato questo aspetto perché è un cambiamento molto importante da capire bene insieme. Per tutto il Medioevo, la prima metà, 500 anni, l'Europa era tutta povera, l'Europa occidentale sto parlando. Tutta povera vuol dire una società principalmente basata sul lavoro delle campagne e in cui sforzo principale era la sopravvivenza. Gli storici lo documentano questo con le analisi demografiche. C'è un calo della popolazione continuo per 5 secoli. Non si riesce a crescere di numero. Questo vuol dire che le difficoltà della vita sono per tutti fortissime. In quella società ci sono anche alcuni che sono più poveri. Chi sono? Sono più o meno gli stessi che troviamo nella Bibbia. Sono gli orfani, le vedove, gli stranieri, i disabili. Ma per queste persone, in genere, è sufficiente l'attenzione, la cura, la misericordia di qualche buon cristiano, di una famiglia accogliente, di qualche persona. La situazione cambia dopo l'anno 1000, quando c'è una ripresa anzitutto della produzione agricola e poi pian piano le condizioni generali di vita cambiano, fino a quando la sovrapproduzione, finalmente la sovrapproduzione agricola, consente di riavviare il sistema dei mercati. E siccome i mercati si svolgono in città, questo provoca la rinascita delle città. Sul lungo periodo, questo cambiamento sociale porta un grande cambiamento anche per quelli che sono i poveri. Michel Mollat, che è un grande storico francese del secolo passato, faceva questa distinzione tra il povero di campagna e il povero di città. Io questa l'ho capita quando sono andato in Africa. In Africa ci sono delle zone in campagna in cui veramente c'è gente che deve andare a prendere l'acqua a 3-4 km di distanza, oppure per trovare la legna ci deve faticare tantissimo. La vita è dura per tutti. E queste campagne africane mi hanno fatto pensare ai primi 500 anni del Medioevo. E poi però ho visto la città. Le città africane sono un'altra povertà. C'è la miseria, ci sono i bambini di strada, ci sta tanta gente che non sa dove dormire, dove fare, che fare, cerca lavoro e non lo trova. Allora c'è una differenza tra la povertà della campagna e la miseria della città. E io penso che nelle città italiane, certo con tutte le debite differenze per numero di abitanti e quant'altro, però si ripresenta lo stesso tipo di problema. In città arrivano i contadini che fuggono dai campi in cui sono costretti e quindi vengono in cerca di un avvenire. Però in realtà spesso non trovano questo avvenire, sono salariati, non sempre trovano lavoro, spesso dormono per strada. Nelle città italiane voi conoscete i portici ci stanno per poterci dormire sotto. Ci sono bambini che dormono per strada, che vivono per strada. Cioè qual è il cambiamento fondamentale? È che con la crescita delle città la povertà diventa un problema sociale. Cioè i poveri sono talmente tanti dal punto di vista numerico che diventano un problema visibile e che non può essere più affrontato soltanto dalla buona volontà di qualche buon cristiano. Sono un problema. E allora bisogna trovare le risposte. È proprio in quegli anni che nascono tante istituzioni. Questa è la prima risposta. Pensiamo a Roma. Papa Innocenzo riforma

completamente l'ospedale di Santo Spirito, che accoglieva i pellegrini di Sassia, e che invece diventa un ospedale che accoglie, come tutti gli ospedali del tempo, poveri, malati, pellegrini. Ma come quello è un ospedale grande, ma ci sono in tante città anche più piccole, eccetera, eccetera, sorgono tanti piccoli centri che sono non solo gli ospedali, orfanotrofi e lebbrosari. Certamente questo è un aspetto importante. Ma c'è da spiegare anche un'altra cosa molto importante, e cioè che l'esistenza di un gruppo sociale di poveri che sono, come dire, fuori dalla riconoscibilità sociale, civica, rappresentano come una sorta di ricatto continuo per i minores, cioè per tutti coloro che sono al limite, cioè che magari hanno un lavoro, ma che basterebbe una malattia, una disgrazia, un problema in famiglia e potrebbero cadere in quel limbo pericoloso della non più riconoscibilità sociale. Todeschini ha studiato questo tema molto bene. Lui li chiama visibilmente crudeli. I poveri sono cominciati a guardare come potenzialmente pericolosi. Cioè, il fatto che la povertà diventa un fatto sociale vuol dire anche che nasce in chi povero non si sente o ha paura di poterlo diventare, un sentimento di paura del povero, che è paura di poter diventare come loro, ma che poi è anche una presa di distanza dal povero che diventa disprezzo. Questo è il tema per cui si chiamano visibilmente crudeli. Sono le persone che non hanno la riconoscibilità civica, non sono riconosciuti come parte della comunità cittadina. Perché queste sono cose importanti? Perché questo disprezzo ha un peso sociale molto forte. Il caso dei lebbrosi è particolarmente significativo. L'atteggiamento del Medioevo verso i lebbrosi è duplice, è stato spiegato molto bene, ma lo direi con due citazioni bibliche. Uno è Isaia 53, mi pare 14, il servo di Yahweh, che si è caricato dei nostri dolori, eppure noi, la traduzione attuale è, lo giudicavamo castigato. Invece, putavimus quasi leprosum, lo consideravamo un lebbroso. E questa citazione è molto importante perché tutti i Venerdì Santi si legge Isaia 53, si leggeva nel Medioevo. Dunque, il servo di Yahweh era lebbroso. E questo vuol dire che in ogni lebbroso c'è l'immagine anche di Cristo, perché è Lui il servo di Yahweh. Quindi c'è un atteggiamento di rispetto verso il lebbroso, perché potrebbe essere immagine di Cristo. Ma dall'altra voi sapete che c'è quel passaggio del libro del Levitico che è veramente forte. Il lebbroso che ha la piaga resti fuori dall'accampamento, avrà le vesti stracciate, andrà gridando immondo, immondo, sarà immondo finché avrà la piaga, è impuro, se ne starà solo fuori per tutto il tempo che è impuro, se ne starà fuori dall'accampamento. Ora questo secondo aspetto è quello che finirà per essere prevalente. Cioè, la paura non è solo la paura del contagio, è la paura del povero, è la paura del diverso. Nelle città italiane si costruiscono i lebbrosari, che sono intitolati a San Lazzaro, perché c'è un primo lebbrosario a Gerusalemme che ha quel nome, e poi da lì si diffondono. Però queste persone sono messe da parte. Noi stiamo parlando delle periferie. Papa Francesco parlava piuttosto degli scarti. Beh, i lebbrosi sono scartati. Cioè, in altri termini, il problema dell'istituzione assiste ma separa, assiste ma reclude, assiste ma controlla.

0: E questo è l'atteggiamento che comincia ad essere diffuso nelle città italiane. Quando Francesco dice: "Quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi", non fa che restituirci un sentimento che probabilmente non era certamente soltanto suo. E quindi il passo successivo, il Signore mi condusse in mezzo a loro, segna la svolta decisiva, ma io mi fermerei qua.
1: Grazie, veramente ci ha introdotto totalmente quel sentimento di paura, non è mai venuto meno, eh. Forse anche su quello si dovrebbe riflettere, ma vado subito a Don Sergio Massironi. Ho parlato già della ricerca insolita, straordinaria, in linea con l'insegnamento di Papa Francesco. 500 interviste, lo ricordo, in 40 città, in 5 continenti, per andare ad ascoltare chi vive ai margini. Cosa ha trovato? E poi vorrei capire anche se oggi le periferie sono ancora luoghi fisici o solo luoghi fisici o sono anche solitudini, fragilità, invisibili. Qua prima il professore, no? Ci ha parlato di appunto fragilità che vengono in qualche modo a essere circoscritti dentro la città.
2: Grazie, e queste domande sono occasione ulteriore per ritornare sull'esperienza, per ripensare, per collegare quello che si sedimenta piano piano nel cuore. Cosa ho trovato? Ho trovato molte persone, e questo perché. Vorrei dirlo subito perché può essere un'esperienza in realtà molto comune. Ci sono realtà che rimangono periferia finché noi non facciamo quel movimento di Francesco di trovarci in mezzo. Appena ci troviamo in mezzo, ci troviamo lì, ci rendiamo conto che lì la vita c'è, che quello è un mondo umano. Vivibile, possibile, ti chiedi magari poi come ho potuto rimanere lì, come quelle persone possono resistere, ma normalmente la prima cosa di cui ci si rende conto è che davvero l'umanità ha una capacità di affrontare la vita, di interpretare la vita e persino di celebrare la vita. Nei luoghi che diremmo impossibili. Ma prima di questo impatto, è importante dire, proprio per in qualche modo smantellare subito il tentativo il rischio di fare diventare quella di periferia una categoria slogan, la cosa che ho trovato anzitutto è stato un Vaticano che non conoscevo. E quindi un centro che si ripensa radicalmente, con un'altra immagine geometrica proposta da Papa Francesco per dire il suo sforzo, la chiamata a cui ha sentito di dover rispondere venendo dalla fine del mondo a Roma, ho trovato una piramide rovesciata. Questo era un modo di dire quello che con un'altra immagine geometrica, che troviamo in Evangelii Gaudium, Papa Francesco descriveva come un poliedro. Mentre la sfera ha chiaramente un centro, una realtà poliedrica si fatica a capire che centro abbia. Quindi una chiesa troppo geometrica o troppo gerarchica, rischia di perdere il contatto con la realtà, che è la sua missione, perché Gesù ci ha mandati fin dall'inizio, là dove lui stesso è entrato, col dinamismo dell'incarnazione, e cioè dentro una realtà che per natura sua ci scappa da tutte le parti. Ecco, questo credo che sia il primo dono che ho trovato, forse il dono alla Chiesa di quel terremoto benefico, provvidenziale, che Papa Francesco ha rappresentato riattualizzando, rimettendo in moto l'attualizzazione e la ricezione del Concilio Vaticano II. In gioco quindi una nuova rappresentazione della realtà, un'accoglienza direi più generosa della realtà, un servizio maggiore alla realtà. Io stesso, venendo da Milano, credevo di venire da una grande chiesa, anche da una buona formazione, era vero, ma era necessario riconoscere che c'è dell'altro. Periferia è questa esperienza, lo è stato anche prima nella mia vita, nelle destinazioni in cui ero stato mandato ai margini della città di Milano, un'esperienza di trascendenza, cioè c'è di più di quello che nella mia testa e nelle mie convinzioni c'è già. Nella forma, direi, di una perdita di controllo, che è la cosa che forse temiamo di più nel nostro modo di affrontare in genere la realtà. Ho trovato poi compagni e compagni di viaggio, perché una ricerca non si fa da soli, e soprattutto perché Papa Francesco, invitandoci a costruire questo progetto di ricerca, ci ha dato delle indicazioni precise: coinvolgere non solo teologi, uomini, maschi, preti, ma teologhe e teologi con vocazioni diverse, e andare a identificare, a scegliere, a immaginare in quali città raggiungere coloro che la Chiesa, che stava vivendo il processo sinodale, rischiava di non vedere nemmeno all'interno del processo sinodale, perché è così periferico da non essere invitato, da non essere visto, da non essere considerato portatore di parola. E insieme a queste persone, poi lo vedremo meglio, si è trattato di costruire un metodo. Quindi possiamo dire ho trovato un poliedro di esperienze, di contatti con cui fare sintesi. Ho trovato anche un enorme interesse per questo tipo di avventura, per questo lasciare le cattedre e andare ad ascoltare la sapienza, l'intelligenza di coloro di cui normalmente non si stima la lettura della realtà, non si pensa nemmeno che ne abbiano una e che abbiano competenza su cose così sacre e importanti come quelle di cui si occupano le scienze in generale, la teologia in particolare. E quindi devo dire ho trovato un popolo, avrebbe detto Papa Francesco. La parola laico non rimanda originariamente a una parte di questo popolo, ma all'intero, un popolo che ha molte membra, che ha molte vocazioni e che ha risposto in maniera molto curiosa, molto forte, come spesso ai testi di Papa Francesco hanno risposto prima coloro che erano fuori dai recinti troppo ecclesiastici, hanno colto subito il nuovo, la portata, il rischio, il fascino di qualcosa di nuovo. Devo dire che questo avventurarci in territori di cui non avevamo ancora le mappe ha rappresentato un segnale di come il cristianesimo può interessare ancora e a molti. E poi ho trovato che periferia era un concetto tutt'altro che chiaro. Già sotto Papa Francesco la preoccupazione era di non farlo diventare appunto uno slogan da ripetere, tanto più ora, per non lasciarlo in una stagione passata. Ma vorrei ricordare che questa parola, periferia, la usò per primo Benedetto XVI, non necessariamente per primo, ma in ambito ecclesiale la usò in maniera molto forte Benedetto XVI a Loreto, davanti a migliaia di giovani, dicendo l'incarnazione in questi termini. Disse nel 2007 ai giovani italiani a Loreto: l'incarnazione fa diventare centro quella che era una periferia e rilegge Nazareth e poi la presenza della Chiesa nelle periferie del mondo come una capacità di fare diventare centrale ciò che agli occhi dei grandi è marginale, innescando meccanismi di trasformazione. Il Papa Francesco da questo punto di vista raccoglie e sviluppa questa intuizione che portava con la sua esperienza di vita. Quando viene eletto, è stato pubblicato successivamente il testo del suo intervento, l'intervento del Cardinale Bergoglio alle congregazioni generali, due volte in quell'intervento aveva usato la parola periferie, al plurale, legando sempre questa parola a un aggettivo che ci è diventato poi familiare, esistenziali. Quindi non semplicemente dei luoghi geografici, ma delle, poi avrebbe detto in Evangelii Gaudium, enormi geografie umane di cui non abbiamo le mappe. E questa parola periferie entra fin dall'inizio nella lettura che Papa Francesco offre ai cardinali e poi alla Chiesa come la parola da mettere in tensione con il cancro che distrugge l'esperienza ecclesiale e che Papa Francesco chiama autoreferenzialità. La malattia mortale che porta all'elezione di Papa Francesco, la diagnosi che porta all'elezione di Papa Francesco è quella di un'autoreferenzialità che chiude la Chiesa e anzi tenta quasi di chiudere Cristo all'interno della Chiesa, al punto che l'immagine sua era Gesù bussa perché vuole uscire e se noi lo seguiamo uscendo lo troveremo che ci aspetta nelle periferie esistenziali. Quando questo avviene, la gioia del Vangelo, Evangelii Gaudium, si rimette in moto. Quando questo non c'è, poi le immagini si sprecano, perché Papa Francesco aveva questo linguaggio molto plastico, una delle immagini più forti è come una stanza dove da anni non si aprono le finestre e manca l'ossigeno. Concludo questa prima come dire, carrellata rispetto a quello che ho trovato dicendo che forse proprio qui usciamo da ogni tentazione di lettura ideologica di questa categoria, proprio perché non è semplicemente una categoria, non è semplicemente un ambito da preferire ad altri ambiti, ma è un modo di vivere, di stare, che appunto il movimento di Francesco, che è una rivoluzione interiore, ci testimonia in maniera molto forte. E per intenderci su questo, credo sia molto interessante, davvero rapidissimamente, che ci rendiamo conto in quanti modi diversi questa cosa linguisticamente viene detta. Noi stiamo usando la parola periferia oggi, che è la parola italiana, che dal greco descrive come il gesto del compasso che delimita una circonferenza, i bordi. Quindi periferia in questo senso di contorno, di bordi, della convivenza di una città. Ci sono altre parole, per esempio nella lingua tedesca si usa la parola Vorstadt, che vuol dire prima della città o davanti alla città. Nella lingua francese, sapete, si usa banlieue, che viene dalla parola bando, dal mettere al bando, quindi dall'espellere dalla città. L'inglese ha almeno due parole, c'è questa idea del suburb che ha a che fare col sub, col sotto, ciò che è inferiore, ciò su cui si può passare sopra. Oppure un'altra espressione è questo outskirts, questo out che ritorna anche in altre lingue. Quindi periferia è quello che è attorno, è quello che sta davanti, è quello che viene spinto fuori, è quello cui si passa sopra, è quello che appunto viene espulso, e credo ci rimandi in maniera molto forte alla questione che dà il titolo a questi incontri, è ciò che non vogliamo vedere, è quella parte di città che la città stessa rimuove perché mette in discussione l'ideale che noi ci siamo fatti. In questo senso l'esperienza di

Francesco, quell'abbraccio con lebbroso, mi sembra che sia esattamente l'esperienza di un abbraccio con quella parte da non voler vedere, rimossa, imbarazzante, di sé, che è decisivo ritrovare per riprendere a vivere.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: ciò che non vogliamo vedere e ciò di cui abbiamo paura. E quando Francesco incontra il lebbroso, ce lo scrive nel testamento, dice: il Signore mi condusse tra di loro, usai con essi misericordia. Professore, Francesco non si limita a fare l'elemosina, entra in relazione con lui. E in questo, forse in questo passaggio cambia qualcosa. Che cosa accadde? E come questa esperienza poi ha segnato il modo con cui Francesco si è rapportato nella sua vita ai più fragili e al prossimo.
1: Bene, è decisivo quello di cui stiamo parlando. Permettetemi di aggiungere una cosa a quello che dicevo prima sul disprezzo dei lebbrosi. Il disprezzo si carica sempre di pregiudizi che aumentano. Il primo pregiudizio l'abbiamo già detto, ma per esempio un secondo pregiudizio, molto diffuso nel Medioevo, è che fosse colpa loro. Si credeva in gran parte che la lebbra fosse malattia a trasmissione sessuale, e che il lebbroso fosse qualcuno che avesse vissuto una vita sessualmente disordinata. I lebbrosi non erano solo poveri, non erano soltanto messi da parte, erano anche peccatori, cioè era colpa loro. Questo rende ancora più straordinario il fatto che Francesco abbia scelto l'incontro con loro al momento di iniziare il suo testamento, come a dire ai frati che tutto è partito da quelli che meno si aspetta, perché tutto è partito da persone che erano più che disprezzate. Per darvi un'idea di quanto fosse grande il disprezzo, io vorrei leggere un racconto di Berulla, una di queste letterature cortesi del tempo, che parla della regina Isotta che ha tradito il re Marco e quindi il re

0: E Marco la vuole condannare a morte. E succede questo episodio così famoso, ma vale la pena di rileggerlo. 100 lebbrosi, deformi, con la carne in disfacimento tutta bluastra, accorsi sulle loro stampelle con sbattimento di battole, si spingevano verso il rogo. E sotto le palpebre gonfie e gli occhi sanguinanti godevano dello spettacolo. Ivan, il più terribile dei malati, gridò al re con voce stridula: Sire! Vuoi gettare tua moglie in questo braciere? È una buona giustizia, ma troppo breve. Questo gran fuoco farà presto a bruciarla, questo gran vento disperderà presto le sue ceneri, e quando questa fiamma tra poco si abbasserà, il suo castigo sarà terminato. Vuoi che io ti insegni peggiore pena, in modo che la viva, ma con suo gran disonore, sempre desiderando la morte? Re, tu lo vuoi? Il re rispose: Sì, la vita per lei, ma a gran disonore, peggiore della morte. A chi mi insegnerà un simile supplizio sarò grato. Sire, ti dirò dunque brevemente il mio pensiero. Vedi, ho là 100 compagni. Dacci Isotta, che appartenga a tutti noi. Il male accende i nostri desideri. Dalla ai tuoi lebbrosi. Mai una dama farà fine peggiore. Guarda i nostri stracci incollati alle piaghe che gemono. Lei, che vicino a te si compiaceva delle ricche stoffe foderate di vaio, dei gioielli, delle sale ornate di marmo. Lei che gustava i vini buoni, godeva onore, gioia. Quando vedrà la corte dei lebbrosi, quando dovrà entrare nei nostri tuguri, coricarsi con noi, allora Isotta, la bella, Isotta, la bionda, riconoscerà il suo peccato, rimpiangerà questo bel fuoco di rovi. Il re l'ascolta, si alza, resta a lungo immobile. Alla fine corre verso la regina, la afferra per la mano e la grida: Per pietà, sire, bruciatemi piuttosto, bruciatemi! Il re la spinge via. Ivan la prende. I 100 malati le si stringono attorno. Nel sentirli gridare e squittire, tutti i cuori si muovono a pietà. Ma Ivan è felice. Isotta se ne va. Ivan la conduce con sé. Fuori dalla città scende il ripugnante corteo. Questo è un attesto del XIII secolo, del secolo di Francesco. E questo è il disprezzo che si aveva verso i lebbrosi. E allora questo ci fa capire quanto è importante che Francesco dica quell'espressione tanto bella, Dominus conduxit me inter illos. Ma ci voglio tornare tra un attimo. Francesco ha fatto di questa esperienza il cambiamento fondamentale della sua vita. Ma voleva che questo cambiamento fosse condiviso dai suoi compagni, dai suoi fratelli, i frati. Infatti c'è un versetto della regola non bollata, al capitolo 9, versetto numero 2, di cui mi ha parlato Padre Francesco quando mi ha invitato a fare questa relazione, tra l'altro, che dice proprio così. Adesso ve lo leggo un attimo in latino, ma è facilissimo da capire. I fratelli debent gaudere quando conversantur inter viles despectas personas, inter pauperes et debiles, et infirmos et leprosos et iustam viam mendicantes. Sono ben 7 categorie di poveri, 7 categorie, e sono molto interessanti. Segno che Francesco conosceva molto bene questo mondo. C'è una povertà fisica, ci sono infirmi e leprosi, e malati, lebbrosi, ma c'è una debolezza sociale, perché ci sono quelli che sono poveri e deboli. Ma poi ci sta il disprezzo dei poveri, molto chiaro. I viles sono quelli che non valgono nulla, quelli che non hanno valore, e sono viles et despectas, cioè disprezzate persone. È molto importante che Francesco conoscesse così approfonditamente il mondo dei poveri. Sono tutti mendicanti lungo la strada. E Francesco pensa a una vita per strada, in mezzo a gente così, Questa è l'idea di Francesco all'origine. Questa frase è molto importante. Sottolineo due o tre cose di questa frase perché sono assolutamente decisive. La prima, conversantur, si traduce in italiano vivere. Non si tratta di dire quando i frati incontrano persone di questo genere o passano a trovare persone di questo genere, no. Conversandur è un verbo latino che indica una durata nel tempo. Vuol dire che lui pensava che i frati ci dovessero vivere a lungo con persone di questo genere. Quando i frati si trovano a vivere tra questo tipo di persone, quindi questa è una cosa, prima cosa, starci non una visita, una vita, è molto diverso. Seconda cosa molto importante, inter illos. Padre Lemens ha fatto una bellissima lezione conclusiva del suo insegnamento all'Antonianum su questo tema. Che cosa vuol dire questa preposizione inter negli scritti di Francesco? Tra, in mezzo. E questo ricorda esattamente quanto Francesco scriveva nel Testamento. Il Signore mi condusse tra, in mezzo ai lebbrosi. C'è un aspetto affettivo in tutto questo. Francesco avrebbe potuto scrivere mi duxit me ad leprosus, mi mandò dai lebbrosi. Invece il Signore lo condusse, vuol dire lo accompagnò ad andare dai lebbrosi. E poi non ad andarci dai lebbrosi, ma tra i lebbrosi, così come sarà tra gli infedeli. Questo è un cambiamento totale. Lo spiegherò meglio dopo, ma è molto importante. Per Francesco non c'è un rapporto dall'alto verso il basso, ma c'è un rapporto tra uguali. Quando si sta in mezzo a persone così, e questa è la terza cosa che vorrei dire, debent gaudere, cioè devono rallegrarsi. Cioè vuol dire che questa non è un'esperienza di sacrificio, di mortificazione, di chissà quale impegno. È una gioia. Quel che per me era cosa troppo amara si trasformò in dolcezza. Che bella parola. Dulcedo. Tu es dulcedo. Francesco la userà come uno dei termini per parlare di Dio. Dio è dolcezza. Ma questa dolcezza la vivo nell'incontro con persone despectes, viles, mendicantes, iustavia. Mi fermo.
1: Prima è stato un po' accennato il fatto dell'uso, Don Sergio, della parola periferia, a volte anche dell'abuso, no? Sembra quasi un mantra perché la usano un po' politici, la usano, no? Rappresentanti di istituzioni, e a volte, e questa osservazione la faccio un po' dal basso, perché tante volte l'ho sentita fare anche dentro il Serafico a tante persone che vengono, però poi si rischia molto spesso che le cose non cambiano, chi vive lì al piano terra ha un po' questa sensazione. Allora, come si distingue un'attenzione autentica alla fragilità da un uso retorico consolatorio del termine? Quali sono i segni concreti che anche una comunità ecclesiale o una comunità civile sta davvero abitando la periferia e non solo parlando di essa? È tra, quando siamo tra.
2: Beh, permettimi anzitutto di ringraziare di quello che sto ascoltando da Marco nel frattempo, credo come tutti noi, perché è di grandissima potenza e allo stesso tempo ci apre gli occhi su possibilità che sono assolutamente a noi contemporanee. Per cui mi aggancio rispetto a questa tua domanda a dire una tragica possibilità che in qualche modo ho come dovuto toccare con mano, non semplicemente

da chi, chiamiamole per adesso ancora le periferie, non le frequenta, le evita, le teme. Ma persino, e questo credo che sia la cosa che ci mette di più in discussione anche come Chiesa, da chi è andato a vivere lì, da chi in qualche modo sta vivendo la sua missione. E mi è capitato più volte a diverse latitudini, di fronte a persone di una immensa generosità, fare l'esperienza di un certo non saper cosa dire davanti alla domanda molto semplice: in che modo i poveri in mezzo ai quali vive, per i quali lavorate, vi stanno evangelizzando? Qual è la dolcezza, nel senso di dulcedo, la gioia che state sperimentando? Domanda magari agli operatori Caritas di una parrocchia in una favela, domanda a religiose e a religiosi che rispetto agli standard europei vivono realmente in una situazione quasi eroica. Ma ti accorgi che è possibile che l'abitudine, che un certo senso del dovere o della missione ti abbia messo in una postura dove in fondo sei tu a dover portare qualcosa, sei tu a dover dare, non, anche se magari dici molto di più quello che sto ricevendo, alla domanda che cosa, la risposta non viene. E allora ci siamo accorti, per esempio, più di una volta che si tratta di andare più in là e di dare la parola alle crisi vissute, alle emozioni più forti, alle volte in cui hai pianto. E allora le persone piano piano cominciavano a venire a contatto appunto con ciò che in quella situazione le sta oggi superando da tutte le parti, e dove c'è chi è più povero di loro, che sta dando una testimonianza a volte sottovalutata, a volte appunto non vista, non ascoltata, pur vivendo lì, di come si può stare nelle cose, di come si può stare nella vita, di come la fede può permettere di leggere la realtà, di riconoscere, di stare dentro il regno di Dio. Periferico oggi è sempre di meno, qualche cosa che è ai bordi, che è ai margini, che si può localizzare. È stato così per le periferie della rivoluzione industriale, è stato così per le grandi periferie del secondo dopoguerra, anche nelle città italiane, ma possiamo dire che oggi, per diversi motivi che sono stati approfonditi da tante discipline, da tante scienze, il periferico è dappertutto, è meno ciò che è pericoloso, ciò che è incomprensibile, ciò che è criminale, e sempre di più ciò che è fuori dal pensiero, fuori dalla vista, fuori dalla storia. Periferici siamo noi quando non serviamo più, quando non siamo più performanti, quando non siamo più utili, quando non serviamo più alla macchina dei profitti. E questa condizione del diventare periferici, del essere dimenticati, dell'essere messi fuori, è una condizione che va dilagando anche in situazioni e tra persone che questa cosa non l'avrebbero immaginata mai. Chiunque abbia a che fare con le nostre città ci racconta sempre di più di nuove povertà per le quali non ci sono e forse non servono istituzioni che raccolgono,
che appunto

0: risolvano che recludano, ma si tratta appunto di fare i conti con un possibile destino che viene incontro anche a noi e che forse proprio per questo semina così tanta paura nelle persone, che diventano tendenzialmente aggressive, ostili, animate da una sensazione di pericolo e tentate di cercare capri espiatori. Perché siamo, come dire, dentro una corsa, dentro un'accelerazione di uno sviluppo che Leone XIV pochi mesi fa non ha esitato a chiamare oligarchico, cioè di un pugno di persone. Ha parlato di una ventina di persone che sono in condizione di rendere periferico, possiamo dire oggi, un po' abusando di questa categoria, chiunque altro viva al mondo. Ora, questo tipo di radicalizzazione della diseguaglianza è, possiamo dire, il nuovo volto dell'ingiustizia con cui dobbiamo fare i conti e che mi sembra lo sviluppo delle intelligenze artificiali tenda ad accentuare, perché gli algoritmi avranno questa capacità, l'hanno già, di accelerare e di radicalizzare i nostri pregiudizi e le separazioni che sorgono tra gli esseri umani a beneficio di una elite sempre più ristretta di beneficiari di questo sviluppo non partecipato. E in questo quadro chiunque non è utile a questa produzione di una ricchezza sempre più concentrata diventa un ostacolo in qualche modo da scartare, da rimuovere, da eliminare anche materialmente, anche fisicamente. In questo senso mi sembra che ci sia attenzione, la domanda chiedeva questo, autentica alle fragilità, e ci siano segni concreti di comunità dove sorgono delle pratiche di resistenza, di visibilizzazione delle persone, delle pratiche di solidarietà, dove ci si raduna e si organizza, ed ecclesia, per il contributo che la Chiesa può dare, vuol dire radunarsi, radunarsi materialmente, fisicamente, dare forma, non rinunciare a quella grande spinta emancipatrice che ha caratterizzato sicuramente la modernità, ma probabilmente la storia dell'umanità, e che però dobbiamo ricominciare a vivere nella sua natura sociale, solidale, perché il modello alternativo è realmente fratricida. E d'altra parte l'attenzione vera alle fragilità si distingue sempre di più nel rispetto dei corpi, nell'amore per i corpi reali, fragili, imperfetti, segnati dal tempo, quelli dei bambini, quelli degli adolescenti, quelli che cercano intimità, che sentono i segni del tempo. Ecco, contro la retorica neocapitalistica del postumano, ritrovare del cristianesimo questa caratteristica, senza più l'ossessione del controllo dei corpi altrui, dell'intimità altrui, ma piuttosto in una nuova cultura dell'abitare insieme. Laudato sì, fratelli tutti, sono una grande piattaforma di azione per ritrovare questi legami tra le creature, tra le persone, e per imparare a vivere umanamente come una sola famiglia. Dilexit Nos ha a che fare con il cuore, con le sue esigenze, col suo desiderio. Credo che Magnifica Humanitas, l'enciclica che è in arrivo da parte di Papa Leone, collocherà tutto questo in questo davvero momento storico che ha una drammaticità simile a quella della rivoluzione industriale, ma per certi versi davvero esasperata.
1: E ora ci addentriamo un po' a un altro parte di quell'incontro, se ci soffermiamo.

0: da raggiungere, ma abbiamo detto, no? Anche esperienze che trasformano, parlano, educano. E qui c'è un ricordo che voglio condividere. Quando Papa Francesco venne al Serafico, dopo un momento incredibile, perché lui iniziò ad abbracciare i ragazzi uno a uno e non dall'alto, ma si chinava e li guardava negli occhi. A un certo punto disse: qui siamo fra le piaghe di Gesù. Quelle piaghe devono essere ascoltate. E voi oggi avete un po' spiegato questo senso, perché una piaga si medica, una piaga si lava. Che ci diceva? Ci diceva che nel rapporto proprio con il più fragile, il soggetto è lui, no? Stare in ascolto della fragilità. Quindi veramente vi ringrazio molto di tutte le riflessioni, le riflessioni di oggi. Però ecco, sono esperienze che trasformano, che educano. Allora, professore Francesco era ancora giovane quando incontra il lebbroso e alla fine della sua vita, quando sperimenta su di sé la fragilità e la malattia, la disabilità in quella celletta San Damiano, infestata dai topi, lui riesce a cantare: beati quelli che sostengono infermità e tribolazioni. Lei ha dedicato il suo ultimo libro proprio a questi anni finali. Che cosa ha imparato Francesco lungo la sua strada per poter dire questo? E cosa ci rivelano le fragilità, le periferie, a chi le attraversa davvero non come osservatore, ma come uno che ci entra dentro, che ci sta?
1: Grazie. Beh, vorrei anzitutto tornare sempre su questo tema della gioia di questi incontri. Francesco dice: quello che mi era amaro si trasformò in dolcezza d'anima e di corpo, ma non era la prima volta. C'è un altro episodio, addirittura prima dell'incontro con i lebbrosi. Ve lo leggo nella redazione di quella che viene chiamata abitualmente la Vita Brevior, perché è molto interessante. Si parla di quando Francesco era ancora mercante, cioè non aveva ancora fatto la sua scelta, e arriva a Roma. Cosa mirabile! Quando venne a Roma, mercante tra mercanti, era ancora nel mondo, Francesco vide che presso la Basilica di San Pietro stazionavano, come costume, molti mendicanti e poveri. Provando compassione per loro, volendo sperimentare le loro miserie, se anche lui potesse per qualche tempo sopportarle, all'insaputa dei compagni, depose le proprie vesti, indossò gli abiti stracciati e puzzolenti dei miseri e, mettendosi in mezzo a loro, si sedette e, chiedendo l'elemosina, mangiò allegramente con loro. Diceva infatti di non aver mai mangiato niente di più delizioso. Allora, da storico un po' sospettoso, dubito che la sbobba che veniva data gratuitamente ai mendicanti davanti a San Pietro fosse così deliziosa. Io penso piuttosto che fosse delizioso la condivisione con le persone che stavano lì a chiedere l'elemosina. Francesco si mette i vestiti, fisicamente si mette nei panni dell'altro. E la parola che usa non è nemmeno religiosa. Dice miserias experiri, fare esperienza delle loro miserie. È solo un desiderio di un giovane che si rende conto che l'altro è diverso e vorrebbe provare a vedere che cosa vuol dire vivere quello che sta vivendo quella persona. È molto interessante. Francesco dopo capirà che è il Signore che lo condurrà in mezzo ai lebbrosi, ma penso che tutte queste esperienze si accumulano nella sua vita personale fino alla fine. Sono stato invitato a parlare della fine. Beh, qualcuno ha spiegato il cantico di Frate Sole come un cantico di riconciliazione. Francesco, chiamando fratelli e sorelle il sole, la luna, le stelle, il vento, tutte le creature, è un uomo riconciliato. La lode di Dio consiste nel riconoscere che Egli è Padre che ha donato a tutte le sue creature gli esseri umani. Francesco vede le creature come figlie dello stesso.

stesso padre e per questo motivo le chiama tutte fratelli e sorelle. Non era una cosa scontata. Nel 1225 erano circa 20 anni che Francesco viveva per strada, dormiva nei boschi, conduceva una vita senza dimora, vivendo, come prescriveva la regola ambullata, in mezzo a persone di poco conto e disprezzate tra poveri, deboli, infermi, lebbrosi, mendicanti. Ora, per un uomo che vive per strada, senza casa da più di 20 anni, il sole non è sempre d'aiuto. In estate il sole può causare non pochi problemi con il caldo. Per un uomo che vive per strada, la notte può essere un momento difficile, la luna, le stelle potrebbero non essere buone compagne per un uomo solo nel freddo. Per un uomo che cammina su una strada polverosa, il vento può essere anche molto fastidioso. Il cantico si presenta come una nuova consapevolezza. Forse a Francesco è accaduto qualcosa di simile a quello che Nietzsche descrive nel suo Aurora, pensieri sui pregiudizi morali. Cito: l'enorme tensione dell'intelletto che vuole fronteggiare il dolore fa che tutto ciò su cui esso dirige lo sguardo risplenda di una nuova luce. È proprio dell'essere umano, quando giunge all'esperienza della propria estrema fragilità, la possibilità di guardare con una luce nuova tutto ciò che lo circonda. Questa, a mio avviso, è la straordinaria bellezza del cantico, che ci conduce, guidati da un cieco, come lo era Francesco, a vedere le creature così come lui era arrivato a vederle. Tutto questo ha definito, Éloi Leclerc ha definito tutto questo la sapienza di un povero. Però ci possiamo chiedere anche una domanda. Ci possiamo chiedere se in fondo Francesco abbia fatto molto per i poveri. Abbiamo ricordato Innocenzo III, che aveva rifondato l'ospedale di Santo Spirito a Roma, che ha promosso la cura di milioni di malati nel corso dei secoli, ancora oggi. L'ospedale funziona ancora. In un certo senso il Papa ha fatto per i poveri molto di più di Francesco. Ma il Santo d'Assisi ha fatto una cosa totalmente diversa. Scegliendo di vivere tra loro e come loro, ha mostrato che anche i poveri hanno dignità. Di più, i poveri sono persone. Così facendo, Francesco ha rotto la cappa del pregiudizio che chiudeva i deboli, i poveri, i diversi nella loro stessa esclusione. Questa lotta contro il pregiudizio dovette impegnare Francesco per molto tempo, persino nei confronti dei suoi stessi frati. Un capitolo della compilazione di Assisi ce lo aiuta a capirlo. Cito: andando il beato Francesco in un romitorio di frati presso Rocca di Brizio, con lo scopo di predicare alla gente di quella regione, accadde che nel giorno stesso in cui doveva predicare si presentasse a lui un tale, povero e malato. Al vederlo cominciò a considerare la sua povertà e infermità e, mosso da pietà, Francesco prese a parlare con il suo compagno della povertà e della malattia di costui, compassionandolo. Il compagno però rispose: fratello, è vero che costui è piuttosto povero, ma forse in tutta la provincia non esiste un uomo che nel desiderio sia più ricco di lui. Subito il beato Francesco lo rimproverò di aver parlato male, sicché il compagno disse la sua colpa. E il beato Francesco riprese: vuoi fare riguardo a questo la penitenza che ti dirò? Replicò il compagno: la farò volentieri. Allora gli disse: va, spogliati della tua tonaca, presentati nudo davanti al povero, gettati ai suoi piedi, digli in qual modo hai peccato contro di lui, denigrandolo, e digli che preghi per te perché il Signore ti perdoni. Allora, proviamo a spiegare cosa è stato il cambiamento operato da Francesco rispetto ai poveri. Ovidio Capitani, che non era poi un grande baciapile, come si dice,
Dice così: la novità dei posizioni di Francesco consiste in un mutamento di antropologia.

0: Fare i poveri e restare uomini, far diventare comune a tutti i poveri involontari l'appellativo di Pauperes Christi che già designava i poveri volontari, i monaci. Riscoprire il valore del mondo, rifiutando la sua immagine corrente, non condannare il ricco perché ricco, ma solo perché accecato, il potente perché potente, ma perché ingiusto, il peccatore, ma perché disperato. In una parola, non fare della povertà una scusa per la giustificazione del ricco e un'analoga scusa per l'incanagliamento del povero. Fine della citazione. I poveri veri, quelli che vivono per strada, quelli che tutti disprezzano, sono loro i veri Pauperes Christi. Mi sembra e potrebbe sembrare una cosa da poco, ma è veramente una rivoluzione antropologica.
1: E siamo grati a questa rivoluzione. E ecco, una domanda per Don Sergio. Le periferie non sono solo luoghi da raggiungere, abbiamo detto, ma esperienze che trasformano. Cosa cambia nella teologia, nei suoi contenuti, nel suo linguaggio, anche nella sua agenda, quando si sceglie di partire dai margini invece che dal centro?
2: Beh, la domanda presuppone che la teologia possa cambiare. Già questo, come dire, è naturale ma non è scontato. È naturale perché la natura è cambiamento e perché la cultura è cambiamento, non è scontato, diciamo così, perché da un secolo e mezzo venivamo da un'idea per cui le cose di Dio non cambiano, un'idea anche più antica, ma tutto il tragico momento dell'antimodernismo ha significato per la teologia cattolica un rapporto molto difficile con la storia e con la storicità. In questo senso dire che la teologia cambia, che è urgente cambi, ha generato molte resistenze fino ad oggi. In realtà è evidente che se la teologia fa il suo dovere, cioè porsi delle domande che siano le domande del popolo di Dio, nel popolo di Dio, e cerchi delle risposte a partire dal logos comune, questo dinamismo non solo è necessario, ma è al cuore del compito, del dovere di una teologia a servizio della missione della Chiesa. E proprio a questo il Magistero richiama oggi potentemente, Veritatis Gaudium, l'ultimo documento che si dedica proprio alla teologia, con urgenza chiede alla teologia di cambiare, aprendosi alla pluralità delle culture e alla necessità di un lavoro tra le discipline. Per noi partire dai margini ha significato cambiare modo, di fare teologia. Nessuno era più automaticamente un esperto, nessuno avrebbe potuto fare da solo. Ci siamo trovati in 80 persone che venivamo dal contesto accademico, ma a renderci conto che da soli non avremmo fatto nulla, che si trattava a nostra volta di lavorare con chi questi contesti, lo dicevamo prima, li abita, non li va a visitare. Anche per il diritto dei poveri, chiamiamoli così, bisognerebbe fare qui un elenco dettagliato di diverse anche qui tipologie di persone che abbiamo incontrato, il diritto di non farsi rubare le parole, il pensiero da dei visitatori che passano e si fanno dare anche il loro punto di vista su cose che poi portano con sé altrove per fare la loro teologia. E una teologia quindi capace di rimanere dentro e di restituire quello che anzitutto riceve. Linguaggio, chiedevi.

0: per una teologia così. Per quanto siamo all'inizio, io credo che si debba dire che la prima esperienza è di quella di molti linguaggi e quindi di continue necessità di traduzioni, non solo perché parliamo lingue diverse, ma perché l'esperienza del tradurre quello che un altro sta dicendo è fondamentale. Domandarsi se ho capito bene,
1: domandarmi che cosa l'altro vuole dire con quello che sta dicendo o sta lasciando di dire. Questo tema delle traduzioni, che è tradimento e sempre aumento di significato, è fondamentale, perché fin dall'inizio Dio ha scelto di rivelarsi così. Se pensiamo alla Bibbia, che è una parola plurale, il modo in cui Dio si rivela attraverso le scritture chiede dall'inizio vocalizzazioni, traduzioni, si offre con una molteplicità di significati che rappresenta bene la ricchezza della vita ed è molto distante da un'idea di verità, ci ritornerò brevemente, come esattezza, come univocità, come precisione. Quindi una teologia che faccia i conti con la molteplicità dei linguaggi e dei silenzi della vita. La questione della comprensibilità, quante volte è diventato un luogo comune, ma per buone ragioni, la teologia sembra un linguaggio
0: per iniziati, inavvicinabile, incomprensibile, e invece fin dagli Atti degli Apostoli l'annuncio cristiano è un annuncio che ciascuno avverte vero nella propria lingua materna, nella propria lingua nativa. Questo credo che sia un altro tema fondamentale. Comprensibilità può fare rima con scientificità, e quello che le persone che di solito la Chiesa fatica di più ad ascoltare, abbiamo fatto esperienza, le restituiscono, è un linguaggio che è fatto di parabole. Guarda caso Gesù parlava così. Parabole vuol dire di racconti, di storie, di paradossi, di ironia, di figure retoriche, molto diverso dal linguaggio che noi ci siamo abituati a considerare il linguaggio della scienza. È un pensiero dei poveri che è tutt'altro che povero, che decostruisce, come le parabole di Gesù, il mondo conosciuto, rivelando nelle sue pieghe, nelle pieghe del mondo conosciuto, altre storie e altre possibilità. C'è logica anche dove sembra non esserci logica. Molte volte le persone che sono ai margini non seguono un filo logico in quello che dicono, e allora si tratta davvero di dare tempo, di prendere sul serio anche cose che possono apparire in una prima battuta farneticazioni e lasciarsi interrogare da degli squarci che si aprono con tutta la loro serietà e la loro profondità. Lasciare parlare, ospitare, rielaborare, invece di dominare, che sembra essere il movimento di fondo di un certo tipo di pensiero. Quello che vuole appunto distinguere per dominare, per controllare, per modificare la realtà. Non avere agenda, chiedevi quale agenda per una teologia così. Io direi che forse non avere agenda nella ricerca di Dio sia l'aspetto più interessante, perché i poveri non hanno l'agenda. Quindi una chiesa povera risponde alla vita che si manifesta. Questo impegna, come dire, anche a una programmazione, ma una programmazione, possiamo dire, flessibile, che è disposta a lasciarsi modificare, quindi reversibile, per rimanere vitale. E questo è un problema delle istituzioni, dobbiamo riconoscerlo. E poi i contenuti, contenuti direi dirompenti, quelli che...

qualche modo siamo stati sollecitati ad affrontare, perché investono la questione della verità come autenticità. Il povero colpisce l'ipocrisia. Colpisce l'ipocrisia in quanto travestimento. Molte volte la verità come esattezza è proprio una riduzione, è il modo in cui vogliamo manifestarci esperti, togliendo la parola a chi abbiamo di fronte, ma queste vesti da professori, da esperti, da gente di esperienza, noi normalmente le utilizziamo per coprire, per difendere, e il povero, come il bambino, riesce a cogliere subito il travestimento. La verità come autenticità implica umiltà. Cadono le maschere conservatrici, progressiste, con cui vestiamo ruoli sociali e ecclesiali, e il Vangelo torna a essere, come lo chiamava Paolo, dynamis, dinamite, potenza di Dio. Il criterio di verità come autenticità è quello dei giovani, è quello dei nostri contemporanei, e quindi i poveri ci restituiscono, possiamo dire, quello che in modo diffuso, largo, comune, le persone chiedono alla Chiesa, e che molto spesso la buona educazione invece un po' filtra, contiene. Più precisamente direi che, come abbiamo ascoltato oggi, mi viene da dire, innestando questa riflessione su quello che dal professore abbiamo ascoltato, la gioia è la caratteristica dominante di quella teologia che riparte dai poveri, una gioia che, per quello che fino ad oggi, in pochi anni, ho potuto approfondire, dai diversi continenti ci è stata restituita di volta in volta con un accento particolare. Lo dico così, quasi tracciando un indice, ma quel tema della topologia della gioia che citavi è esattamente il tentativo di provare ad andare a fondo in questo. Per esempio, dall'Oceania abbiamo raccolto in maniera molto forte il tema, in ascolto delle popolazioni aborigene, del ritrovamento dell'armonia, di un'armonia che cerchiamo tutti, e che le culture originarie, molto spesso attaccate, marginalizzate nel periodo coloniale, conservano come qualcosa che è minacciato dal corso della storia, di quello che noi chiamiamo sviluppo, ma allo stesso tempo può essere restituito come risorsa a una società secolarizzata. In Asia il tema, soprattutto da parte di tante donne ascoltate, della dignità, e in ambito cristiano di quella dignità battesimale che appunto restituisce il senso di quello che di enorme si sta portando, della vita che si sta facendo tra grandi tensioni e grandi complessità, anche in contesti molto spesso di sfruttamento e di secolarizzazione. La gioia come armonia, come dignità, la gioia quando l'autorità smette di essere autoritaria, è l'aspetto che in Africa è emerso di più, un continente dove anche nel viaggio del Papa la settimana scorsa è emerso in maniera forte la questione della leadership, sia politica sia nelle comunità cristiane, la tentazione di far diventare uno status anche la vita religiosa è dietro l'angolo, ripetendo molti degli errori che il colonialismo ha portato con sé. Restituisce il Vangelo come una grande messa in discussione di cosa voglia dire essere grandi, essere leader. L'America, con questa grande sfida del fare cadere i muri di una comunità che trova gioia laddove persone che mai altrimenti si frequenterebbero, dissuase da frequentarsi, cominciano a stare insieme. Ma le comunità cristiane, anzi la parola stessa cristiani ad Antiochia, è nata proprio così, quando

serviva una parola nuova per dire come mai si frequentassero persone che altrimenti, pur abitando la stessa città, non si sarebbero neanche guardate in faccia. E in Europa, in maniera molto forte, il tema della libertà, della soggettività, per persone che molto spesso fanno esperienza del fallimento, della fragilità, dell'essere fuori dalla competizione di cui tutto sembra parlare, e quindi la stima che si può scoprire di sé, che si può trovare quando ci si avverte, ci si sente perduti, falliti, non semplicemente feriti. Ecco, di fronte, vedete, c'è sempre, a proposito del Concilio Vaticano II, ci sono sempre dolori e angosce che in realtà si rivelano luoghi di possibili gioie e speranze. E questo credo che sia uno dei tratti che questo pomeriggio abbiamo potuto riscoprire, ma che ha molto da dare al pensiero sul mistero, su Dio.

Bene, eccoci qui per questa terza parte. Vedremo alcune immagini che riguardano appunto il martirio di San Tommaso. Non sono molte, Comunque ho scelto quelle che secondo me erano più, diciamo, esaustive, ecco, dal punto di vista proprio iconografico. E la prima immagine che vediamo è un'incisione. È un'incisione che è stata realizzata, diciamo, verso il 1600. Ecco, questo è un grande incisore nordico, Hendrik Goltius, che era nato nel 1558 in Olanda ed è morto nel 1616. Questo è il martirio appunto di San Tommaso, che secondo la tradizione è stato ucciso così, con colpi di lancia e di spade. Ecco, l'importanza dell'incisione nel 1500, nel 1600 è importante perché grazie alla diffusione appunto di un'immagine che circolava si poteva conoscere meglio, ecco, la vita dei santi, come in questo caso quella di San Tommaso. È ovvio che un affresco è relegato in una chiesa, in un ambiente chiuso, quindi chi voleva vedere doveva spostarsi, mentre questa no, ecco, qui aveva una veicolazione importante per la diffusione non solo di uno stile, diciamo, ecco, ma anche e soprattutto, come in questo caso, della vita dei santi. Ecco, questa è stata realizzata a Bolino e misura 191 per 26 mm, piccolina, non è molto grande. E la prossima invece che vediamo, la prossima opera, è un affresco. Attenzione, questo è un affresco, purtroppo è un po' rovinato, che si trova nella chiesa dei Santi Apostoli a Napoli ed è stato realizzato da Giovanni Lanfranco, un grande freschista che è nato a Parma nel 1582 ed è morto a Roma nel 1647. Ecco, diciamo che, ecco, vedete, se lo vediamo un po' più da vicino, vedete che al centro proprio ha delle cesure dovute effettivamente non soltanto a una caduta di colore, ma appunto a delle fessurizzazioni dovute appunto alla volta stessa, che sono state appunto così chiuse, ma il colore non è stato ripristinato. Ecco, qui vediamo che Giovanni Lanfranco, che guarda molto all'arte dei fratelli Carracci, della famiglia Carracci, quindi ha questa predisposizione ariosa al colore, imposta il martirio in un ambiente classico. Vedete, un ambiente balaustrato, proprio cinquecentesco. Ecco, anche qui vedete, c'è proprio, come abbiamo visto prima col Goltius, c'è proprio, come possiamo dire, l'assedio, ecco, da parte dei carnefici che si accaniscono, che si stanno per accanire sul corpo di San Tommaso, con il giudice che indica con la mano, ecco, uccidetelo, perché merita di essere ucciso. E poi oltretutto a colpi di lancia, poi, ecco. Ecco, che ricorda appunto la ferita di Gesù che ha ricevuto appunto quando era in croce. E la prossima opera, che riguarda sempre il martirio di San Tommaso, è di Pietro Paolo Rubens. È immancabile Pietro Paolo Rubens, perché soprattutto quando ci sono queste situazioni dinamiche, ecco, Pietro Paolo Rubens riesce a rendere al massimo, non soltanto nei ritratti in primo piano, come abbiamo visto prima quello appunto di San Tommaso, ma anche e soprattutto nelle azioni concitate, come appunto avviene in questa grande tela. Attenzione, adesso ora la vediamo. Eccola qui, vedete, bellissima, è stata realizzata nel 1639-40 circa e si trova al Museo Nazionale di Praga. È un olio su tela. Ecco, vedete anche qui, forse in una maniera ancora più accentuata rispetto all'opera che abbiamo visto prima di Giovanni Lanfranco, qua i carnefici si accaniscono nei confronti di questo povero Tommaso, vedete che non si difende assolutamente, con il braccio, vedete, sta accogliendo dai puttini che sono in cielo, vedete,
la palma del martirio, è il simbolo del martirio, con questi carnefici. Addirittura ce n'è uno che sta scagliando pure una pietra, ecco, quindi non soltanto le lance e le spade, ma anche le pietre. E l'ultima opera, ecco, guardate, bellissimo il colorismo di Pietro Paolo Rubens, che ha preso la grande lezione del colorismo veneziano. L'ultima opera che riguarda appunto il martirio di San Tommaso è un'opera tutta fatta in primo piano. Ripeto, gli artisti non hanno, diciamo, iconografato molto il martirio di San Tommaso, sostanzialmente si sono fermati maggiormente sul discorso dell'incredulità. Ecco, questo è stato realizzato da Giovan Battista Pittoni, un pittore virtuoso veneziano del Settecento. Infatti è nato a Venezia nel 1687 ed è morto nel 1667. Questo è il martirio di San Tommaso, realizzato verso il 1620-25 circa, e si trova nella chiesa di San Stae a Venezia, Ecco, diciamo che Giovan Battista Pittoni in questa tela è ancora, diciamo, barocco, ecco, ha ancora quei chiaroscuri accentuati tipici del barocco. Dopo questa data passerà verso uno schiarimento della tavolozza, guardando soprattutto ovviamente a quella di Gian Battista Tiepolo. Ecco, qui vediamo appunto il martire che sta aspettando il colpo di lancia da parte del carnefice. Ecco, bellissima la scena, sostanzialmente, come è stata strutturata. Non è drammatica, ecco, ma è così, è quasi accondiscendente. Lui accetta il martirio con serenità, ecco, senza appunto questi sconvolgimenti, come abbiamo visto prima, così un po' cruenti, sostanzialmente, tipici appunto di una pittura di movimento e sontuosa, qual era quella appunto che abbiamo visto prima di Pietro Paolo Rubens. Ecco, bene, con questa ultima immagine, questa ultima opera di Gian Battista Pittoni, terminiamo questa pagina dedicata alla vita, ecco, di San Tommaso. Grazie e a risentirci alla prossima.

S. Martino di Tours nacque nella Saveria Pannonia tra il 316 e il 336 d.C. Poco prima della nascita di Martino, il cristianesimo venne legalizzato nell'Impero Romano. I genitori di Martin erano pagani, ma all'età di 10 anni Martin scelse di rispondere alla chiamata del Vangelo e di diventare cristiano. All'età di 15 anni, Martino fu costretto a seguire il padre nel corpo di cavalleria dell'esercito romano. Da giovane soldato, Martino incontrò un mendicante. L'uomo era senza vestiti ed era molto freddo. Martino si tolse il mantello e con la spada lo tagliò a metà. Diede una metà al mendicante e si vestì con ciò che restava. Quella notte Martino ebbe una visione in cui Cristo gli apparve. La visione gli parlò: «Martino, semplice catecumeno, mi ha vestito». Intorno ai 20 anni Martino rifiutò la paga prima di una battaglia e annunciò che non avrebbe partecipato al combattimento. Divenne così il primo obiettore di coscienza riconosciuto nella storia documentata. Successivamente, Martino fu congedato dal servizio militare. Si recò poi a Tours, dove iniziò a studiare sotto la guida di Ilario di Poitiers. In seguito,

Martino tornò in Italia. Lì ebbe una visione che lo spinse a tornare da sua madre in Pannonia. Così fece e condusse sua madre alla fede in Gesù Cristo. Seguendo il suo maestro Ilario, Martino tornò a Tours. Ilario concesse a Martino un piccolo appezzamento di terra dove lui e i suoi discepoli vissero. Martino fondò un monastero che sarebbe stato abitato dai Benedettini, fondato nell'anno 361. La sua abbazia esiste ancora oggi. Nel 371 divenne vescovo di Tours. Come vescovo, Martino istituì un sistema di parrocchie per gestire la sua diocesi. Si riprometteva di visitare ogni parrocchia almeno una volta all'anno. Oltre ai suoi giri di ronda, Martino combatté il paganesimo, in particolare la religione dei druidi. Martino morì in Gallia nell'anno 397. Martino è il patrono dei poveri, dei soldati, degli obiettori di coscienza, dei sarti e dei viticoltori. La sua festa si celebra l'11 novembre. Viene spesso raffigurato a cavallo mentre taglia il suo mantello a metà con una spada. Per saperne di più su San Martino di Tours, visita catholic.org. E se San Martino di Tours ispira te o qualcuno che conosci, acquista i suoi articoli cliccando sul link di catholicshopping.com qui sotto per un'esperienza di shopping unica. E non dimenticare di iscriverti al nostro canale e di dirci nei commenti quanto ami i nostri video.

Carissimi signori e signore, eccellenza reverendissima, buonasera. In occasione delle festività di settembre si è iniziato con questa serata, in questo luogo così particolare e suggestivo. È la prima volta che si tiene un concerto qui nel Vicolo degli Stemmi e a lietare la serata sarà la Cappella Musicale della Santa Casa di Loreto. Il concerto di questa sera si svolge in due parti. La prima parte sarà la Cappella Musicale, che ci presenterà quattro brani polifonici di varie epoche. Nella seconda parte, gli stessi cantori della Cappella Musicale si esibiranno come solisti. Potete seguire le successioni dei vari canti come da programma di sala che vi è stato consegnato. Invito la Cappella Musicale a prendere posizione.

0: Ecco, prima di dare inizio al concerto, desideriamo invitare Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Tonucci, ecco, a darci il suo saluto, se vuole venire.
1: Credo che a quest'ora il saluto sia buonasera e buono spettacolo, grazie.
0: E basta, grazie. Allora, diamo inizio al concerto con il primo brano, Regina Celi, un brano di Luigi Barbieri, è un musicista poco noto, vissuto a cavallo tra il 1700 e il 1800 e attivo soprattutto a Firenze, all'epoca rinomato tastierista e autore di molta musica sacra. Signori e signori, a voi la Cappella Musicale. Buon ascolto.

Quindi apriamo questa seconda parte con due brani. Il primo si intitola Ave Maria di Mauro Buscarini e il secondo Un Bon Jesus di Ludovico Grossi da Viedana, seguiti dai bassi Stefano Stella e Lucio Di Giovanni. Buon ascolto.

Segue ora una meravigliosa sequenza di arie d'opera, tra le più famose del repertorio operistico mondiale. Presenterò ora le prime tre. Il celebre duetto tra Don Giovanni e Zerlina, La ci darei la mano, di Don Giovanni di Mozart, sarà eseguito dal soprano Rosa Anna Peraino e il baritono Fausto Firpio. Seguirà l'aria di Santuzza, Voi lo sapete o mamma, dalla Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, affidata alla voce del contralto Loredana Giacobbi. Per terza, la struggente aria di Violetta, Addio del passato, autentica perla tratta dal terzo atto della Traviata di Giuseppe Verdi ed eseguita dal soprano Romina Senti. Buon ascolto.

Il prossimo canto sarà Mon cœur s'ouvre à toi, e tradotto significa Il mio cuore si apre alla tua voce. È una famosa aria dall'opera di Sansone e Dalila, cantata dal contralto Barbara Bucci. Nel libretto Dalila cerca di sedurre Sansone col canto, affinché le riveli il segreto della sua forza. Segue poi la meravigliosa aria Vi ravviso o luoghi armeni, dalla Sonnambula, considerata con i puritani e Norma uno dei tre capolavori del compositore catanese.

Ci avviamo verso la conclusione di questa bellissima serata con altre due celebri arie dalla tradizione operistica italiana. Mimì, la giovane fanciulla protagonista della Bohème, non ha bisogno di presentazioni. Sì,

Mi chiamo Mimì, sarai seguita dal soprano Lucia Eusebi, che ci farà rivivere le atmosfere boemiane dell'opera di Giacomo Puccini. La seconda, Qual fiamma avea nel guardo, dai Pagliacci, è la più celebre opera del compositore verista napoletano Ruggero Leoncavallo, ispirata a delitto realmente avvenuto in Calabria, delle cui indagini si era occupato il padre del compositore magistrato. Eseguiranno per noi il soprano Rosa Anna Peraino. Buon ascolto.

Concludiamo questa splendida rassegna sulla musica vocale con un brano tra i più amati del reperto operistico, dal capolavoro di Giuseppe Verdi che abbiamo già incontrato questa sera, La Traviata. Si tratta del celebre Brindisi del primo atto, Libiam nei lieti calici. Un tempo di valzer che ci trasporta immediatamente nelle lussuose atmosfere parigine dell'opera. Buon ascolto.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

questo giovedì 11 giugno alle ore 20:30, il venerdì 12 alle ore 20:30, sabato 13 alle ore 14 e la domenica 14 alle ore 20:30. A cura di Sua Eccellenza Monsignor Domenico Sorrentino. Ti aspettiamo!

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia

misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il

Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria.

piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora.

Sacro cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore,

prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. E questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio. Ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi. Pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, pace a voi. Riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare, ecco, nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza: Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te, tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un Padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo Figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, l'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che, durante e dopo queste preghiere, ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del cuore immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del cuore immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del cuore immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, creatore e redentore nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, o Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù. L'egoismo con l'autentica generosità. Ingiustizia con giustizia. È l'orgoglio con l'umiltà. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e lechizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati.

0: Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al Tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla Tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il Tuo Spirito Santo e riempici del Tuo amore, affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo.

0: Padre, Figlio e Spirito Santo. Vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui Egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo! Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare! O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
1: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra mediatrice e avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'angelo custode della nostra nazione e dell'intera corte celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo cuore immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
0: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido.

0: e per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della divina famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
1: Oh Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti. Ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace. E concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
0: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te.

costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette, affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. È la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. 5 Mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro Angelo Custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia.

0: Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. Laccidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome invano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse, e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la parola di Dio, la Santissima Vergine Maria, e contro gli angeli e i santi, la Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e l'accidia e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione, come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri. Rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro. Provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato. Incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia o provocati dai miei familiari e da altre persone. Per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al

0: l'eccessivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
1: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore, e riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione,